Possiamo semplicemente prendere una frazione che genera un numero di frazioni, un numero di frazionale, e dire fino a quante cifre decimali.

0: Tu sei che dai, dai, però
1: ogni macchina ha un numero di anni.
0: A quel modo, la frazione all'inizio. Il risultato
1: sarà all'interno, poi lo puoi essere anche no. Questo è anche no.
0: Un milione di cifre,
1: quando ci sta cifra
0: è logaritmo di 2.

0: Ora direi che appena arriva, direi che appena arriva Catola, salite in macchina di Catola che non sapete delle così lo sputiamo.
1: Allora
0: valle a prendere, le a prendere. Bastardi proprio. Sai cosa mi piacerebbe? Programmatori di tutto il mondo. Come utente piacerebbe? Che io ho un mouse e sto lavorando su questo computer. Poi esco di qua e dentro ero con questo computer.
2: Wireless.
0: Si potrebbe fare. L'hai già fatto?
2: Io
0: so che sì. Per una macchina con due chip.
2: No, per
0: questo
2: è il
0: mouse.
2: Vabbè,
0: non è neanche difficile.
2: È difficile, devi
1: mouse. Wireless,
0: oppure
2: anche
0: software. Io prendo via software, lo collego a un computer.
1: Via software.
0: E i due, cioè questo qua mi gira di qua, Ah, che bello, eccolo qua. E ho due cursori.
1: Sì.
0: No, vengo a scoppiare il Windows 2011, mi ricordo un mouse serie. Ho detto voglio provare due mouse.
1: Io a volte ne ho usati due mouse, sì, no?
0: Non lo so se X già di base permette questa cosa, però sarebbe una gran cosa.
2: No. Vabbè, ma anche un po' perché adesso due clienti in UDP che è comune, c'è comune.
1: C'è appena arrivato là.
2: E gli non comunica la posizione.
1: Blocca il mouse e lo spostamento.
2: La posizione è poi chiamata una chiamata X7 del mouse. Basta.
1: Però ogni volta lo muovi, bocciamo.
2: Per questo
1: dicevo tipo un mouse wireless con due attacchi in modo tale che non c'è più traffico in rete,
0: gallette di mais biologico. Biologico. Buonissime. L'acqua è un po' fatica. Fila.

0: internazionale si ha quando fai aperto il numero primo.
1: Non per forza primo, che non hanno un numero razionale.

0: Gli può mandare anche il suo lascia.
1: Ma non è il mattone, Sì, è
2: più di questo da frazione.
1: Mi pare che non vengono da frazione, anch'io pensavo. Come fai da una frazione bastonale? Gli razionali non sono che un po' vengono da frazione. Domanda io. Tu hai con infinite cifre che non hanno o che sono primi sicuro.
0: No, è un dubbio.
1: Un bel po'. Per un fattore come era prima. Il razionale per forza radice qua.
0: Scienziato, vuoi gallette? Gallette?
3: Gallette sbrialette.
0: Thank you.

0: No hay forse il problema è enorme. Poi ogni caso la lacrima
1: enorme bilancio pubblico, è tutto enorme, enorme.
2: Certo, 2 giga, 2 giga.
1: Enorme,
0: no, nel senso di megabyte. Già megabyte i problemi di tutti online, no?
1: Sì.
0: Se li mangia?
1: Ma perché la domanda non è pure enorme, pure enorme. Sì, a mezz'ora ti dà. Se li mangia. Avete quella minore, ogni luogo fa una richiesta. Questo è forza.
0: Ogni
1: luogo è forza.
0: Gli altri potrebbero distribuire.
1: Può fare che ogni luogo fosse stato un altro nodo, di un altro nodo, di 18
0: anni. C'è un
1: tu sai
0: quanti nodi ci sono nella rete? Allora dividi fai una certa divisione e perciò ognuno si andrà, cioè ogni nodi c'è un problema.
3: No, ce n'è altri qua dietro. Prendi pure. Ah.
0: Cioè hai fregato di tutte le gallette.
1: E poi lui l'altro, quello che sta facendo. Anzi, quello che sta facendo è col collegamento, non conviene mandare tutto il collegamento, non al rivolto.
0: Cosa?
1: Le richieste.
0: E perché?
1: Perché c'è più vicino, cioè, sai da dove trovarlo, perché da fatto la richiesta per andare in quel.
0: E poi andare.
1: Sai come fare e poi lui si sposta.
0: Sì.
1: Tu sei
0: tutto. Questo non è un
1: lo mandi a tutti.
0: Il dice chi lo mandi. Lo puoi anche mandare a tutti e secondo un critico se lo scelgono.
3: Ma tu hai i tuoi. Poi mangia qui, mangia.
1: Sì, però come c'è un'altra cosa?
3: Mangia Pino.
1: Dice che sta già.
3: È una cagna stronza.
1: No, sta mangiando più veloce di che si è visto.
3: Mangia qui, mangia dopo papà. Guarda, la stessa cosa
1: sì, ma lì c'era di sicuro, quindi e non posso toccare a qualcuno. Faccio essere.
3: Mangia qui e tua vaffa, stronza cagna.

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

0: Più o meno ogni volta che parte il suo demone quasi ci sono una cosa strana.
1: Ah, questo poi si chiama il demone, no?
0: Esatto.
2: Bene, fate fondo.
3: Nel frattempo, sì, un top.
2: Infatti, va?
3: Infatti, questo è in giro, non puoi giocare.
2: Ora no, questo è mezzo.
3: Arriva questo.
2: Che è
3: questo
2: cosa?
0: Un amplificatore con un chip.
2: Per?
0: Il camper? Per posto.
2: Ma dico, stai pensando che il camper?
0: No, perché l'imitazione ha più o meno 35 volt, quindi...
2: E non mi sembra che camper.
0: Non viene proprio bene. No, starei cercando un... Tu hai visti questi?
2: È natino.
0: Oddio,
2: vedi? Eh? No, vedi che c'è? Devi dare lo scritto.
0: Allora.
3: No, trovo diverso.
2: Vediamo. Non i fumetti blasfemi. Ah, ci l'ho visto.
3: Hai incontrato gli esseri.
2: What the fuck, why? Because it's not... No, Dio mio, dai.
0: Dai, sono fatti troppo bene.
2: Cosa mia?
0: I fumetti questi qua. Ma tu te li ricordi?
2: Sì, sì.
0: Io il mio preferito è quello del parcheggio. Non puoi parcheggiare qui.

0: save Jesus.
1: Lo dice Gesù.
2: Lei è un tizio che ha messo su un album con queste cose di musica.
3: Ma non esiste.
2: Avresti fame tu, vero?
3: La definizione è questa. Quindi,
2: la definizione
3: è questa.
2: E se
3: comunque
2: la rimane,
3: si vede.
2: Sì,
3: e capiscono che sono connessi non direttamente. Anche degli off aerei. E in questo caso, che la fase di attenzione è bellissima. Sì, perché tu hai la mappa esterna, che sarà la mappa da singolo. Quindi il problema è che in questo caso, quando ci sono due ginocchi non connessi direttamente.
1: In questo caso ci sono 10 kg di
3: no, aspetta, in questo caso il problema è quando c'è un 1-2-8. Ora questo 1-2-8 non sa che qua c'è un 1-2-8, perché non... Se fossero direttamente connessi, non dovrebbero sapere. Invece lui, di questo, ha solo la mappa esterna. Perciò c'è la solamente che 1-2-7 è connesso a 1-2-1, che è connesso a 1-2-4, che è connesso
1: a 1-2-7. Però ha visto che c'è 1-2-7
3: e lui capisce che può esserci qualche problema.
1: C'è molto probabilmente.
3: C'è molto probabilmente perché in questo caso è proprio.
1: Però se lui dice a lui di mandarlo a uno per carico, lui che fa? Devo qui o devo
3: andare qua? Questo dipende. Questo si compone. Ad esempio, se è solo così, prende. E tipo questo di questo SPN da qua.
1: Perché scende lui la volta più breve, quindi dovrebbe rimandare la
3: sì.
1: Questo gliela rimanda qui e questo gliela rimanda qui. Sì.
2: Dov'è la
1: casetta?
3: O meglio, l'altra rotta che non è meno breve la mette in secondo piano.
1: Cioè,
3: però la può
1: anche poi, cioè, però, per caso, questo era 5, questo è 5.
3: Beh, si sbaglia,
1: se questo è 5, questo è 5, lui non se ne accorgerà mai di questo. Perché lui non gli arriva da qui per fare
3: la stessa parte di lui,

0: capisce che anzi mi pare che già serve questo controllo, è un oggetto di cambiamento, perché congela, c'è qualche cosa che non va,
1: non è
2: chiaro.
1: Ma perché non è perché lo vede rotto?
0: No, questo è questo tiene a livello a livello
1: 2. Non lo vedo.
0: No, è questo. Perché se lo vedesse allora potrebbe mettere
1: qua. E allora c'è un problema serio.
0: Intanto può capire. Allora, intanto capisce che c'è un problema perché io devo capire.
1: Potrebbe essere
3: quella vera. Ah, perciò tu non si vede l'acqua.
1: E lui l'ha inviato qui e gli ha inviato la prima volta.
3: Come lo fai?
1: Questo
3: mi
1: chiede.
3: Questo? Mi chiede l'acqua in misura. Questo è
1: questo. Come fa a capire?
4: Non c'è il faccio. Questo. Il caffè viene orrendo. Orrendo.
0: Subito delle BTS, se questo qua era una
1: BTS. Ah, che era un BTS.
0: No, no, no, aspetta, lui è stato a mandare questo
1: BTS. Diciamo, vabbè, la domanda di canale, non ho
0: mandato un BTS. No, mi interessa che
4: non è di là.
0: Perché non è tempo, io penso qua. Ah, qua.
4: No, se ti mandi una volta che si usa il lavandino per tutti. Abbiamo cambiato tardi.
0: Oh. Ora a questo punto
4: eravamo dei visti.
0: Hanno visto perché anche questo vedo che c'è la stessa maniera.
4: Era la biblioteca dell'università, della facoltà di lettere di Catania.
5: Voi avete detto va bene, ci date questa macchina,
4: sì,
5: vi facciamo trovare i dati.
4: No, no, loro non interessava niente dei dati.
0: Cioè,
4: loro avevano già passato con i sistemi, quindi
0: funzionare se stesso, sui stessi qui. Però utilizzando la roba.
5: Mi piace molto il tuo computer in legno.
0: Se ha una risposta.
5: Allora questo
1: non è garantito che perché non
5: gli fai anche più o meno, non so come
1: lui può
5: riseguire come lavoro, no?
4: Sì, sì, ci sto provando.
1: Di riseguire una roba.
4: E quanto ho messo sul sito? Troppo. Non lo so, non saprei niente. Bisogna vedere il tipo di io ci ho messo 3 mesi a
1: fare.
0: Devo fare un routine io.
4: Qui è abbastanza. Come fare un mobile, come fare un mobile a mano. Benvenuto al Pallotron, ma che cos'è?
3: La mia webmail.
4: Ma
3: peccato che è di una lentezza pazzesca, ma è
4: certo con tuo fratello che scarica l'inferno,
1: lo manda nella sospensione.
0: No, io no,
4: il re di Emule.
3: Sì.
1: Perché lui chi?
0: Tutti quanti.
1: Ho capito che fanno parte di quel ginocchio.
0: Ma aspetta. No, e scelgono tutti delle cose random.
3: Hai fatta la hai fatta la immagine?
4: Cosa?
3: L'hai fatto?
4: No, non ci ho lavorato oggi. Volevo fare qualcosa sull'eclipse.
0: Sì.
4: C'è un paio di foto.
3: Ma del nastro lì.
4: Eh?
3: E farlo con
4: dei nastri che girano?
3: Sì, sì,
4: cosa ce l'ho pure.
0: Allora,
5: funziona questo vecchio?
4: Sì,
5: ci collega alcuni.
4: Sì,
5: sì. Si può vedere.
4: Sì, appena
3: ma che cosa?
4: Non so, appena finito l'attivo,
0: c'era uno, due.
4: Vedere nel suo cubo. Vederla funzionare, tra virgolette. Ieri
5: non si vede
4: fatto
5: niente, però escono una rete normale, non lo so.
4: Sì, è una rete che viene su, si vede la tabella di routing che sale, che aumenta.
5: Ah, sarebbe, sì.
4: Quindi adesso vediamo un po'. Però ieri provando abbiamo già trovato quanti bug? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Sto segnando.
4: Ma come?
3: Corretti.
4: Quindi però già.
0: Qualcuno, una linea potrebbe.
4: E non so se
0: piace un
4: problema. Come reti wireless tra palazzi, tra campi, per esempio Dante, noi abbiamo un amico Dante che già mi lei dice che sui tetti delle case ogni palazzo ha il suo access point con un server e Dante va in con una rete che è praticamente un'enorme rete locale parallela a internet, come se fosse una fast web autogestita.
5: Sì, ho capito,
4: così
5: dovrebbe essere.
4: E lancia da wireless. Ora come ora si appoggia a un protocollo di internet, per cui poi chi ha internet fa da gateway, può uscire in modo distribuito sulla rete, poi ci sono i file server all'interno, per cui ci sono tutti i tipi di contenuti. Per reti di questo tipo secondo me può essere veramente interessante. Perché vengono su da solo i nostri reti.
5: Il vantaggio sarebbe che qui non servirebbe tanto.
0: E poi
5: power per calcolare
0: tra i due,
5: perché tu non hai più di avere questi server
4: tutto poi distribuito, anche i nomi dei domini sono distribuiti, almeno se li gestisce da sé.
0: Perciò alla fine qual è il problema della nazione? Il problema è della
4: ora ci sta un po' di bug da risolvere.
5: Sì, è una bella sfida, proprio al lavoro
4: una bella sfida. C'è qualche altra sede in giro?
5: Ma tranquillo,
4: forse poi ci accorgeremo.
0: Puoi cancellare. Il problema qual è?
2: No, perché sei più localizzabile. Sei più localizzabile.
0: No, ma non esce, no.
2: Non esce, no.
0: Però non quello, non esce.
2: Però sempre dipende dalla posizione, non lo so.
0: Il fatto che, senti, vedendo dalla posizione, due posizioni vicine,
2: ci hanno completamente diverso. E due lontane più probabile ce l'hanno.
0: No, cioè, la probabilità è la stessa quando c'è la posizione, quindi non c'è niente.
2: Alla fine
0: è un esce, se non era un esce, essendo lontani, erano sicuramente diversi, che è quello che vogliamo
2: sì.
0: Noi.
2: Ma ci interessa questo.
0: Noi ci interessa che quando siamo lontani siamo sicuramente diversi, perché vicine è facile che si collegino tra di
2: loro. Oh, là, non c'è.
0: Aspetta, ma il problema è...
2: Ferma. L'unicità è lontananza.
0: Cioè...
2: sono vicini
0: l'unico. Non il problema è spiegare. Ad esempio, qua che stiamo considerando il livello
2: di unicità del ginocchio.
0: Unicità del livello considerato. Perciò qua che stiamo considerando il 7. Come non c'è 7? Questo non lo consideravamo. Qua in questo livello ci passa un po' serpiente, no? Perciò quando gli arriva questo serpiente a lui. Lui ha
3: uno due senti di là
2: e uno due senti di là, perché
0: lo
2: sono due macchie differenti, dipende da quello che lui decide, la più corta, quella che è più vicino
0: si deve fare un po',
3: lavoro di tutto, cioè, e abbandono per
0: ogni cosa. Nelle tabelle di routing dovrebbe intanto capire che sono due cose differenti.
2: Come fa?
3: Istante.
0: E poi andare a duplicare i pacchetti.
2: A meno che nel campo opzione. Per pacchetto.
0: Beh, c'è qualche campo libero. I pacchetti io li creo. Perciò non abbiamo problemi.
2: Tipo ci mandi la il Mac della cosa. Del ginocchio. Unico il Mac. È che è sempre falsificabile il copyright. È lì il
0: problema. Quindi il problema è
2: di girare. Anche perché dalla più alta abbiamo probabilità più basse. Poi dovresti cambiare il modo. Sì. Perché? Perché hai 255 combinazioni a livello?
0: No, ma non è uguale per tutti i livelli.

0: quello che pensavo.
1: No, no, ma che c'è? È uguale per tutti i livelli, perché... Perché... Guardi, questo è pieno.
0: No,
1: questo è pieno. Ma all'interno del...
0: Mi sa che stiamo considerando perché in questo è pieno. Poi quello di uno, ma è solo dentro un mondo, non in tutto il mondo. La scena è giù, ne sta.
1: Sì.
0: Non si fa.
1: Ma infatti, così è sbagliato. Perché qua c'era...
2: Posso provare a lanciarlo, non so tutto quello che c'è. Ma penso di essere solo.
0: Livello 1.
1: Livello...
3: Faccia vedere come lo fai, posso lo guardare?
2: Sì, sì, certo.
1: Invece nel livello 1 a questo punto non mi importa più. Perché sono...
3: Quello questo detto.
1: Cioè,
2: non mi importa più. Perché... Sì, è Fluxbox.
1: No, sto dicendo...
2: È molto semplice, normale.
1: Cioè, questo tiene che è il
2: quello che mi serve
1: all'interno di
2: Nozum. Allora...
1: E perciò...
2: Io non mi ricordo più com'era.
1: Questo è.
2: Ah, ecco, questa qua è il comando. Il demone lo lancio. Gli dico l'interfaccia con la 0 che è lei.
1: O meglio, cioè, non vede il...
2: Questo è per dirgli fare il debug. E il di grande. Non mi ricordo cosa serve. Però devo fare prima net su
0: questo.
2: Volante.
1: E allora facciamo parte dello stesso.
2: L'SSD non l'ha settato.
1: E allora non passava.
2: Andrea, su Wi-Fi non me lo setta a me l'SSD.
1: E lo so, e non...
2: Come mai? Te lo do. Io sto tirando su Netsubu, non so perché, ma lo sto facendo. Fatelo.
1: Sì, ma non è che
2: non si distrugge. Vabbè, intanto io... tiro su. Metto le schede in modalità promiscua, vuol dire che praticamente lei non si aggancia una cisterna, ma parla con tutte le schede che riesce a sentire.
3: Ah,
2: per la struttura stessa di Netsubu, per cui non c'è più un modo a cui agganciarsi per...
3: Sì, in fondo si è capito bene quando ciascuno
2: parla con tutti.
1: Ma nel livello
3: di ordine a se stessi.
2: Sì, in senso.
1: Quando viene
2: la ah, io non tanto.
3: Dai.
2: Però... Ma insomma. Allora, adesso sta andando su. Tira su il demone e adesso sta provando a cercare qualcuno se c'è... Dov'è? Sì, tu? Ci sei? Vieni su, dai. Lui mi si è preso già un'interfaccia tua. A caso. Ah, caso è più o meno... No, il mio... No, eccolo qua. Il mio nome. 78, 91, 81.
3: Questo si è inventato più o meno il tuo ora.
2: Sì, se lo calcola in base all'ora. All'ora, minuti, secondi, in base a un attimo, in modo che sia praticamente univoco per tutti.

0: wireless, eh? No, ti devi mettere in wireless. Perché sì, perché io sono su wireless. Però non ti vedo. Perché se tiro su come ieri mi vede la Ethernet e poi mi cade internet.
1: Vabbè, questo è... Tu hai lanciato il termine sull'ambulanza.
0: No, perché no, l'hanno indirizzo dell'ambulanza, è un'altra cosa.
1: Hai ricevuto il solo dell'ambulanza. L'hai lanciato per me l'ambulanza.
0: Beh, siamo soli in questa rete.
2: Questo è mio.
0: Sì, è un po'...
2: un po' triste, ma almeno ce la rete.
0: Sì, c'è questo radar scanner di su, poi lui prova continuamente a... Io sì.
2: È bellissimo questa idea, quando l'ho letto volevo più forza vederlo. Come nasce? Come nasce? È nato per scherzo, vuol dire. Perché?
0: Sì?
1: Maiuscolo?
0: No, minuscolo, cosa mai? È nato perché nel 2000, se non mi sbaglio, c'è stato un incendio nel Forte Prestino a Roma. E qui nel 2000 ci sono seminari tecnici, eccetera. E allora noi come Radio Cyber ci siamo inventati durante la notte un seminario inesistente su temi completamente assurdi inventati sul momento.
2: No.
0: E quindi abbiamo pubblicizzato tutti, parleremo di nuove tecniche, di fotografia, un nuovo tipo di web, eccetera. Ci siamo inventati delle trasmissioni. Poi è stato un successo perfetto, si è portato a vedere tantissimo. E abbiamo fatto questa trasmissione in diretta, e c'era la Radio Rossa collegata a Roma, poi c'era Radio Pro, il nostro che ci rimandava, per cui eravamo noi di Roma, poi c'erano due amici nostri di Linz che parlavano poi in inglese, c'era una specie di traduzione simultanea, anche loro ci hanno messo delle invenzioni, poi c'era Aepeo, ragazzo spagnolo, e anche lui ha parlato di... anche lui si è inventato delle cose incredibili, poi c'era un ragazzo che parlava in russo, ha parlato in russo pure lui, e sostanzialmente uno stato lato incredibile, inventandoci una rete in cui non c'erano più gli indirizzi IP, ma tutto andava in broadcast e tutti parlavano con tutti. Così, che è una cosa a pensarci un attimo assurda. Finché poi arrivato lui ha detto, no, ma non è tanto assurdo, perché noi potremmo.
2: Allora lui ha preso
0: questa idea. E quest'idea ci si è lavorato sopra in modo che questo. Con una rete che noi abbiamo chiamato i TV7, e questa volta con i TV4 e quello della Nintendo, i TV6 con un nuovo, che noi abbiamo pensato i TV7, dove tutto in broadcast, non ci sono più i nazi, e tutti urlano. E

0: No, non ti vedo. No, non vedo nulla. Come? Oh, tu mi hai visto e io non ti ho visto, e come può essere? Non ho attivato cosa? Non l'ho visto. No, l'ho lasciato con tutte le D. È perché lui non ti vede te.
1: Vedi, intanto la scrivo l'ancio. Lancio anch'io.
0: Ma sì, dai.
1: No, va bene.
0: Quella trasmissione fu anche registrata. Storica, perché arriviamo a piangere da ridere. Stai salendo? Tu qualcosa di programmazione lo sai come? Se mi fai la natura generale?
1: Non lo so, un po' delle cose tipo come utente, come scrittore su temi scientifici, ma non so programmare, non so neanche amministrare il mio piccolo sistema che ho facciato in tanti anni. Ma mi piace vedere anche...
2: Ma le SSD ce le avete tutti nel tubo queste di addosso?
0: Sì, sì. Su cui sono addosso?
2: Quello che ogni scena vuole una
0: sola in. Ok, bisogna renderlo più automatico, però, Tipo scrivere vai e lui fa tutto.
2: Ok, ho trovato qualcuno.
0: Io non vedo niente qua.
3: Ok, ti vedo. 52-17.
0: Sono sempre solo io, perché?
2: Va. Addotto nel suo cubo. Ma meno i bulangelo l'hai lanciato così.
0: Ma aspetta, non c'è qualche release che mi devo scaricare nuovo? Avete commentato cose stanotte?
2: Sì, abbiamo fatto migliaia di commit.
0: Ok. CD. Mi prendo gli aggiornamenti. Che bello, posso dare mail. E vabbè, è giusto, dai. Un altro bug. Vuol dire che è caduto il demone per un motivo che non si sa.
4: È lo stesso tipo che tu per la
3: piega
4: il ginocchio. Quello là l'altro.
3: Se devi un piano
4: ti devo
3: interbagare più alto, no?
4: Non lo so.
0: Ma come devo fare qua?
4: Io forse no, sono partito appena lui ha detto segmentation fault.
3: Allora dovete utilizzare punto slash configure
0: meno
3: trattino enable trattino debug. Enable debug, va.
4: Allora.
0: Enable future, disable dependency tracking, enable dependency tracking, fine.
3: E allora devi fare punto slash auto stuff.
0: Auto?
3: Auto stuff.
0: Cioè, tra parentesi, mi sta dando pure errori a compilare.
3: Punto slash auto stuff, altrimenti non funziona.
0: Stai rifacendo il codice?
3: Non lo fa pure, sei un
2: tipo, non lo fa. No,
3: è
2: così. Io anche. Dove la tazza?
0: Dead Mouse.
5: Fake.
0: Slash Dead Slash Mouse.
3: Ma è la mia Slash Dead Mouse. E nei Monte Bardo l'hai fatto.
0: Yes! Ma già questo bicchiere, no?
3: Sciacquolo, lo sciacquo e basta.
0: L'acqua?
3: L'acqua versa un bicchiere lì e lo versi là. Così non fai uscire acqua se te lo dimentichi.
0: Adesso un bicchiere?
3: Riempi un bicchiere e lo versi nella macchina.
0: E usa anche quello.
3: Solo quella, è quella che l'acqua che usiamo.
0: La
3: succhi.
0: La succhi.
3: Make instant. Oh, eccomi qua.
4: Perché zero?
0: Quindi metto un bicchiere di acqua dentro.
3: Allora
4: io riparto. Faccio perfetto.
3: Anch'io.
4: Allora,
3: puoi vedere?
0: Punto contigo meno enable meno
4: come funziona questa cosa?
0: Enable.
3: L'hai acceso? L'hai acceso, basta.
0: Adesso
3: ah, ecco, adesso sto vedendo qualcuno.
0: Ok, ti vedo.
3: Vedo le repli, adesso update.
0: Ma
3: quanto
0: arriva?
3: È caduto ancora?
0: Rotta.
3: Adesso vedo un po' più di rotte.
4: Ah, non è che è perché sono solo due e sta registrando qualche nome.
3: Io
0: anche io sto registrando un nome. Un nome.
3: E quindi?
0: No, ma niente, è che quindi è thread exit.
3: No, secondo me il problema suo è la scheda di rete.
4: Ah, può essere.
3: Ai ai ai ai.
4: Può essere anche. Sicuro non sono i driver che della scheda di rete.
0: No.
3: È bello perché lui lancia questi pacchetti in blocca che sono come delle sonde.
0: C'è Ale, allora dai, Cotterino. Dai, dov'è?
5: Va qua.
3: Ah, spegni. Chi si vabbè, niente.
5: È anche pieno ora. È pieno ora.
3: Va bene. Saturnazzo Registered mi ha registrato il nome finalmente, quindi il mio nome adesso è conosciuto agli altri nodi. Tiro? Che host name c'hai?
0: Io? 4 chiocciole picco.
3: Come?
0: 4 chiocciole picco.
3: No, un clown host.
4: L'hai messo 127.0.0.1.
3: No, un clown host. Scusa, cosa devo mettere 127.0.0?
4: Il netto. Come prima riga 127.0.0.1.
3: Ah, non lo sapevo questa cosa.
0: Questa cosa si deve fare in maniera automatica.
3: Sì, beh, insomma, così poi si smerda l'inferno, non funziona più niente.
4: Quando si chiude la voglia.
0: Ah, sì.
3: Mamma mia.
4: C'è la più piccola voglia. Se poi qualcuno fa contro il CL o la
3: appena ho pingato, BAM! Segmentation fault. Ho cercato di pingare
0: no,
3: lui. DNS fatti prima. Interrogazione del DNS non funziona. DNS pacco.
4: Cosa devi fare? Siccome l'ho fatto da poco. Allora,
3: esporto. Vabbè, questo è un altro bando. Piano piano. Vediamo cosa non va.
4: Ogni volta che vuoi aggiornare, che allora, questo devi fare una volta per tanto, dopo questo ti porta a però
0: crea una nuova diretta.
3: Adesso qualcosa da dire. Vuol dire che una parte del programma è andata a scrivere in una zona di memoria che non è assegnata a lui. Il sistema se ne accorge e lo blocca. Lo fa uscire con quelle ruote. Dicevo, questo programma ha provato a scrivere fuori da dove doveva. Ah, una sua area di memoria allocata. Se va fuori potrebbe essere scaricato il sistema. Questo più o meno.
5: All'incirca è così.
0: Sì, per.
5: E poi
3: Vabbè.
0: Andrea, ti serve qua a vedere cosa è successo?
3: Sto vedendo qua le case.
0: Ah. Forse è lo stesso errore.
3: Senti, vedi che non è. Asbesto. Vedi che è qua il tubo, lo scarico del lavandino.
0: No, non puoi.
3: Sì, sì.
0: Dov'è?
3: Guarda,
0: vedi. Settima e serie.
3: Ma io vedi qua. Ma sotto, lì c'è ma sotto. Guarda. Allora.
4: Trovato il sbaglio.
3: Sì, domani mattina giochiamo a tennis, mi interessa. Ok, certo, poi voi campo da usare come dei criteri altri.
0: Ma che è successo? È bucato il tubo?
3: No, c'è una perdita in un scarico. Dovrei montare. Una procedura del ciclo diverso.
0: Io ho tutto nel campo. Certo, se tu lo metti tre ore dopo è ovvio che non riscalda niente.
4: No, no, è al contrario. Secondo me è al contrario, l'acqua qua sopra.
0: Questo è caldo. Scusa, l'acqua è riscaldare questo?
4: Non devi riscaldare.
0: Io la faccio così.
4: Bestia. No.
0: No.
4: L'acqua la metti tutta qui.
0: Scusa,
4: e metti tutta
0: qui. Ah, va bene. E da qua esce l'acqua calda. Qua io pensavo che questo qua riscaldasse dopo con la nuova pressione.
4: Con vapore. No, esce l'acqua.
0: Io pensavo che riscaldasse con vapore.
3: Facciamo una cosa,
0: ma
4: tutte
0: le
4: cose
0: no, pensavo che l'aria calda
4: mi sembra hot water,
0: acqua calda,
4: non un vapore,
0: ma
3: qualcosa sta per scoppiare,
0: ci metto l'acqua fredda e riscalda, certo, perché ci costerà 40 milioni la macchina che avete voi. Sì, tutto il posto l'ho trovato, è andato interessante, ma divertente.
3: Aspetta, io esco fuori, posso mettere.
0: Purtroppo qua c'è un culo carino.
4: Ma questa disco qua mi piace, no?
3: Questo è già
4: si bai.
0: Max Store da 500 giga, mega.
4: 700
0: mega. Ma quello dove l'hai messo il
3: papà?
0: Me ne frego, guarda, non si fa. Ma che sta facendo tanto?
3: È arrivata e si è lippata al computer con la dritta.
0: Fallo tro!
3: Non finirà più!
0: Fallo tro! Screccio!
3: Ma non fanno parcheggiare le vestine?
0: Fanno un po' di rumore!
4: Un po' graffiato!
0: Sento un attimo un rumore quando gira questo. Comandami! Mettimi i dati del registro! Che si possono adesso!
3: Bellissimo!
0: Dov'è la macchina fotografica?
4: Qua era.
3: Ma cosa vuoi dire?
0: Che ci dati dei registri che si possono adesso registrare?
3: Cosa vuoi, stai aspettando che un ragazzo...
0: Ok, i dischi si possono usare delle macchine, dei motori, macchine, dei motori.
3: Lei è diato della prigione.
0: Antonio.
3: Bellino.
0: Mi posso usare il coraggio.
3: Come piatto fremulo.
0: Ma di quando è il suo disco?
3: 3 mega.
4: No, 3 mega
3: no. No, 2 mega e mezzo.
4: Angelo. 10
3: o
4: 20?
3: 10 o
0: 20.
3: Perché dottore? Il tè. Questa testina non tocca, dobbiamo sistemare.
0: Non tocca.
3: Ecco, ora è a posto.
0: Vai, fallo tronco.
3: Prendi il tuo tè.
0: Have a tea, please.
3: Ok, sì, questo scola. Parecchio. Certo, dovremmo pensare... Io penso che per stasera potremmo telefonare a Gianni. Che la vita costa poco. Perché è economica.
0: Oh! Vivo sei! Sei vivo?
6: No!
0: Bravo! Geane?
6: Non lo
0: andate da Tancredi?
7: No, io devo andare a certo.
0: Eccolo lì, allora non lo spuntare alle 2 di notte.
7: Come ieri.
0: Ma come mai non ti stai facendo queste giornate?
4: Ma che cosa sta succedendo qua? Ma lascialo stare! Ma gli fai un
7: se voglio partecipare alla vostra fantastica e avere i vostri stessi
4: balli, anche perché non è compatibile,
7: non è compatibile, è
1: assolutamente non compatibile.
4: Quindi non è solo avere meno base,
0: ma è la compatibilità,
4: è la compatibilità stessa. Tu sei sul mezzo punto e non l'altro.
7: Guarda che
4: bello,
7: anzi, punto, flash,
1: ghetto,
4: non è tutto.
1: Cazzo di tazzina italiana. Lord is us.
7: Sta scaricando.
1: Allora
7: è bravo. Si è automaticamente annullato, no? Già? Dov'è? Se sei ancora. Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è?
4: Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è?
1: Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è?
4: Qualcuno
1: vuole ancora te?
7: Punto flash com, non c'è punto flash com, non avete fatto questo?
4: Prima lo so sta. Ti mancano queste
0: cose. Ma no!
1: Ecco, non è il show automatico, mi devo fare.
4: Tu basta mettere automatico e
1: verificare.
7: Ma io compilo sempre, ma non mi gioca automatico la conto, perché c'è un punto slash conf.
0: Usa
4: il punto slash conf.
0: Non c'è.
4: Perché sono degenerato.
1: Ah, vabbè, che per adesso non l'abbiamo messo nella
4: package. Perché questo.
1: Non c'è, c'è nel package, dipende il package dal CVS. Non c'è un package nel CQS,
8: Scarica immagini random da internet.
9: No, veramente?
8: Sì. Scarica immagini random e la metto insieme a casa.
9: Da Google
8: Images.
9: Bellissimo.
8: Scusa. Non ricordo come si chiama. Mi sembra che la
9: dice. Bellissimo.
8: C'è un'altissima probabilità che siano immagini porno.
9: Sì, siamo già arrivati, bravi.
8: Dovrebbe
4: essere una
9: come sì. Si fa pausa?
10: No, per dire veramente.
9: Anche qui, anche lì sotto, credo.
4: Tu c'è?
9: No, è un bambino.
4: Non c'è.
9: Purtroppo no.
1: Guarda, il fondo della mia casa. Ma che vale di più sul cane? Hanno
8: chiamato il fondo di vedere la madonna. Sei stato tu. Dillo, brutto acaro.
1: Poi abbiamo
8: fatto, stiamo filmando. No, io sono una persona, non sono d'accordo.
1: Ma non
8: potete farlo.
3: sgallinato alla tribuna a coperta per rispondere più male. Un cantello di blonde tipo di 3 anni. La tua società è d'accordo? Sì. Oppure non
6: sei caro con gli altri due.
3: Una persona più anche potrebbe essere io. Io? Allora. E avete allora, un tubo innocente di 2 metri. Ok? Io ho incatenato di quei capelli così a in sotto e tu i miei compagni mi
4: portano. Non sarebbe bellissimo, Max!
3: Sarebbe bellissimo, dai, insomma.
6: Ah, ti hai trovato?
1: Devo vedere che fanno.
3: Perché
1: scritta? Certo. Quindi arriva il discorso.
3: Fantastico.
6: Comunque io non sono morto.
11: Davvero.
6: Ah, cazzo, grazie.
11: Vuoi un telefono?
6: Sì, ce l'ho fatto!
3: Ok, dove
6: l'avevo?
3: Allora,
6: per favore,
3: Ma
1: hai visto quello che è successo a me?
6: Penso che è quello che è successo a lui.
4: Che è successo?
3: Che cos'ha?
6: Che non funziona.
3: Che cosa c'è? Che ne so, non lo so. Windows NT server
1: ce l'hanno tirato.
4: Come ce l'hanno
3: tirato? Ce l'hanno tirato.
4: E vuol dire se...
3: Ah, dove non c'è?
1: Ma è pieno?
4: Sì.
1: Non si è.
3: Ah,
1: certo, il manuale. Potremmo bruciarlo.
3: Il manuale, si potrebbe anche bruciare.
1: Ma sono nuovo!
4: Quello è lo stile della carta.
3: Non siamo
1: ma facciamo una foto. Ma facciamo una foto e abbiamo un barile di quelli di metallo. Ci mettiamo fuori, ci risolviamo le mani.
3: Cerchiamo il barile di metallo?
4: Cerchiamo un case di metallo.
3: È partito! Ce ne
6: abbiamo tanti.
3: È partito!
1: E come tempo c'è voluto? Che è successo?
3: Non funzionava una cosa, adesso funziona. Ok.
4: Carne al panico!
3: Ok, sì, è partito. Ha anche trovato l'ex 3, giusta, ok. Sì, perdonate la gioia.
4: No, però
1: non mi deve permettere di gioire qui.
3: Addirittura. Scusate se ho gioito allora.
4: Ma se la lasci prenuto?
3: Allora io dovrei adesso fare solo un'ultima cosa.
4: Un attimo, tiriamolo tutto.
3: Vuoi lasciare? Ma tu c'è la mia posta. Bisogna di 128 mega di RAM per funzionare perfetto.
6: Minchia! Su Google, nel suo Google ti rovina fuori con 31.600 risultati. Non male per una parola inventata 2 mesi fa. La virgolette.
4: Google Flight Internet è su
3: Google.
4: Cercando le tsukuma si trova
1: la cosa è di solito se uno non li mette target uguale di default è sempre stato questo ruolo.
3: No, però dico quelli diventare
1: dalla tutti i programmi che ho compilato io non c'è come target USR local invece di default c'è il USR eccetera.
4: Ma perché solo c'è? Guarda che faccio.
1: No, perché io dovrei dire, secondo me c'è un video.
4: Ma ce lo puoi spostare anche?
1: Ragazzi, in generale il problema.
4: c'è una cosa, un parametro da fare per metterlo di default senza che tu c'è bisogno che ce lo
7: no, così fa perché
8: perché lui usa l'acqua ancora
4: perché non tutti ce l'hanno dice perché non lo mette in tutta la volta
7: glielo devo dire io lo so però
8: perché è un
7: cosa
8: di vigile è un
7: dentro per lo caso di non andrebbe bene
8: non lo so
7: per girare per questo che si diventa l'opera di sbiglia
4: c'è sempre un alla fine
8: non è che metti io se l'opera di
7: sbiglia ma potrebbe anche
8: essere
7: oppure in come si fa ma perché è un pacchetto di regole non c'è ma con quello io allora come serve no dalle se in questo modo te va per dire se poi esce un pacchetto nel tuo cubo di regole lui sta lui dirà oh c'è già ma il pacchetto non è installato c'è un conflitto non è installato e se in questo
8: modo no perché è
7: quale configurazione
4: non è certo per quello che è
8: cioè,

0: perché questo non si chiama. Quindi ragazzi, da
1: ma
0: ad esempio, mi metti prima questo momento,
1: questo è un link,
2: Normalmente, certo, non sono duplicati i pacchetti, ma direbbe duplicato solo

0: Vorrei consultare due punto sette, non sa se è qua o qua, e loro
1: mandano
0: per chi risponde sulle due sette.
2: E per l'otto e l'otto cinque.
0: Oh, questa è un'altra cosa. Vabbè, ma si per i bisogni.
3: Questo è.
0: Abbiamo detto che dobbiamo cambiare. Per creare una specie di VPN di link virtuale, quindi
1: può fare
0: e così si vedono come se si uniti e cerchiamo quelli che hanno lo stesso.
1: Io ho fatto una io ho uno script che fa LTT, allora proprio il finanziamento poi ho ancora messo questo no,
2: ma
1: è
2: lì,
1: una
2: bugappa,
1: se trae
2: lì però dovresti avere di
0: sotto più di grazie
2: allora, è fatto così è
4: un po' allora, io sono venuto in corso con la mezza idea di fare una storia visto che anche lavoro come giornalista e non so come pensate voi questa cosa se vi va o non lo so e se il massimo si può fare sì. Io stesso devo scriverne tra un po' su una rivista di Linux e con lo scrivo per loro però pensavo di far passare prima un po' di tempo perché siamo ancora in una fase talmente iniziale per cui io stesso non so bene cosa scrivere poi lo finisco di prendere.
5: No, ma in fondo conviene anche essere presente per capire come era all'inizio perché anche tra tre mesi che fai che trovare se è importante avere un
4: anche perché io non ho seguito direttamente lo sviluppo quindi io stesso non sono proprio dentro nel codice certo, devo vedere anch'io come va per cosa questo dovresti sì.
5: Ma non so ancora sarebbe una visione d'esterno in ogni caso perché cronaca perché il tema mi piace
4: sì
5: è molto particolare sono prima questa cosa che qualcuno voleva naturalmente vedere stesso poi
4: per noi per me non c'è problema immagino che per me non c'è problema non c'è problema
5: vediamo se possiamo fare
4: più si diffonde meglio è buono ma io ieri stanotte ho dormito qui nel campo
5: tardi ma tu vedi qui la
4: sì c'è casa più vicino
5: ma
4: però ho voluto stare qua va bene
6: io ora ho tipo aperto questo mio Linux non te
5: non so se di un altro
4: sicuramente
5: ho visto che io
4: adesso vediamo come quando finiscono questa discussione vediamo un po' di fare un po' di prove
2: in qualche modo sempre vedendo una cosa dopo l'altra secondo tutte le cose
0: scoprire
2: non è la stessa cosa, non è la stessa cosa che ti dice diciamo che si fa le coordinate geografiche di
0: questa praticamente
3: quello che deriva
2: sì però se poi non sta per c'è un computer
3: no e poi c'è una software no sono 5.000
2: obbligare a collegare a uno a uno il computer.
1: No, no, no. Se possono cambiare è problematico perché devono andare via.
2: Non solo che devono cambiare via, e poi giungo io in mio perché ti spani
1: e
2: ti cambiano sempre.
0: È un bionissimo italiano, è più grave perché il no, non c'entra niente, anche lei è un infili di migliaia di file.
2: Qui non è importante come fai, sai, perché alla fine sei un sacco di file, hai ancora dei video non più vicinotti.
1: Ma
2: non è una cosa piccola.
1: Se aumenta la dimensione del ginocchio, aumenta la quantità di...
2: Non riusci per la prima volta.

0: Bene, Cristo maledetto, questo è la...
1: In base all'articolo 40 del codice dei regolamenti federali, verrebbe considerato come rifiuto pericoloso. Un altro interessante interrogativo è sollevato dalle fotografie dell'area crollata del Pentagono, che osservando il piano superiore, la sua
2: fastidio,
1: sembra sia semplicemente collassata e non mostra alcun danno da impatto dovuto alla sezione di coda, che era alta oltre 14 metri. Com'è possibile che un 757 si schianti contro il Pentagono senza lasciare danni da impatto, laddove la sezione di coda avrebbe colpito i piani superiori? Poco tempo dopo che furono sollevate queste domande e che l'argomento fu discusso pubblicamente nel nostro programma radiofonico The Power Hour, furono divulgati questi 5 fotogrammi provenienti da una telecamera di sorveglianza del Pentagono. Il problema fu che la diffusione di questi fotogrammi, piuttosto che fornire risposte, sembrava sollevare ulteriori interrogativi. Prima di tutto, come mai nell'angolo inferiore sinistro la data che appare è sbagliata? In secondo luogo, essi non mostravano che fu un 757 a colpire il Pentagono. Terza cosa, molta gente si è domandata, questa è l'unica telecamera di sorveglianza ad essere attiva al Pentagono? Il Pentagono è il centro nevralgico del sistema militare degli Stati Uniti, presumibilmente l'edificio più protetto del paese. E questa sarebbe l'unica sequenza video disponibile del più efferato attacco mai registrato al Pentagono. Non erano puntate tutte le altre telecamere di sorveglianza? E le telecamere di sorveglianza nei corridoi del Pentagono?
2: E le telecamere di sorveglianza?
1: Ogni centimetro del Pentagono è sorvegliato da telecamere. Dove sono quelle registrazioni? Ci fu anche riferito di una stazione di servizio la cui telecamera di sorveglianza era puntata nell'esatta direzione in cui il 757 avrebbe colpito il Pentagono. Poco dopo il fatto, alcuni ufficiali federali si sarebbero presentati alla stazione di servizio e avrebbero sequestrato i nastri. Oltre a tutte le riviste che raggiunsero edicole e supermercati, furono pubblicati una quantità di libri che finirono nelle locali librerie e in altri punti vendita. Uno di questi è America Attacked, a suo tempo realizzato dalla University Press of California, e scritto da Sarah Jess, Gabriel Beck e R. Joseph. Riguardo all'attacco al Pentagono, a pagina 194 afferma: il jet aveva scavato un cratere largo circa 30 metri che tirò giù i muri di tutti e 5 i piani dell'edificio, facendo crollare il perimetro esterno che circonda il Pentagono. In questa foto domandiamo: vedete un cratere largo 30 metri? O 15 metri? E in questa foto? O in quest'altra? Non sembra esserci alcun cratere. Dicono che tirò giù i muri di tutti e 5 i piani dell'edificio, facendo crollare il perimetro esterno che circonda il Pentagono. Non dovrebbe esserci alcun dubbio che in effetti il perimetro esterno del Pentagono sia crollato. Abbiamo visto fotografie da un'angolazione, da un'altra angolazione, e anche gli americani hanno visto queste foto. Noi tutti pensammo che si trattasse del danno causato dal 757. Ma poco dopo la pubblicazione dell'articolo Dall'inganno alla rivelazione, ricevemmo alcune fotografie apparentemente scattate appena dopo il fatto e prima che i muri esterni fossero crollati. Esaminando queste fotografie si può vedere chiaramente che la zona in questione non era crollata. In effetti, vi sono ben poche tracce di un buco grande abbastanza da far passare un 757. Il buco che osserviamo è largo all'incirca 5 metri, 5 metri e mezzo. Domanda: come fa un 757 ad entrare in un buco largo 5 metri senza lasciare danni o rottami all'esterno del Pentagono?
2: Grazie alla compressione.
1: Queste sono domande che meritano un'attenta indagine.
2: Esce! Prendi la spuma colorata di rosso!
1: Diamo un'occhiata ad alcune delle fotografie che furono scattate prima che il muro esterno del Pentagono crollasse. In questa prima foto vediamo i pompieri mentre stendono gli idranti dell'autopompa. Sullo sfondo possiamo vedere dei rotoli di cavo che si trovavano sul prato antistante il Pentagono, dato che questa sezione dell'edificio era in fase di restauro. Useremo questi rotoli come punti di riferimento. Alla destra di quei rotoli e di fronte al Pentagono possiamo vedere parte del rivestimento in cemento che si è staccato. Useremo anche questo come punto di riferimento nell'esaminare queste fotografie. Ora, alla sinistra dell'area dove il rivestimento si è staccato, si può vedere chiaramente che il Pentagono non è ancora crollato. Ci sono alcuni focolai e quella zona sembra essere l'unica sezione dove si trova un buco di circa 5 metri. Domanda. Come fa un 757 a passare in un buco largo poco più di 5 metri senza lasciare rottami all'esterno dell'edificio? Si può inoltre osservare che il tetto dell'edificio è pericolante, ma non è ancora crollato. In questa fotografia uno sbalordito spettatore osserva esattamente quello che stiamo vedendo noi. Il Pentagono non è ancora crollato e anche in questo caso non c'è traccia di rottami di alcun tipo. Niente coda, niente fusoliera, niente ali, niente carrelli, niente motori, niente sedili, niente bagagli, niente di niente all'esterno del Pentagono. È perfettamente visibile il profilo del tetto e anche qui sembra sul punto di cedere, ma non è ancora crollato. Nell'esaminare questa prossima fotografia, dando un'occhiata ravvicinata, si vedrà l'autopompa 331 dell'ente aeroportuale di Washington. Abbiamo contattato il caposquadra dei pompieri di questa autopompa, che ha consentito a partecipare al nostro programma radiofonico insieme a due dei suoi pompieri. Ma un'ora prima della messa in onda, disdirono l'impegno. Ci è stato riferito che i pompieri sono stati congedati a tempo indeterminato. Osservando questa fotografia possiamo vedere la schiuma ritardante mentre viene spruzzata di fronte al Pentagono e anche in questo caso l'area in questione non è ancora crollata. Proprio al centro della foto si osserva una vasta zona dove parte del rivestimento in cemento si è staccato e sembra che questo sia l'unico grosso buco sulla facciata del Pentagono. Insomma, questo buco mi sembra sufficientemente grande per ospitare un 757?
2: Beh,
1: e dove sono i rottami? In questa fotografia si vede di nuovo l'autopompa 331 mentre spruzza la schiuma sulla facciata del Pentagono. Al centro della foto si notano chiaramente i piani superiori del Pentagono e ancora nessun crollo. Ma si nota anche che non sembra esserci alcun danno a questi piani superiori. Domanda. Se l'altezza del Boeing 757 è di 14 metri e 67 centimetri, avrebbe dovuto esserci qualche punto d'impatto in questi piani superiori. Eppure, quando osserviamo queste immagini, non sembra esserci alcun tipo di impatto nella zona dove la coda avrebbe dovuto colpire. E ancora una volta, non si vede alcun rottame sul prato di fronte. Mentre venivano scattate queste foto, i cameraman di svariate televisioni si trovavano sulla scena per catturare le immagini dei pompieri in azione mentre affrontavano le fiamme di fronte al Pentagono. Jim Engel si sta collegando in questo momento con noi da Washington. Jim, cosa puoi dirci di quell'incendio all'esterno del Pentagono? Jim Engel, sei con noi? Prima cosa posso dirti che alcuni secondi fa le strade intorno alla Casa Bianca sono state bloccate. Membri in uniforme dei servizi segreti sono corsi verso gli incroci ed hanno iniziato a deviare il traffico. Ci sono mezzi di emergenza presso quasi ogni blocco e anche le strade a sud dell'edificio stanno per essere sbarrate. Beh, come sapete, la Casa Bianca è in fase di evacuazione. Ci sono impiegati governativi agli angoli delle strade. Hanno abbandonato l'edificio nel timore di un altro attacco. Ci troviamo in una zona di Washington a circa 2 miglia dal Pentagono, dal quale si vede sollevarsi una densa, enorme colonna di fumo. I pendolari che stanno arrivando in città lungo l'autostrada, sempre intasata di traffico, osservano sbigottiti il simbolo della difesa statunitense che se ne va in fumo. Tutta Washington è sconvolta. La gente non sa cosa pensare. Gli impiegati per le strade osservano i blocchi e i mezzi di emergenza che corrono avanti e indietro senza sapere cosa sta succedendo. Ma ovviamente c'è preoccupazione per l'integrità della Casa Bianca e degli edifici circostanti. A te, John. Jim, sai dirmi nulla sul tipo di aereo che potrebbe essere quello che ha colpito? Domanda. Cosa potrebbe aver causato questo tipo di danno? Cosa potrebbe aver creato un buco di 5 metri, 5 metri e mezzo e perforato 3 degli anelli del Pentagono? Si tenga presente che ogni anello del Pentagono ha un muro esterno ed uno interno. Ogni muro di cemento armato è spesso all'incirca 50 cm. Questo significa che ogni anello consiste più o meno in un metro di cemento armato, per un totale di circa 3 metri. Domanda: un 757 potrebbe aver trapassato 3 metri di cemento armato e lasciato un buco di circa 5 metri senza traccia di rottami? Se non è così, cosa potrebbe aver creato quel tipo di danno? Nel nostro programma radiofonico The Power Hour abbiamo fra gli ascoltatori numerosi veterani ed esperti militari. Molti hanno telefonato e concordato sul fatto che non può essere stato un 757 a provocare quel tipo di danno, ma che in effetti deve essere stato qualcosa di totalmente diverso. E allora cosa? Alcuni sostengono un ordigno per demolire i bunker o un missile. Mentre questa controversia si diffuse nel corso del 2002, l'intera questione tornò in auge nel gennaio del 2003, quando la Società Americana degli Ingegneri Civili diffuse un documento intitolato Rapporto sulle prestazioni dell'edificio del Pentagono. L'annuncio fu fatto sulla CNN, dove veniva mostrata un'animazione che illustrava come il 757 si schiantò sul Pentagono, abbattendo 50 pilastri di supporto. Diamo un'altra occhiata a questa animazione computerizzata della Società Americana degli Ingegneri Civili. Se mentre osserviamo questo aereo, ponetevi questa domanda: quale informazione significativa è stata trascurata in questa animazione? Innanzitutto, è stato ignorato il muro esterno in cemento armato del Pentagono, spesso circa mezzo metro. Secondo, noterete che quando la sezione di coda penetra nel Pentagono, rimane intatta. Come è possibile che la sezione di coda, alta più di 14 metri, sia rimasta intatta e non abbia visibilmente lasciato tracce di impatto, come si è visto in questa fotografia? La terza e probabilmente più importante omissione è che in questa ricostruzione mancano i motori. Malgrado queste omissioni, la Società Americana degli Ingegneri Civili ha affermato che l'aereo entrando nel Pentagono ha abbattuto 50 pilastri di supporto. Tornando a osservare queste fotografie, io domando: vedete dei pilastri di supporto che sono stati distrutti? Quali di questi? Com'è possibile che la Società Americana degli Ingegneri Civili abbia diffuso questo documento quando le fotografie mostrano chiaramente che l'intero rapporto è assai discutibile? Adesso diamo un'occhiata all'animazione computerizzata che fu trasmessa nel programma Secondi dal disastro del National Geographic, il quale si occupava dell'attacco al Pentagono. In questa animazione viene mostrato che le ali si staccarono prima che l'aereo penetrasse nel primo anello. Domanda: se le ali dell'aereo si staccarono, come mai non ne vediamo alcun pezzo nelle fotografie esaminate in precedenza? Per di più, questa animazione computerizzata mostra chiaramente l'aereo che si disintegra quasi completamente mentre passa attraverso il primo anello. Domanda: come avrebbe potuto proseguire lungo il suo percorso e sfondare altri 2,5 metri di cemento armato perforando il secondo e il terzo anello e lasciando questo buco? Non si possono avere entrambe le cose.
3: Beh, volendo sì.
4: Un motore,
3: perché in italiano?

0: io ti la faccio in cima.
1: Fare una frizione di un cane.
2: There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says fool me once, shame on you. Shame on you. Get fooled, you can't get fooled again.
3: Ci sono quelli che vedono queste foto e sentono queste informazioni per la prima volta e inevitabilmente domandano, beh, se l'aereo non ha colpito il Pentagono, dove è andato a finire? La risposta è che non so dove è finito. Per quello che ne so, potrebbe trovarsi sul fondo dell'Oceano Atlantico. Il punto è che non sono stato io a dire che il volo 77 ha colpito il Pentagono. Sono stati la NBC e la CBS e la ABC e la CNN e la Fox e tutte le altre agenzie di stampa. La domanda dovrebbe essere, se il volo 77 ha colpito il Pentagono, allora dov'è? E ricordiamoci che se troviamo qualcuno, o un gruppo, o un'agenzia che siano implicati nell'offuscamento, nella deviazione o copertura di qualunque informazione su qualunque evento dell'11 settembre, questo non sta a indicare il possibile coinvolgimento e persino la responsabilità negli eventi di quel giorno. Adesso passiamo ad occuparci di quanto accadde a New York in quella stessa mattina.

0: やるから。
1: Queste sono solo alcune delle immagini impresse nella mente di ogni uomo e donna sulla faccia di questo pianeta che si fosse trovato nei pressi di una televisione accesa l'11 settembre 2001. Molti di noi non dimenticheranno mai dove fossero e cosa stessero facendo in quel momento. Poco dopo l'11 settembre iniziarono a diffondersi numerose teorie della cospirazione che cercavano di spiegare come e perché crollarono le due torri. Funziona così per qualunque altro importante evento storico, dall'assassinio di John Fitzgerald Kennedy a quello di suo fratello Robert e dall'assassinio di Martin Luther King e John Lennon all'esplosione che nel 1985 a Oklahoma City distrusse il palazzo Miura o all'abbattimento del volo 800 della TWA. Tutti questi fatti hanno dato seguito a varie teorie della cospirazione per spiegare questi eventi. Bene, l'11 settembre vi fu un gran parlare riguardo a delle esplosioni che si verificarono intorno agli edifici e al loro interno. Alcuni di questi resoconti furono mandati in onda, ma diamo un'occhiata ad alcuni di questi rapporti e riesaminiamo quanto è accaduto quel giorno.
2: Stanno allontanando anche noi perché c'è qualche timore che possano esserci altre esplosioni, forse altre bombe. L'intera cima dell'edificio è esplosa.
3: C'è una seconda esplosione e un'altra esplosione. Adesso abbiamo la comunicazione di una quarta esplosione a Trade Center. C'è appena stata un'enorme esplosione. Sembra quasi una di quelle demolizioni controllate che vediamo in TV. Abbiamo sentito un boato molto forte. Al momento non è chiaro perché questa esplosione si sia verificata. Sa dirmi se si è trattato di un'esplosione o del crollo di un edificio?
4: A me sembrava... Sì, un'esplosione.
3: Ma era una grossa esplosione.
5: Ho visto tutta la scena, credo che fosse una bomba.
3: Questo, in effetti, riteniamo sia un rottame di uno degli aerei che ha colpito una delle due torri. L'FBI si trova già qui, come potete vedere. Hanno recintato l'area. Stavano scattando delle fotografie ed evacuando la zona poco prima di quella enorme esplosione che tutti abbiamo avvertito.
1: Abbiamo ascoltato alcune testimonianze relative a bombe ed esplosioni all'interno ed intorno alle Torri Gemelle. Ma esiste qualche motivo per ritenere che alcune di queste esplosioni possono essere state provocate da qualcos'altro, oltre che dagli aerei? Rick Sanchez della MSNBC riferì quanto segue.
2: Rick Sanchez è stato laggiù per noi tutta la mattina. Rick, dove ti trovi? Quali sono le ultime notizie?
6: Dunque, sono nella zona, non so se siete pratici, dove si congiungono West Broadway e l'Hudson, proprio presso Chambers. In pratica, circa un isolato e mezzo da dove è avvenuta l'esplosione. Quella zona è appena stata evacuata perché la polizia ha trovato quello che descrivono come un congegno sospetto e temono che possa trattarsi di qualche cosa che potrebbe provocare un'altra esplosione. Ovviamente qua giù, da parte della polizia, c'è un atteggiamento di estrema prudenza. Ho parlato con alcuni ufficiali che mi hanno detto di avere motivo di ritenere che una delle esplosioni al World Trade Center, a parte quelle dovute probabilmente all'impatto dell'aereo con l'edificio, potrebbero essere state provocate da un furgone che era parcheggiato nei pressi e che forse conteneva qualche sorta di ordigno esplosivo. Quindi temono che possa esserci stata una carica esplosiva collocata nell'edificio o nelle immediate vicinanze. Ecco perché sono estremamente prudenti.
1: Nel numero del 24 settembre 2001 della rivista People, a pagina 34, c'è un'intervista con Louis Cacchioli, un pompiere 51enne assegnato all'autopompa 47 di Harlem, New York, che affermò quanto segue. Fummo i primi ad arrivare alla seconda torre dopo lo schianto dell'aereo. Stavo portando in ascensore dei pompieri per metterli in condizione di evacuare gli impiegati. Durante l'ultimo viaggio esplose una bomba. Pensiamo che nell'edificio fossero piazzate delle bombe. E Louis Cacchioli non è l'unico pompiere ad affermare che all'interno, intorno al World Trade Center, detonarono esplosivi o cariche da demolizione.
7: Avevamo percorso almeno due isolate, cominciamo a correre. Continuarono a schizzare piano dopo piano.
3: Era come se fossero stati fatti detonare, come se avessero pianificato di tirare giù l'edificio.
7: Boom, boom, boom, boom, boom, boom!
1: Abbiamo ascoltato descrizioni e testimonianze oculari da parte di ufficiali dei pompieri che indicano che c'erano bombe, esplosivi, forse cariche da demolizione, che furono usate nel crollo delle Torri Gemelle. C'è qualche motivo di ritenere che alcune cariche da demolizione furono utilizzate nel crollo della Torre Nord, della Torre Sud o del Palazzo numero 7? Un pompiere ha detto bum bum bum bum bum, ecco come è venuto giù. E molti inviati televisivi riportarono che quando crollarono gli edifici venivano giù proprio come in una demolizione controllata.
7: Ascoltiamo un commento di Larry Silverstein, che era il locatario del World Trade Center al momento in cui concesse un'intervista alla PBS.
0: Ricordo di aver ricevuto una telefonata dal comandante dei pompieri, il quale mi diceva che non erano certi di riuscire a contenere l'incendio. Io dissi, sapete bene che abbiamo avuto terribili perdite umane, forse la cosa migliore da fare è tirarlo giù. Loro presero la decisione di tirarlo giù, poi assistemmo al crollo dell'edificio.
7: Abbiamo appena sentito Larry Silverstein ammettere che quando si trattò del palazzo numero 7 fu presa la decisione di tirarlo giù, un termine usato dagli esperti in demolizioni nell'abbattere un edificio. Ma fu mai detto all'America e al resto del mondo perché crollò il palazzo numero 7?
0: Circa un'ora fa il palazzo numero 7 del World Trade Center è crollato. Un edificio di 42 piani, indebolito dalla devastazione che si è verificata in precedenza.
7: A tutti noi è capitato di vedere demolizioni controllate alla televisione, palazzi, impianti sportivi, tutti abbattuti tramite cariche esplosive controllate. E per queste cariche e demolizioni controllate c'è bisogno di settimane di pianificazione. Occorre far venire gli esperti ed effettuare l'analisi strutturale della costruzione, studiare su quali sostegni, su quali architravi è necessario piazzare le cariche. Poi, quando tutto è a posto, fanno crollare l'edificio o lo tirano giù. Dovremmo credere che 8 ore dopo un attacco a sorpresa a New York siano stati in grado di tirare giù il palazzo numero 7? Com'è possibile se non fosse stato pianificato in anticipo? E se erano state programmate delle cariche da demolizione piazzate nel palazzo numero 7, è possibile che ve ne fossero nel palazzo numero 6, o 5, o 4, o la torre nord, o la torre sud? Avevamo percorso almeno 2 isolati e cominciamo a correre. Continuarono a schizzare piano dopo piano.
3: Era come se fossero stati fatti detonare, come se avessero pianificato di tirare giù l'edificio.
7: Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Signore e signori, finora abbiamo visto come ci abbiano ingannato, per non dire mentito, in merito a molti degli eventi relativi all'11 settembre, dalla controversia se il volo 77 abbia o meno colpito il Pentagono, o se ci fossero bombe o esplosivi o cariche da demolizioni utilizzate in ognuno degli edifici che crollarono presso il World Trade Center. Ed anche Larry Silverstein ammette che per il palazzo numero 7 fu presa la decisione di tirarlo giù. E adesso veniamo ai principali eventi dell'11 settembre, le torri nord e sud colpite dagli aerei di linea che furono dirottati dai terroristi. Diamo un'occhiata ai filmati che tutti abbiamo visto innumerevoli volte.

E il 15 aprile 2004 ricevemmo un comunicato stampa che ci indirizzava al sito internet www.letsroll911.org. Phil J. Han, il webmaster di questo sito, aveva preso le sequenze che avete appena visto, le aveva rallentate ed esaminate fotogramma per fotogramma, e ciò che scoprì fu sbalorditivo. Ci sono diverse anomalie che vanno esaminate e discusse. Innanzitutto, cosa c'è attaccato sotto l'aereo che ha colpito la torre sud? Inoltre, cos'è quel breve lampo che si verifica proprio al momento dell'impatto dell'aereo? Quando visionammo per la prima volta questa sequenza video, pensai, beh, questo filmato potrebbe benissimo essere stato manipolato, quindi decisi di verificare personalmente. Andammo a prendere il DVD che avevamo acquistato poco dopo l'11 settembre, intitolato America Remembers, prodotto direttamente dalla CNN. Lo inserimmo nel lettore e analizzammo lo stesso filmato che avete appena visto. Diamogli un'occhiata. Diamo un'altra occhiata a questa sequenza video, ma prima di farlo, ricordatevi che talvolta il modo migliore per nascondere qualcosa è di metterlo in bella vista. Tutti noi abbiamo visto questo filmato e molte pubblicazioni ne hanno ricavato dei fotogrammi riportandoli su centinaia di riviste. Ecco qui un esempio, a pagina 3, un ingrandimento a tutta pagina di questa immagine. In questa rivista fu pubblicata a pagina 4. E in questo libro, del quale abbiamo già parlato, fu riprodotta sul retro. Vi consiglio di prendere una copia delle riviste o dei libri in vostro possesso e se disponete della sequenza video esaminatela con molta cura. Noi l'abbiamo fatto. Ora analizziamola al rallentatore. Man mano che l'aereo si avvicina alla torre sud, prestate attenzione alla pancia dell'aereo. Sembra che vi sia attaccato qualcosa. E proprio nel momento in cui colpisce l'edificio, c'è un lampo. Esaminiamola un'altra volta rallentandola ancora di più. Osserviamo questa fotografia scattata vicino a Ground Zero. Sulla destra vediamo la torre sud e il fumo che si alza proveniente dalla torre nord, completamente nascosta alla vista. Sulla sinistra, proprio mentre entra nel campo dell'obiettivo, vediamo l'aereo un attimo prima che colpisca la torre sud. Qui si notano un paio di elementi. Il motore sull'ala destra produce un'ombra, la quale si sposta verso la parte anteriore dell'aereo allontanandosene. Pertanto, l'elemento anomalo che sembra essere agganciato alla pancia di questo aereo non può essere frutto di un'ombra. Si noti anche che l'elemento apparentemente attaccato alla pancia di questo aereo si trova sulla parte destra. Questo aereo, nella sua sezione inferiore, ha qualcosa che non è simmetrica. Confrontandolo con la parte inferiore di un normale 767, si nota che la pancia di quest'ultimo è liscia. Quella di quest'aereo non lo è. Nell'estate del 2003 a Barcellona, in Spagna, il periodico La Vanguardia pubblicò i risultati di un'indagine sull'aereo che si schiantò dentro la Torre Sud. Dopo un'esauriente analisi digitalizzata sull'immagine, effettuata da un'università spagnola, gli investigatori giunsero alla conclusione che l'anomalia era di natura tridimensionale e non poteva essere causata da ombre o riflessi. Domanda: è possibile escludere completamente che un oggetto di queste dimensioni e di questa forma potesse essere attaccato alla pancia di un aereo di questo tipo?

0: Adesso analizziamo nuovamente questo filmato con la massima attenzione. Mentre lei si avvicina, è innegabile che al di sotto di esso vi sia attaccato qualcosa e che al momento dell'impatto si verifichi distintamente un lato. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di un riflesso, un gioco di luci. Teniamo presente che se si tiene in mano uno specchio e si riflettono i raggi del sole, il riflesso andrà soltanto nella direzione verso cui lo si punta. Pertanto un riflesso si potrebbe vedere soltanto da una determinata angolazione. Osserviamo questo evento da un'altra angolazione.
1: Sì, ma quale parte
0: di... E ora osserviamolo un'altra volta da una terza angolazione. E ora osserviamolo ancora una volta da una quarta angolazione. Signore e signori, avete appena assistito ad un fatto davvero interessante, registrato non da una, bensì da quattro telecamere diverse, da quattro diverse angolazioni. Non ci può essere alcun dubbio che questo non sia il risultato di alcun tipo di riflesso, ma che in effetti fosse un lampo causato da un'esplosione, una detonazione, un missile. È accaduto qualcosa che non è stata provocata da un terrorista armato di taglierino. Diamo un'altra occhiata all'oggetto attaccato alla pancia dell'aereo e domandiamoci: è possibile che qualcosa di così grosso non venga notato dai passeggeri, dall'equipaggio, dagli addetti ai bagagli, dal personale di servizio presso un aeroporto? L'ovvia risposta è no, non sarebbe passato inosservato. A che si pone la domanda, da dove è decollato questo velivolo? E poi, si trattava davvero di un aereo di linea? È piombato sull'altro lato e ci si è schiantato contro e l'esplosione è stata così violenta che sembrava carico di dinamite. La palla di fuoco che si è sprigionata è stata addirittura peggiore della prima. Noi eravamo lì e io mi ripetevo, non posso crederci, e invece eccolo qua, un altro aereo. L'aereo non era un volo di linea, niente del genere, era un grosso bimotore grigio.
2: Mark Bernbeck, un impiegato della Fox, è con noi al telefono. Ci sembra di capire che Mark ha assistito a tutta la scena. Mark, eri abbastanza vicino da riuscire a distinguere dei contrassegni sull'aereo?
0: Salve signori, come va? Sì, c'era sicuramente un marchio blu sulla parte anteriore dell'aereo, certamente verso il muso. Non sembrava assolutamente un aereo di linea. Non ho visto alcun finestrino sulla fiancata ed era molto basso. Sono seduto qui ancora sconvolto. Non riesco a credere a quello che ho visto.
2: Siamo tutti scossi. Adesso stiamo guardando di nuovo le immagini in diretta, i piani superiori del World Trade Center, dopo che apparentemente due grossi velivoli, e stiamo parlando di aerei di linea, si sono schiantati proprio dentro le facciate intorno alle 9 di stamattina. Mark, se quanto dici è vero, quelli potevano essere aerei da trasporto o qualcosa del genere? Hai detto di non aver visto alcun finestrino sulla fiancata.
0: No, non ho visto finestrini sui lati, ho visto l'aereo volare basso. Probabilmente mi trovavo a circa un isolato di distanza dalla metropolitana di Brooklyn e quell'aereo è arrivato molto basso. E ripeto, non era un normale volo di linea. Era un aereo che aveva una scritta blu sul davanti e non sembrava qui.
2: Abbiamo appena sentito Mark Bernbeck descrivere ciò che ha visto nel settembre del 2001, quando lavorava per la Fox. Abbiamo parlato col signor Bernbeck nel settembre del 2004 e ha confermato tutto. Ora prendiamo un altro segmento in cui la donna urla: quello non era un aereo dell'American Airlines. C'è chi è arrivato a dire che abbiamo doppiato la voce o alterato in qualche modo la porzione sonora di questa sequenza video. Stavolta osserviamo attentamente la donna sulla parte destra dello schermo. Abbiamo ascoltato delle testimonianze che smentiscono la versione ufficiale secondo cui un aereo di linea ha colpito il World Trade Center. Beh, se non si trattava di un aereo di linea, doveva essere un aereo privato o militare, e io ritengo che si possa escludere l'aereo privato.
3: Non ho visto alcun finestrino sulla fiancata, ho visto l'aereo volare basso.
0: L'aereo non era un volo di linea, niente del genere, era un grosso bimotore grigio.
2: Se si trattava di un aereo militare, questo spiegherebbe la possibilità che vi fosse montato qualcosa sulla pancia del velivolo. TJ Henn, webmaster del sito letsroll911.org, e molte altre persone hanno riferito che in effetti vi fosse un pod di qualche tipo montato sulla pancia dell'aereo.
0: Molti dei nostri ascoltatori sono ex militari e concordano che sia una possibilità. Quando si aggiunge a questo il misterioso lampo che si verifica sulla facciata della torre proprio all'impatto del velivolo, ritengo che si possa accettare che vi fosse un qualche congegno che avrebbe fatto da fiammifero per incendiare l'enorme quantità di carburante che si sarebbe dispersa non appena l'aereo avesse colpito l'edificio. Diamo un'altra occhiata a questa sequenza e noterete che il lampo è un evento separato rispetto al contatto della fusoliera. Qualcuno ha affermato che il lampo fosse prodotto dalla fusoliera che entra a contatto con...
1: Sì, ma io non vedo nessun aggeggio sotto a questo aereo. Porca madonna.
4: No, qua dice dovrebbe essere. Sotto le ali dovrebbe essere.
1: Ah, certo.
4: Ma allora dice il lampo che si vede.
5: Il lampo però è lì davanti.
1: Uh-huh.
5: In che modo è collegato con quella cosa sotto?
4: No, questo lampo, questo è il riflesso.
1: Ma che cazzo è attaccato? Se l'aereo ha le luci accese.
4: Ah,
6: no, se il palo è le diverse simulazioni faceva vedere lo stesso lampo.
5: Ma le luci non sono nelle ali.
1: No,
5: ma non
1: l'ho trovato. Cosa c'è?
5: Il gas è attaccato.
1: Certo, ho cucinato poco fa. A dove hai cucina?
6: È come con di luce come. Come con di luce come.
1: Me le foto, fallo andare avanti. Tanto non sapremo mai la verità.
0: Ma come potete osservare, il lampo in realtà è sulla destra della fusoliera e infatti quando quest'ultima entra in contatto con la torre potete vederne il riflesso sulla fusoliera, il che conferma ulteriormente la tesi che questi sono due eventi separati.
6: Ah, e qui intendo che se fosse stato a destra.
4: Come se ci fosse stato.
0: Certamente ciò che abbiamo visto finora è quantomeno sconcertante. Scoprire che non ci è stata detta la verità riguardo a quanto accadde al Pentagono l'11 settembre e adesso, in base alle riprese televisive e alle testimonianze che avete appena visto e ascoltato, che c'era di gran lunga di più riguardo alla storia del volo 175 che colpì la Torre Sud. Comunque mi servivano ulteriori informazioni, altre prove che dimostrassero come l'11 settembre stesse succedendo qualcos'altro. E l'unico modo per farlo era considerare il primo velivolo, il volo 11, l'aereo di linea dell'American che colpì la Torre Nord. I fratelli Nobé, dei documentaristi francesi, si trovavano a New York per realizzare un documentario sui pompieri della città e questa sequenza è l'unico filmato conosciuto del primo aereo mentre colpisce la Torre.
1: Riaprire tremendo.
0: Diamo un'altra occhiata a questa sequenza, stavolta al rallentatore.
4: No, dice che c'era qualcos'altro.
0: Innanzitutto, noterete che siamo troppo distanti per riuscire a distinguere chiaramente i dettagli dell'aereo man mano che si avvicina alla torre. Pertanto, è difficile stabilire se nella parte inferiore di questo aereo vi fosse attaccato qualcosa, come nel caso del volo 175. Tuttavia, vi è un'altra similitudine. Proprio al momento dell'impatto dell'aereo, c'è un lampo.
7: Let's look at it again.
0: Riguardiamolo un'altra volta e nel farlo si tenga presente che questo lampo si verifica un attimo prima che l'aereo si schianti nella Torre Nord. Stavolta, mentre osserviamo questa sequenza, si noti l'ombra che si allunga dalla parte destra in basso della torre. E si tenga presente che l'ombra non raggiungerà il punto dell'impatto prima dell'aereo e viceversa. Questo è molto importante, in quanto il lampo si verifica prima che l'ombra e l'aereo si incontrino. Stavolta osserveremo questa sequenza al contrario. Notate l'aereo mentre indietreggia lentamente dalla Torre Nord. Si è staccato dall'edificio e poi c'è il lampo a indicare che quest'ultimo si è verificato prima che l'aereo centrasse la Torre Nord.
4: Ma perché sono le luci come dicevi tu?
6: No, però...
0: Ancora una volta, non è filmato che mostra il lampo mentre l'aereo colpisce la Torre Nord.
1: È la mano di Dio.
4: Però si vede il lampo forte e basso.
0: Ora, questa sequenza che abbiamo appena esaminato proviene dal documentario dei fratelli Nobé che veniva girato nelle strade di New York la mattina dell'11 settembre. Questo documentario sui pompieri sarebbe stato montato in seguito e non fu mandato in onda. Infatti non c'era alcuna copertura televisiva dal vivo del volo 11 mentre colpisce la Torre Nord. Dopotutto si trattò di un attacco a sorpresa. Dunque, se non c'erano immagini in diretta del primo aereo che colpisce la prima torre, come si spiega il seguente commento del presidente Bush?
8: Qual è la prima cosa che le è venuta in mente quando ha saputo che un aereo si era schiantato nella prima
9: Well, I was sitting in a schoolhouse in Florida. I'd gone down to tell my little brother what to do, and just kidding, Jeb. And it's the mother in me. Anyway, I was sitting there, and my chief of staff. Well, first of all, when we walked in the classroom, I had seen a plane fly into the first building. There was a TV set on, and you know, I thought it was pilot error.
0: Probabilmente ci sarà qualcuno che tenterà di minimizzare o negare quanto abbiamo discusso in questo programma e trasformarlo in una specie di partita di calcio politica. Diranno che siamo di sinistra o che siamo dei liberal democratici e ce l'abbiamo con Bush.
1: Comunisti.
0: Beh, nulla di più lontano dal vero. Non dimentichiamo che fu sotto l'amministrazione Clinton che lanciammo un attacco missilistico in Afghanistan e in Sudan e distruggemmo quella che poi risultò essere una fabbrica di aspirina a causa di informazioni errate, secondo le quali laggiù stavano producendo armi chimiche. Sta succedendo di nuovo. Non si tratta di liberali contro conservatori o democratici contro repubblicani o destra contro sinistra, si tratta di giusto contro sbagliato. L'11 settembre fu riportato che i passeggeri del volo 93 stavano affrontando i terroristi che avevano dirottato l'aereo usando dei taglierini e durante la colluttazione l'aereo precipitò in un campo a Shankville, Pennsylvania, alle 10 del mattino. Bene, se il volo 93 precipitò a Shankville alle 10, come si spiega la seguente notizia che fu trasmessa dal canale 9 della WCPO di Cincinnati, Ohio? Questa notizia fu pubblicata in internet alle 11.43 dal produttore web Liz Foreman. Il titolo dice: aereo atterra a Cleveland, allarme bomba a bordo. Il sindaco Michael White ha affermato che un Boeing 767 proveniente da Boston ha effettuato un atterraggio di emergenza all'Hopkins International Airport di Cleveland, in quanto si temeva che avesse una bomba a bordo. La United Airlines ha identificato l'aereo come volo 93. Se il volo 93 della United precipitò alle 10 antimeridiane ora della costa orientale a Shankville, Pennsylvania, come può il volo 93 essere anche atterrato all'Hopkins International Airport di Cleveland, evacuato e setacciato alla ricerca di una bomba come riportato alle 11.43 ora della costa orientale da Liz Foreman della WCPO di Cincinnati?
6: Anche quella era disinformazione.
0: Qual era il vero volo 93? Quale volo precipitò a Shankville, Pennsylvania? Ed eccoci alla domanda da $10,000. Com'è possibile che in una sonnolenta cittadina del Missouri, in un piccolo studio di produzione, noi possiamo effettuare una approfondita analisi di sequenze video che sono sempre state a disposizione di qualunque notiziario delle principali reti televisive? Com'è possibile che possano mostrarvi sequenze a rallentatore di incidenti automobilistici e partite di basket e possono effettuare analisi fotogramma per fotogramma di importanti fatti storici come l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy? Eppure non è sembrato il caso di mostrarvi un'immagine a rallentatore di questi aerei mentre colpivano le torri. Come mai, poco dopo l'11 settembre, fu deciso che sarebbe stato troppo doloroso per l'America vedere ancora queste sequenze e quindi di non trasmetterle più? Forse adesso sappiamo perché hanno smesso di mostrare queste immagini. E forse per le grandi reti televisive noi dovremmo avere soltanto disprezzo per aver nascosto queste informazioni. Dopotutto, se si scopre una menzogna e non si fa niente per rivelarla, si diventa parte della menzogna stessa. Questo è già accaduto in precedenza nella storia americana. Le principali reti televisive hanno mai soppresso informazioni riguardo ad attacchi terroristici in questo paese?
10: Sembra si tratti della squadra artificieri di Oklahoma City. È la loro unità speciale ed è quella che dovrebbero usare, ammesso che i resoconti che vi abbiamo fornito appena qualche attimo fa siano corretti. Se ci sarà un secondo congegno esplosivo all'interno dell'edificio, porteranno laggiù il rimorchio e gli artificieri entreranno e lo useranno. Vedete quel contenitore sul retro? È con quello che porteranno lontano da questa zona abitata il congegno esplosivo per cercare di disinnescarlo.
11: Abbiamo ricevuto ora la conferma tramite le autorità federali che all'interno del Palazzo federale di Oklahoma City è stata rinvenuta una seconda bomba. A provocare il danno che state vedendo è stata un'esplosione avvenuta alle 9 di stamattina che ha fatto volare via l'intera facciata nord dell'edificio. Qui state ancora osservando la facciata nord. Una seconda bomba è stata rinvenuta presso la facciata est del palazzo e una squadra di artificieri è sul posto. La seconda bomba non è esplosa. Non sappiamo ancora quale sia la situazione, se siano riusciti a...
2: Ho appena dato un'altra occhiata alla strada. Ho visto muoversi un altro furgone degli artificieri. Sembra stiano per cercare di portare via quella terza bomba. C'è molta attività intorno all'edificio. Si teme che ne possa esplodere un'altra. Sono tutti molto preoccupati.
11: Al momento le squadre di soccorso non sono in grado di entrare fra le macerie per portare via altri feriti a causa della presenza di altre bombe nella zona. Il dipartimento di polizia ci ha comunicato che non appena queste bombe saranno disinnescate, si permetterà alle squadre di soccorso di entrare.
10: Vogliamo comunicare agli spettatori che il Dipartimento di Giustizia sta dichiarando che nel Palazzo Murà di Oklahoma City è stato trovato un secondo congegno esplosivo. Mike, sei ancora con noi?
12: Sì, sono qui e posso aggiungere che in effetti, oltre a quello esploso, sono stati ritrovati altri due congegni esplosivi.
10: Quindi in tutto sono tre?
12: In tutto sono tre, e naturalmente c'è stato subbuglio quando, c'erano centinaia di spettatori nella zona, e quando hanno sentito che c'erano altre bombe nel palazzo, le persone hanno cominciato a correre via in direzione opposta il più velocemente possibile.
2: La devastazione è stata provocata da quell'unica esplosione, perché solo ora cominciamo ad apprendere della successione, o quella che qualcuno sperava fosse una successione di esplosioni. La prima bomba che si trovava nell'edificio federale è esplosa. È stata quella a provocare i danni che vedete. Il secondo esplosivo è stato trovato e disinnescato. Il terzo esplosivo ritrovato è quello sul quale, per quanto ne so, stanno lavorando proprio in questo momento. Sia il secondo che il terzo congegno esplosivo erano più potenti del primo. Provate ad immaginare il doppio o il triplo della devastazione che abbiamo visto qui. È incredibile pensare che c'era così tanto esplosivo che in qualche modo è stato portato dentro il Palazzo Federale.
10: Il presidente Clinton ha telefonato al governatore Frank Keating e dice che tre reparti antiterrorismo dell'FBI sono in viaggio verso Oklahoma City. Proprio in questo momento stanno dicendo che questo è il lavoro di un gruppo altamente specializzato. Si tratta di un dispositivo molto sofisticato e deve essere stato realizzato da un vero esperto.
2: Stai parlando della seconda bomba che è stata ritrovata. Come ci ha detto Devin, abbiamo ricevuto informazioni che la seconda e la terza bomba erano più potenti della prima che è detonata. Nella prima c'erano 1200 libbre di esplosivo. Il secondo e il terzo congegno che sono stati trovati erano addirittura più grossi.
11: Le bombe inesplose che sono state trovate erano più potenti di quella che è esplosa. E se quella che stanno esaminando ora risulterà tale,

0: sia il materiale di queste bombe che saremo in grado di rintracciare chi ha commesso queste atrocità. Sono certo che molti di voi saranno scossi dopo aver visto i contributi che vi abbiamo appena mostrato e che sono stati ripresi da stazioni televisive locali poco dopo l'attentato. Molti di noi non hanno mai sentito del ritrovamento di una seconda bomba e di una terza bomba e del recupero di una bomba e la dichiarazione che sono state disinnescate delle bombe. Queste informazioni sono state soppresse. Sono state nascoste al popolo americano. Perché? Di quanti elementi di prova abbiamo bisogno per dimostrare che c'è una cospirazione? Riguardo all'11 settembre, abbiamo discusso del volo 77. Ha colpito il Pentagono? Come avrebbe potuto colpire il Pentagono lasciando un buco di 5 metri e nessun rottame? E quando ci siamo occupati del palazzo numero 7, ecco Larry Silverstein ammettere che fu deciso di tirarlo giù, indicando che potevano essere state delle cariche da demolizione. Associamo quanto sopra ai pompieri intervistati, i quali dichiarano che sembravano delle cariche da demolizioni che esplodevano. E poi c'è l'anomalia sotto il volo 175, o quello che pensavamo il volo 175. Il misterioso lampo avvenuto al momento del contatto, ripreso non da una o da due o da tre, ma da quattro telecamere diverse. E poi c'è l'analisi della torre nord e del misterioso lampo di quell'aereo mentre colpisce l'edificio. Di quanti elementi di prova abbiamo bisogno prima che l'America e il resto del mondo riconoscano che c'è una cospirazione?
1: C'è una cospirazione.
0: E ora veniamo alla domanda più importante di tutte, ed è:
1: quanti soldi faremo con questo?
0: Le domande sollevate in questo documentario sono certamente terrificanti, ma le risposte potrebbero esserlo anche di più. Noi offriamo una mano aperta e non un pugno chiuso ad ogni uomo e donna che serve in uniforme, nelle forze dell'ordine o nei militari. Tutti voi avete giurato di proteggere e servire o di sostenere e difendere la Costituzione da tutti i nemici, esterni ed interni. E voi state per essere caricati della responsabilità di proteggere il popolo americano. La dichiarazione d'indipendenza, la carta delle libertà, la Costituzione, il nostro stile di vita sono in pericolo e voi avrete la responsabilità di difenderli insieme alla gente di questo paese. La più grande sfida che proprio in questo momento avete di fronte è: chi è il nemico?
1: Io. Quello sono io.
0: Ci sono coloro che domanderebbero perché il nostro governo potrebbe essere coinvolto in un atto così orrendo, oppure quale potrebbe mai essere il motivo. Ricordiamoci di un paio di cose. Innanzitutto è stato detto che coloro che dimenticano la propria storia sono condannati a ripeterla. Ed è stato anche detto che la storia è stata scritta da quelli che impiccano gli eroi. Proprio ora stiamo scoprendo e si sta diffondendo l'idea che quello a Pearl Harbor non fu un attacco a sorpresa, come ci è stato raccontato. Infatti, le autorità costituite sapevano con giorni di anticipo che un attacco era imminente. E poi ci sono quei documenti Northwood che furono rilasciati nel 61, nei quali i capi di Stato Maggiore esponevano dettagliatamente dei piani per attaccare le proprie navi, affondare corazzate, fare esplodere bombe e avere attacchi terroristici qui negli Stati Uniti, o di instillare patriottismo e creare ostilità contro i comunisti, così da trovare uno sbocco nella guerra fredda. Tutti noi sappiamo che la guerra produce denaro, e gli eventi di Pearl Harbor e l'esistenza stessa dei documenti Northwood rappresenterebbero una chiara intenzione da parte delle autorità costituite di dedicarsi ad operazioni clandestine e di sacrificare le vite dei nostri soldati, come pure dei civili, fin tanto che questo legittimerà il loro coinvolgimento in qualche tipo di conflitto militare. Esaminiamo l'odierna situazione mondiale. Gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza mondiale rimasta. Adesso la Russia è il nostro migliore amico, così ci dicono, e la Cina è il nostro maggiore alleato commerciale. Basta chiedere a Walmart o a Dollar General o a qualunque altro grosso rivenditore dove la maggior parte delle merci sono fabbricate in Cina. Beh, se non c'è una superpotenza mondiale ostile o nemica da cui guardarsi, allora quale miglior nemico di uno senza nome, senza volto e senza un paese che può colpire a volontà in ogni angolo del pianeta? La guerra al terrorismo. Una guerra che, come ha detto Dick Cheney, potrebbe durare decenni. Già, la guerra vuol dire denaro e le forniture militari sono la maggiore industria del paese, se non del mondo. Ogni anno ai fornitori delle forze armate vengono assegnati miliardi, se non triliardi di dollari, e questi produrranno martelli da 75 dollari o sedili da toilette da 700, sovraccaricando a dismisura i prezzi a spese del contribuente. Dove va a finire tutto questo denaro in eccesso? E ora dobbiamo chiederci: come fanno le industrie belliche ad assicurarsi il ritorno economico e la sicurezza dei posti di lavoro? E il buon senso risponde che occorre garantire che ci sia guerra. Bene, potreste chiederti come mai i grandi media non ci raccontano nulla in proposito.

0: Com'è che Tom Brokaw o la NBC News non ce l'hanno detto? A titolo di esempio, la NBC è proprietà della General Electric. La General Electric è uno dei 10 maggiori fornitori della difesa. Considerando questa informazione, è facile capire come e perché gli Stati Uniti avrebbero creato un Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era un elemento della CIA. Fu addestrato e finanziato dalla CIA, fu messo al potere dalla CIA e aveva consistenti legami finanziari con l'attuale amministrazione.
1: Questo lo sappiamo.
0: Anche Saddam Hussein fu appoggiato dal governo degli Stati Uniti. Secondo il rapporto del senatore Donald Regal, gli furono concessi dei crediti per l'agricoltura che poi lui utilizzò per l'acquisto di armi chimiche e biologiche illegali. Domanda. È possibile che gli Stati Uniti abbiano creato una pedina, creato un Osama Bin Laden o un talebano o un Al-Qaeda a cui poter addebitare la responsabilità dell'11 settembre e di altri atti terroristici ancora a venire? All'inizio di questo programma abbiamo fatto un gioco di associazione con le parole. Ricorderete il termine teoria della cospirazione. Nel documentario avete visto abbastanza prove per sapere che attualmente abbiamo a che fare con una cospirazione. Esistono innumerevoli prove che lo dimostrano. La teoria della cospirazione, infatti, è l'idea che Osama Bin Laden abbia avuto qualcosa a che fare con gli attacchi dell'11 settembre. Non dimentichiamo che il 23 settembre 2001, Condoleezza Rice, consigliere per la sicurezza nazionale, aveva dichiarato che disponevano delle prove che collegavano Bin Laden agli attacchi terroristici e che al momento opportuno tali prove sarebbero state rese pubbliche. L'America e il mondo intero stanno ancora aspettando quelle prove. E da quell'11 settembre abbiamo lanciato non una, ma due guerre in Afghanistan e in Iraq basate su nessuna prova o su una teoria della cospirazione.
2: A conspiracy theory. Our war is against evil, not against Islam. We don't hold any religion accountable. We're fighting evil.
0: Ciò che abbiamo visto in questo documentario dovrebbe indurre a fermarci e a rimettere in discussione tutto quello che ci è stato raccontato sull'11 settembre. I mezzi di informazione e il nostro governo hanno continuato senza sosta a inculcare nella mente degli americani che i responsabili degli attacchi furono dei terroristi armati di taglierino. E adesso che abbiamo visto queste sequenze filmate, sappiamo che non possono essere stati un terrorista e un taglierino a provocare i lampi su entrambe le torri gemelle. Si vuole essere un terrorista col taglierino a trovarsi agganciato sotto il volo 175. Comunque da tutto questo una verità salta fuori, ed è che c'è una guerra alla libertà. Ma questa guerra alla libertà non è mossa dai personaggi che ci hanno detto. Dopotutto, quante delle vostre libertà sono state soppresse da Osama Bin Laden, o dai talebani, o da Al-Qaeda, o da Saddam Hussein? La risposta è nessuna. Le vostre libertà vi sono state legalmente sottratte dalle stesse persone che avevano giurato di difenderle, repubblicani e democratici. Il vostro congresso, il vostro senato, il vostro presidente. C'è una guerra alla libertà. Ed ora, grazie alla legge sulla sicurezza interna, il Patriot Act, la legge sul terrorismo ed altre leggi statali per la gestione delle emergenze, abbiamo scansioni del pollice e della retina, riconoscimento facciale, metal detector. Negli aeroporti abbiamo scansioni e perquisizioni corporali. Sì, c'è una guerra alla libertà. E non dimentichiamo cosa ha detto George Bush riguardo alle teorie cospirative.
3: Let us not tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
4: Much calmer situation and a much better evacuation.
5: Facciamo qualche domanda vera. Facciamo qualche domanda vera. È proibito? E che dire del rifugio? Non gli avete chiesto del rifugio? Il bunker dell'ufficio di emergenza in fiamme. È bruciato fino alle fondamenta. Ricordatevi questo, il vostro governo ha finanziato e addestrato Al-Qaeda, lo ripeto, il vostro governo ha finanziato e addestrato Al-Qaeda!
1: Chi era questo deficiente?
0: E adesso io chiedo all'America e al resto del mondo.
6: Che hanno portato fuori all'interno.
0: Da che parte?
6: C'era qualche terrorista con il coltello.
1: È già finito?
6: Vabbè, che se lo metti nel punto giusto, un po', sì, però fagli poco, non lo so, non mi sembra di niente. Facciamo prova.
7: Credo che lui ci mi fa antipatia.
8: Io non so come copiarlo, però.
6: Peccato che non parlava.
8: Ora ci provo. Entra su. Copiati da Norad.
7: Ah. Cosa?
8: Un film che devi vedere assolutamente. Oh. Magari ve lo vedete.
6: Il più dello stesso ordine. O della più grande sergente.
8: No, dovresti entrare con la tua utenza SCP direttamente. NORAD, due punti.
7: Lutesco?
8: Forse sì.
7: NORAD, due punti.
8: Barra sterco.
7: Ma NORAD non
8: barra lobster. Barra asterisco. ITZC asterisco punto, non c'è la IP 1069169. Ah, non c'è l'Uter, ma tu hai la tua utenza.
7: Sì.
8: Ma che fai? Fallo per SCP, no?
7: Per vedere se la parte non la ricordo.
8: Tanto te la chiede l'SCP.
6: È uguale.
7: Sì, vabbè, ma.
6: Non te la chiedo uguale a una stessa.
8: Forse non c'è. Vabbè.
7: Mi seccava a ritornare indietro nella riga.
8: L'onda elettrice.
7: Mi metto la mia chiave SSH, così poi non la devo ricordare più.
8: Un momento. Usa l'Uter.
7: Ok.
8: Perché non c'era l'utenza. Non c'è manco la tua, c'è solo la vecchia Omni. Perfetto. È un film molto strano, però molto bello, io lo trovo molto bello. È fondamentalmente la storia di un pazzo. No, Luca, tu non lo puoi bere il caffè, non lo puoi bere perché gli fai un partito gli fa diventare. Ah!

0: niente. Queste qua non sono state usate, questa post
1: non si capisce.
0: Per il caffè no.
1: Può essere, metti.
0: Va bene.
1: Ok, questa l'ho spiegata.
0: Per la sbattente. Cioè quello pulito. Cioè altro per finire quello di pulito. Vabbè, li piglio io. Mi metto in tasca qualche parte.
1: Ma no, vabbè, io ce l'ho abbastanza mani per finire quello pulito l'altro.
0: Scusate.

Oh, fucking Jesus.

0: No, ci stiamo poco.
1: Tu fai pure ciò che vuoi con il mio computer.
2: Sì, ma sto sbattendo in culo.

0: Let me Orin.
1: Orin, please Orin. Allora noi andiamo dal pompista e torniamo. E c'ho un problema.
2: Come stanno simpatici i pompisti?
1: Appuntami tu. Vabbè. Vaffa, è la parola magica.
2: Anculo.

0: تحب الريتم وسط النجمة اللي واقف. Ma non della nuova generazione, non si capisce.
1: Non è qui dove sta scritto con le cannucce?
0: No, è nel campo. E prendilo, dai!
1: Ma non lo trovavo!
0: Di fronte! Aspetta da
1: me!
0: Non lui!
1: Io

0: succede?
1: Aia, per, per, per, per.
2: Per far cosa?

0: Lo stai, non funziona tanto bene.
1: Sono un unico ricordo della lavandina.

0: Ah,
1: allora,
0: sì,
1: perché c'è
0: sempre una posta in grado. Aspetta un attimo.
1: Aspetta un attimo, ma che posso.

Nessuno guardò la scritta di quel computer là. Hai visto?

0: Vabbè, non era così... C'era la scheda audio e non funzionava, la scheda di rete non funzionava, doveva funzionare.
1: No, non funzionava, era...
0: Scheda in rete cambiata.
1: Scheda audio.
0: Scheda audio cambiata. Tutto cambiato.
2: Vedi?
3: Sì, complice, sto facendo la demo.
0: Col gruppo.
1: Ma poco lo faccio.
3: La demo. Vedi?
4: I musica, il gruppo, il tuo, i soliti sono...
3: Ci siamo ricostituiti, sì. Ci siamo incontrati un giorno al bar e mi ha detto, ma noi che cazzo stiamo facendo?
2: Attorno a un tavolo di birra?
3: No, perché è costituito, vorrei parte.

0: qualcosa di commestibile per un gatto qua.
1: Merendina Kinder non penso che sia troppo commestibile.
2: Come potremmo trovare il giovedì 31 31
0: no, quando esiste un giovedì 31?
2: No, il giovedì 31 no, un altro sistema parallelo, un universo parallelo,
0: capendo le costanti dell'universo,
2: quando esisterà.

0: 남자.
1: 솔직히 아마
2: 이 시에 오세요. 누구?
1: 이 시에 오세요. 네. 네.

0: è il calcio. Non li pensi te? Non hai i capelli bianchi?
1: Allora,
0: se finisce il sigaretto andiamo a buttare le cose.

0: Eddie and the MS.
1: Don't look at
0: Eddie and the MS.
1: Website. Peace. Oh, funciona!
2: Ma c'è sto!
0: Cosa fa? Lo vediamo?
1: Sì, cosa dici?

Thank you.

0: 이거 맞죠? 그 시기 거기 있을 수 있다 그래서 막 그래서 그걸로 쓰이니 나 그건 없이 예
1: 그렇다고 그래서 바로 뱉게요
0: 아 빨리 두 번째 한번 쓰이니
1: 저에?
0: 인플레이리스트 자 지금 이런 스트리밍 플레이리스트 나?
1: 에크리디지 파트폰 따로 쓰이니
0: 택시 정말 이렇게 전해주는 스팀아
1: quello sarebbe tipo
0: una chiamata di un assistente PHP a un client testuale di comando che c'è una figetta di
1: quello quello sarebbe tipo fare vedi
0: quando c'è un client
1: scusa se io mi sto qua a parlare io mi sto qua a usare il tempo che lo si
0: aspetta lo stream di quella merda di Radio Cybernet Dine, allora è http://dine.org 2.8000/rsib
1: Quello è una cosa semplicissima, sarebbe la cosa che fa. Io lo ho appluato, non ho appluato, ho già suonato.

0: Questo cammino
1: fa niente,
2: ma certo, perché non muori?
1: Posso,
2: non ci siamo,
1: devi avere più devo rimuovere.

poi ci vediamo le manine. Così puoi essere tranquillo con le manine. Come li faccio, no? Per quanto la distanza non la posso fare. La posso fare.

って。

salitare e vedere di quanto varia la corrente.

0: ああ、生まれて。
1: うん。

0: Fucking Jesus, fucking Jesus, fucking Jesus. Fucking Jesus, fucking Jesus, vaffanculo al porco Dio.
1: Se era piena sta bottiglia sarebbe esplosa.

io che deve fare un salto a casa a farmi la doccia. Sì, da venerdì sera.

Certo, se trovassimo di risolvere il problema facilmente. Però adesso dobbiamo chiedere a Cadra se, cioè deve vedere Cadra se può dirmi che si può fare. Si può fare quello dei numeri primi, si fa quello dei numeri primi, se no si fa questo qua dei due. E io mi intanto di trovare una funzione da fare per questo dei due. Andiamo su

dall'esterno del nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro sistema, vedere come si è rompere dall'esterno il nostro

0: stato dentro la vita?
1: Con uscito sfoglio.
2: È un funzione. È un funzione.
0: Meno sarebbe ero montato.
1: È un sensore della temperatura del portatile. Ci stacchi per quel momento il piedino nella scheda madre e gli metti questo.

0: Wiesz, ja mam kłopoty z ja.
1: Non è che noi siamo
2: Linux Day 2006,
1: la gente pensa che noi facciamo così.
2: Ci siamo,
1: utilizziamo il sistema operativo,
2: premiamo così,
1: utilizzato per scopi normali, quindi non è una grande,
3: però non è che esiste la versione di Gen 2, questa versione grafica 2006.
1: Sì,
4: io non so mai cosa, ma non è stato, non è
2: bene. Prova. Passiamo un po' il microfono. E adesso vediamo un po' se riesco a mettere un po' di musica in sottofondo.
4: Guarda, io sono arrivato a casa vostra. Delle serie, delle computer, guardate quello che volevo. Io lo devo accendere.
2: Va bene, buon ascolto. Dio cane.
5: Che cazzo? Oh, sto già streamando, ho lanciato stream. Ubuntu, Vabbè, lo scritto che hai fatto tu. L'audio dal microfono.

di giorno 12 settembre. E quello che ascolterete è semplicemente, sono io che sto ascoltando 16 giga di materiale di Radio Cybernet a caso per cercare di darvi una classificazione. Per esempio, adesso ho trovato questa registrazione.

0: insomma, se qualcuno sa che cazzo è sto brano e mo dice. Ma questa è proprio la devastazione più totale. Ah. Ma qual è? Vabbè. Quindi questa roba la chiamiamo bo.mp3 e lo spostiamo di là. Poi vediamo che cazzo c'è qua. Ah, New Economy Bologna. Allora, su altri 6 New Economy Bologna, perfetto, gennaio 2001. Quindi questo vanno su altri CD numero 6 New Economy Bologna. E queste sono le sezioni 26 e 27, sono quelle che mancavano.
1: Che fai? Andiamo a mangiare.
2: Spostiamo.

0: No, non capisco perché sto cazzo di player non mi suona i WAV.
1: E lo so io perché.
0: Perché Debian merda, Dio cane di merda. Cioè non ci stanno i plugin, ma...

0: Vaffanculo. No, qua c'è scritto WAV player. Perché WAV player mi dice enabled e poi però non me lo suona il WAV?
1: Ma
0: XMMS,
1: no?
0: XMMS.
2: Gli complicherebbe la vita per nulla, poiché il vero effettivo di Isue non è noto. Quello che abbiamo indicato.
0: Che cazzo è cosa?
3: .org/radio cybernet.
4: Ed eccoci qua. Sì, oscilla, bastardo, oscilla.
3: Radio Cybernet riprende le trasmissioni dal Tupò di Bologna. Sì, il Tupò, il posto dove siamo, il teatro polivalente occupato.
5: Ma se aggiungessimo una O?
3: Tupò?
5: Il topo.
3: Il topo.
5: Più facile.
3: Teatro O, praticamente.
4: Abbiamo subito un intervento di Mr. Coniglietto.
0: Che il coniglietto meccanico che c'è a casa. Fa cavalca, poi si ferma, fa così col naso e fa. Dicevo che era una creatura di sale, fa te così.
4: Questo coniglietto meccanico appoggiato al router Dixel che se lo sta trombando e emana questi suoni. È molto bello.
0: Oddio, mi sono punto con un chip, ma dove cazzo hai fatto? Quindi questa è una registrazione del 2001 al TPO di Bologna.
4: Ok, facciamo riportare il Mister Coniglietto.
0: Vediamo se trovo una foto online.
4: Sono cose che succedono.
0: No.
4: Vediamo se Jeremy ci risponde, in quanto egli sta codando la nuova versione di Moog.
0: Va bene, questo lo portiamo avanti. Ah, minchia. Questa è la registrazione originale di quando poi ho fatto il jingle di Radio
6: Cybernet.
4: Minchia! Radio Cybernet!
6: The personal identification number is incorrect.
4: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna. 103 MHz in FM, giusto?
7: 103.103.
4: In 3 secondi la storia di questa radio?
7: Radio Città 103 nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
0: Radio Calippa questa trasmissione invece. No, però c'è questo.

0: I am ready, over.
1: This Bravo, stand by.
2: Ah, questo è il periodo della guerra in Bosnia e si intercettavano queste robe qua. Sì, però loro si danno gli stand by e si mandano questi messaggi qua, e credo che siano carabinieri o comunque forze, sì, forze italiane.
3: Wow, ok, siamo di nuovo in collegamento sulla frequenza di 4530 kHz in AM sulle bande laterali. Abbiamo captato questa strana trasmissione.
2: No, ho registrato dalla AM quella roba che sentivi.
3: Sono dei siti utili per
0: l'India, per il game.
3: Il sito che vi consiglio è www.shikli.com/radio/index.html.
0: Bravo, stand by, execute.
3: Oh, oh. Execute. Non ha...
2: Questo che non capisce che devi abbassare il volume perché sennò gli rientra il microfono.
0: Stand by, execute.

0: Ok, vediamo un po' che cazzo trovo qua. Quale inferno? Che stai a fare?
1: Ma che cazzo mi deve essere caduto da qualche parte il pulsante di amministrazione che si è staccato? Che cazzo di macchina inutile!
0: Abbiamo con noi E-Flags che sta cercando di sistemare un IBM. Un ThinkPad 133?
1: No,
0: un 166.
1: Un 166? Oh, wow!
0: Hai trovato il cavo alimentazione e il pulsante? Ah, molto bene, molto bene. Sì, non senti più, ma senti la mia voce, immagino.
1: Ma perché c'è qualcuno che ascolta?
0: Ma sì, qualcuno, che poveraccio.
1: C'è ancora qualcuno che ascolta, sì, Radio Cyber. Ne porta.
0: Ah, ma qui ci stanno tutti i WAV, cioè qua dovrei veramente trasformare tutti sti cazzo di WAV.
1: Se anche mi facesse...
0: Allora, vediamo un po'.
2: Well, I'm not a crook.
0: Effetti sonori vecchi. Ma ci sono delle cose vecchissime. Vabbè, i cartoni animati me li posso pure risparmiare.

0: Allora, quindi materiale per puntata radio Cybernet, cartoni MP3, la facciamo fuori perché comunque. Che c'è? Ah, minchia, le pubblicità queste qua le devi sentire. Queste pubblicità le ho fatte io rippandole dalla TV e modificandole. Ce ne sono alcune che sono venute bene, devo dire. Se si degnasse di caricarle, sto cazzo di
1: Sì, pronto?
2: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
3: Sicuramente non hai Gigaset.
4: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta!
5: Se ci fosse qualcosa di strano.
6: Guarda Dio, che cazzo di
1: Caro, la mattina sei così.
4: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione del.
1: Caro, la mattina sei così.
4: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.
7: Ed ora ci colleghiamo con Radio Rai.
0: Niente,
4: Rai, giornale radio. Questa pubblicità ha un doppio senso.
8: Radio Cybernet presenta.
1: Passaporto.
4: Che cazzo vuoi, broccola?
1: Da dove arriva?
4: Se permette, sono cazzi miei.
1: Mi può aprire il bagaglio?
4: No, ma se vuole le apro la patta dei pantaloni, che c'ho una cosa grossa così.
1: Lo vedremo.
9: Ehi, che profumo.
4: Certo, l'uccello non me lo lavo mai.
1: Questo lo sequestriamo.
4: Come lo sequestrate? E io come faccio?
0: Agghiacciante. Non lo so.
7: Acqua Bernardo vi invita a concedervi un po' di coccole.

0: andate a fare in culo.
1: Con la partecipazione di
0: pasticceria di Dio Santo.
2: Negli episodi di stitichezza, più acqua e fibre nell'alimentazione, ha bisogno due bicchierini di amaro medicinale a base di rabarbaro e genziana e di volvo e cascara,
1: che riattivano la motilità intestinale.
2: È un medicinale mediante prendi poi di un stratificare uso prolungato, consultare i medici se bisogna di superare più frequenti di 3-4 volte in mese.
3: Qua sono tutti WAV però.
4: Convertili?
3: Già.
4: Sono fotti te. Quanto ti occupa?
3: Tanta roba, non dia l'audio.
4: Bella sì, mi piace.

0: け。
1: なら、ではキャッチボール。
0: Anche tre, dai, perché ha, diciamo, a pigreco mezzi, il suo numero preferito è
2: pigreco mezzi. Giustamente.

0: her journey.
1: Fatti buono, Pilù. Vabbè, mo metto un po' di musica perché mi sono rotto un po' il cazzo, eh. Che mi sono rotto i coglioni. I coglioni. Vabbè, a sto punto... Amen.

0: Va bene, mo qua noi siamo al Poetry Club, stiamo aspettando Morpheus e Graziano, e quindi dopodiché mangeremo una pizza del demonio, dopodiché ci saranno le uccisioni, voglio dire mega uccisioni lamparti con giochi tipo Call of Duty e cagate del genere, che ovviamente faremo su piattaforma Windows di merda, ma non ce ne frega un cazzo perché dobbiamo distruggere e uccidere. Perché così va fatto.
1: Io odio IBM, insieme ad Apple e Sony. Grazie.
0: Da notare che sto usando un microfono Apple.
2: Eh? A 16 bit questi stronti, lo sai?
0: Che cosa dici?
2: A 16 bit di sensibilità, lo pubblicizzano.
0: Ma che bit? È un microfono del cazzo.
2: Sì, ma si se la menano. Ma se la menano. Ma credimi, se la menano.
1: Ma sono cazzate,
2: lo so. Però ti dico no, sei molto sensibile anche se registri a 16 bit, lo sai. Questa sono cacate.
0: Perché non se la fanno ficcare nel chakra? Il Cristo, The Osprey, il Cristo. Io
1: The
0: chiamo Nico.
1: Osprey è il Cristo. Oh no!
0: Il mio telefono si è resettato.
1: Oh, andiamo a sistemare qua.
0: No, perché non si capisce più un cazzo.
2: Sì, io stavo per accendere l'elmo perché sopra la
0: Fai. Allora fai. Intanto io rinoco e basta.

0: Okay.
1: Svesto, vengo e ti scopo.
0: Ah, bene, scopation.
1: Ah, io Orinoco.
0: Ma vediamo dove cazzo sta Nico. Io invece sono un figlio di puttana, di cognome e di nome Fi.
2: La scatola dei seriali è questa, no? Qua ci sono solo i cambi a sesso.
1: Sì, trans.
2: Chi serve questo? È Macintosh? No, questo è Vax. Ah, è vero, è Vax, però con la presa a mano.
1: Sì,
2: ok.
1: L'altro ha deciso che...
2: Oh, noi siamo qua. Ah, e che fai?
0: Sta ancora in giro? È sempre lì. Ah, mica, gli spacchi dove sono? Qua, fa buio già. Sì, va bene. Ehi, Livio viene? Livio viene? Beh, Livio viene. Ciao, dai. Ciao, ciao. Tra una mezz'oretta sono qua. Teniamo i cavi.
1: Vai, va.
2: È vero. Se non ci teniamo, vampire si
1: fa un po'.
2: No. Questo negro è leggero, no? Ah no, questo è il cavo, è la seriale dei terminali digitali.
1: C'è il connettore stronzo della...
2: Sì, sì. Quello a sei lesbi.
1: Ah, che cazzo te frega!
2: No, ma lo vaffanculo! Oh, senti, erano questi qua.
1: Sì, ma... Vogliamo l'occasione di vedere un
2: po' di famiglia
1: come di
2: questo sembra un non fecal.
1: Che cazzo di cavo è?
2: Proprio i cambia sesso.
1: Guarda che c'è avuto roba sperri da sotto. Ti ho trovato un altro con soffio per sperri. Sperri, Mischia. Spermi!
2: Che cazzo sono? Sperri, porca Dio, sono gli Univa!
1: Non abbiamo un cazzo.
2: Vieni mi cari! Magari avessimo roba Sperry Univac con i terminali di legno.
0: Fantastico, ne avevo visto uno. Univac, delle macchine enormi. Siamo negli anni 60 quasi, eh.
1: E poi hanno cessato completamente la produzione o saranno anche loro?
0: Univac non lo so, credo che siano poi falliti miseramente. Nella miseria, miserrima. Ah, il cavo con fondo del RISC 6000.
1: Ah,
0: molto bene.
1: Buttalo via, ti
0: prego. È un cazzo quadro.
1: Forse è l'OS, ma l'etichetta è rosicchiata.
0: La sperma. La sperma?
1: Ma perché non teniamo un simbolo che ci legge la chat, scusa?
0: Ci sarebbe X-Cestival, che ha fatto... Guarda caso, l'ha fatto altro.
1: Certo.
0: È installato festival con i...
1: Ah, però non c'è il cazzo di supporto italiano che te lo mette.
0: No, legge un po' male. Cioè, no, in realtà lui ha messo le voci in italiano. Però l'ho fatto una sola volta, poi non ci ho capito un cazzo.
1: Come ha messo le voci in italiano?
0: Ha caricato i fonemi in italiano.
1: Che cazzo li ha trovati?
0: Dove ha trovati? L'università di non so del cazzo in Italia.
1: Ah, però è...
0: Sì, che sono, siccome tutti i fonemi del mondo sono liberi te li scarichi. Lì devi mandargli il fax, iscriversi, sì, e poi loro te li spediscono. Ma vaffanculo.
1: Vabbè, chi è che si mette lì a fare?
0: Infatti non lo fa nessuno.
1: Infatti vaffanculo.
0: dovremmo veramente metterli online, vaffanculo.
1: No, a parte quello, chi è che si mette a scriverne liberi? Che cazzo?
2: Quali conigli? Dov'è il cavo negro di questo qua?
1: Il cavo negro di quella cosa era per terra.
2: Quindi è completamente scomparso, si è annullato.
1: No, no, era qua.
2: È nullo, nullo.
1: Sarà il momento di strada.
2: Completamente distrutto. Invece c'è un portale di cavi diretti e di alimentazione.
1: Questo è un cavo ex diretto ormai sbloccato.
2: Lo aspetta. Tutti devastati?
1: Eh sì, sono quelli che hai tagliato.
2: Dove erano i materiali?
1: Grazie, grazie.
2: Il bagno o di là?
1: Di là. Ma di là ha un nome o è di là?
2: Di là dove?
1: Di là là in basso.

0: sì, erano al cesso in terra, mi ricordo.
1: Aspetta che apro l'altro. Merda, merda.
0: In cesso c'è odore di piscio e petrolio. È fantastico. Questo router è una fila, chiama router i coglioni.
2: Hai visto i media che abbiamo?
1: Eh?
2: I media che abbiamo verso la torre stanno.
0: C'è il jet, ma c'è il jet e forse c'è stato un mercato. Bene, Cristo su caminchia.
3: No, io...
1: Va bene, attacchiamo questa cosa all'alimentazione normale, con il cellulare.
0: Vediamo un po' se posso mettere un po' di musica un po' più...
1: Sentito l'Apple Sound?
0: Wow. No, Crossed in the Shell no. Però la colonna sonora di Apple Seed non è male.
1: No, questo non c'è.

0: meglio essere morto tutto sei. La storia.
1: Cosa? È partito?
0: È partito di là, sì.
1: Ah, questo è quello buono.

0: sembrava una cosa tipo 5.000 dollari all'inizio.
1: E infatti doveva costare uno sfacelo.
0: Sì, sì, allora una macchina di merda, un 630.
1: Parlaci di questa macchina.
0: Una macchina meravigliosa.
1: E Flags.
0: È la nota macchina che prendeva fuoco, le batterie al litio erano quelle che prendevano fuoco, le hanno ritirate dalla produzione. Pare che la colpa però non fosse di Apple, ma di... Chi cazzo è che
1: di chi cazzo faceva le batterie, immagino.
0: Non mi ricordo però chi te le facesse, se la Sony o qualcun altro. Non mi ricordo. Comunque si prendevano fuoco e le hanno ritirate. Adesso sono introvabili. E con le nickel metal duro non dura un cazzo. Infatti ha un'ora di autonomia, un'ora e mezza, due ore.
1: Beh, è già tanto, eh.
0: Sì, eh.
1: Bene. Dovrei in qualche modo intrattenervi. Porca Madonna, però sto porco dio di stream delle cose storiche di Radio Cyber continua a cadere. Io mi sono rotto i coglioni. E cade perché da Papuasia non si riesce a tenere sullo stream. Perché è una spark di merda. E per giunta è un OpenBSD di merda. Quindi se già le cose sotto BSD non funzionano perché non compilano, per giunta è per Spark. Quindi ancora più inferno.
0: Ma chi è che crepa esattamente?
1: Vedi, è andato in palla completo.
0: Ma chi è?
1: L'Icecast.
0: Ah, l'Icecast.
1: L'Icecast a caso smerda.
0: Ha dato una qualche motivazione?
1: Sì, questa merda qua.
0: Ma che cazzo di messaggio d'errore è?
1: In loop. No. Dio porco.
0: Vabbè.
1: Questo è il fallback. Quando... Quando io non streamo live, entra il fallback.
0: Ah.
1: Una figata. E trasmette tutta la roba storica che c'è su Papuasia a caso però. Purtroppo non ho potuto fare una playlist. Se no farei la playlist, come dire, 97, 98, 99. Uso Icecast, perché non posso usare altro, perché Muse non compila su BSD e non compila su Spark.
0: Che cazzo gli manca per compilare?
1: No, non lo so, cose che già mi l'ha provato a spiegarmi e non ci ho capito un cazzo, che riguardano il multithreading, il porco dio, le funzioni in assemble, ma vaffanculo, dio cane.
0: Ah!
1: Tutto è Spark.
0: Le funzioni in assemble.
1: Non lo so,
0: vabbè,
1: no, okay, questo forse
0: anche
1: no.
0: Le funzioni in assemble.
1: Questo forse
0: però.
1: No.
0: Ma. Ma che cazzo di mio numero è questo?
1: E vabbè.

Ok, ciao. Vale, devastiamo.

0: Ti faccio vedere una cosa adesso. Aspetta, eh. Allora, ho trovato una pagina web. Ecco qua. Ah no, l'ho trovata. Aspetta, perché prima di trovarla qua. Porco Dio. Vabbè, senti, quando la trovo te lo dico.
1: La droga.
0: Perché non ci sto a capire un cazzo. Oh, eccola qua. Allora, io ho trovato questa pagina web. Croata. Che quando me la caricasse, eh? Sì, lo so, non so a cosa è dovuta.
1: La lampada.
0: Cioè?
1: La lampada scotta o la lampada di stanza?
0: Ah, le ombre sono le lampade?
1: Sì, sì.
0: Ok. Mednormia conferenza 2005 a Ruyan, in questo posto qua, elettronisti, programma giorno 11, giorno 12, giorno 16. Io sono nel programma di questo evento nel 2005 in Croazia. Capito? Ma sono veramente nell'elenco, perché poi, cioè, non è che c'è qualche errore, c'è The Verionet qui scritto, capito? Quindi io ho partecipato a questa cosa in Croazia e non me lo ricordo.
1: Ma chi è che si è spacciato per te?
0: Non lo so. Comunque credo di aver capito che qua c'entra poi Jarmin, perché si parla di streaming. E quindi forse o dovevo andarci. Poi c'è uno speech che si chiama Faccia di Merda, per cui non so di chi sia. Jacopo Andreini, Faccia di Merda, musician. Musicista che fa questa roba, vabbè. La domanda è che faccio? Me lo spingo nel curriculum? Che ho fatto lo speech in Croazia? E a sto punto direi di sì, porca madonna.

quei poteri PDF di merda. Se metto zoom al 200%, non è perché quando scelgo un'altra pagina voglio tornare al 100%.

Zagabria dove sta? Croazia?

far partire il suo capo, lo accende il suo dito e prende il premuto al suo nero. Però non fa il suo capo. Fa questo capo. Non viene che può capire il dolore che si è portato.

0: quanto pare io ci scrivo che sono stato invitato.
1: Nel curriculum.
0: Così nessuno può dire niente. Sono nel programma.
2: Ah.
0: Percepisco dei rumori anal provenire da quel computer.

0: 好了，小猫。
1: Si è tappa di che? Da dischetto? Ah, ce l'ha.
2: Sì, ce l'ha. È lì si è tappa.

0: Va bene. E adesso rassegna stampa. Che vuol dire? Andiamo sul sito della Repubblica e vediamo che cazzo succede. Allora, succede niente. Oh, Jobs lancia i film online ad alta qualità. E l'iPod si restringe? Ah. Cioè, fra poco ti regalano un anello e sarà quello l'iPod, no? Solo che devi usare lo stuzzicadenti per... per schiacciare i tasti.
1: Che cazzo, avevano fatto Porco degli anelli con sopra il Java, ti ricordi? Che facevano, ci giravano cose assurde.
0: No, ma che serve?
1: Ma un inferno di tempo fa.
0: Non esiste.
1: Sì, sì, è un inferno, quando avevano lanciato il Java. Roba Sun di secoli fa. Gli davano una qualche fiera, se non ricordo male. E elaboravano cose. Non ricordo a che cazzo servisse. Una cosa fondamentalmente inutile. Per fare i fichi come solo la Sansa fa.
0: Vaffanculo, porco dio.
1: Vedi se
0: vuoi fare i
1: contatti
0: o
1: quell'alimentatore. Gesù. Senti che prendi 20 volte. Non è piacevole. Non faccio.

0: bene, io non so chi ancora stia ascoltando lo stream, ma vaffanculo, lo interrompo.
1: Poi si sono malattie e loro hanno mancato la parola.
2: Dissero che avevano giurato il giuramento a un portale. Non avrei perso questa battaglia.
3: Orrorro! Orrorro! Orrore! Horror! Bevo Pepsi! Orrorro! Posso dire? Farò zap, menterò. Su Raido 2 un documentario con la puttana.

0: Doc Futura, un insieme di stronzi, parla di Mozart.
1: Oh! Alleluia!
0: È una situazione. Abbasso il rate. Però non dovrebbe consumare tanta banda, porco Dio della banda. L'errore, l'errore fecale. Va bene, basta puttane su Rai. Andiamo a vedere le previsioni del tempo. Una grande sborrata di merda, di nuvole di merda attraversa la Sicilia. E in questo momento però c'è un ciclone che sta facendo girare i coglioni. Ecco, se n'è andato, vaffanculo, vabbè. Stavo a fare la... Su Prima TV ci sono le macchine che corrono, mentre vediamo adesso la BBC. C'è uno stronzo in giacca e cravatta che parla e dice stronzate. Dice che a Cancun è successo qualcosa. Si parla di immigrazione, c'è un inviato in Messico, a Cancun, dove ti fanno un culo così se sbagli a parlare. Si sa, a Cancun.
2: Hanno costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni.
0: Oh, su Euronews c'è un bordello della Madonna.
2: Sono state private della corrente elettrica, anche la Baviera.
0: Violenza domestica.
2: La situazione, le alte temperature.
0: L'appartamento a pezzi sta. Su 24 ore di belli gialli che fa video. Arte di merda, dove delle donne nude che in questo momento sto guardando ballano. Questa tizia ha i capelli metà neri e metà gialli, ma chi cazzo è sta stronza? Ma che cazzo è? Cioè, io sono un artista multimediale che si interessa all'architettura e tante altre cose, ma vaffanculo, ma chi cazzo sei? Fatti rompere il culo! Fatti rompere il culo! Ma vai a cagare! Allora, Sky Meteo. Ma Sky Meteo sta parlando dell'Europa, quindi non posso dare la... Ma per sabato, anche perché non capisco... Oh, gli indiani sono...

l'India che avanza, che avanza dal vivo, live, on stage now, e stanno suonando dal vivo, eh?

0: cut back.
1: Man, they're Muslim.
0: Siddharma Channel, c'è il solito santone che parla del Buddha. Andiamo avanti. Ma non so, potrei leggere qualcosa, perché qua commentare quello che c'è in TV non è che si capisce un cazzo, ma solo che non so che cazzo dirvi, non so che cazzo leggervi, che cazzo devo fare. Se avessi un libro qui vi leggerei qualcosa di Bukowski. Ah, ma io vi leggo qualcosa di Bukowski, perché ce l'ho sul sito. Vi leggo una citazione di un libro di Bukowski. Io vorrei capire che cazzo è che mi succhia la banda.
2: Io lo so.
0: Lo so cos'è che mi succa la banda. È questo cazzo di lettura della posta del Dio Madonna schifo e del Cristo in croce di sperma. Allora vi leggerò un passo tratto da Taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski. È un gran bellissimo libro. E poi una parte molto strana di questo libro, ma si capisce quel cazzo che dico? Mi si sente perlomeno? Allora, se mi si capisce, io vi leggerò un brano tratto da Taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski, libro che non ho, ma ho questa citazione, che merita molto, è un autore che dovreste tutti leggere. E va bene, a questo punto Questa citazione io non mi ricordo più in che punto era. Comunque forse c'era una festa, era una situazione in cui c'era una festa e c'era un sacco di gente e lui era lì in questa festa. Nel frattempo mangio patatine e me ne fotto un po'. E inizia, insomma, diceva: faceva caldo lì dentro, mi avvicinai al piano e suonai il piano. Non sapevo suonare il piano, pestavo i tasti e basta. Qualcuno ballava sul letto. Poi guardai sotto il piano e vidi che una ragazza si era messa stesa sotto con il vestito sollevato fino ai fianchi. Suonai con una mano sola, allungai l'altra e rapinai un'emozione. Sarà stato per la brutta musica o sarà stato per la rapina, ma la ragazza si svegliò, si rimise in piedi. Quelli che ballavano sul letto tornarono a sedere, riuscii a raggiungere il letto e dormii per un quarto d'ora. Non dormivo da 2 giorni e 2 notti. Faceva caldo lì dentro, caldo. Quando mi svegliai, vomitai in una tazza di caffè. Quando si riempì, fui costretto a centrare il letto. Qualcuno portò una pentola, giusto in tempo. Diedi di stomaco, acido, tutto acido. Mi alzai ed entrai in bagno. C'erano 2 tizi nudi. Uno di loro aveva della crema da barba e un pennello e insaponava palle e uccello all'altro. «Sentite, devo cagare», gli dissi. «Fai pure», disse il tizio insaponato, «non ti disturbiamo mica». Mi misi a sedere sul cesso. Il tizio col pennello disse a quello che stava insaponando: «Ho sentito dire che il Club 86 ha licenziato Simpson». E l'altro risponde: «KPFK», fece l'altro, «scarica più gente della Douglas Aircraft». Una parola sbagliata, una frase fuori linea rispetto alle loro concezioni su umanità, politica, arte, e sei fritto. L'unico sicuro di non perdere il posto è Elliot Beans. Adesso vai avanti, disse il tizio col pennello. A far che? Agita l'uccello finché diventa duro. Sganciai uno stronzo enorme. Gesù disse il tizio col pennello, anche se non aveva più il pennello, lo aveva buttato nel lavandino. Gesù cosa? Disse l'altro. Il tuo affare è una cappella grande come un mazzuolo. È per via di un incidente, ecco perché. Sarebbe piaciuto anche a me avere un incidente così. Ne sganciai un altro. Adesso vai avanti. A far che? Piegati indietro e fattelo scivolare tra le cosce. Così? Sì, e adesso? Abbassa la pancia, fallo scivolare avanti e indietro. Ecco, così, vedi? Non avrai più bisogno di nessuna donna. Oh, Harry, ma non è come la figa, ma che cosa vuoi farmi credere? Vuoi farmi credere un mucchio di stronzate? Hai solo bisogno di esercizio, vedrai, vedrai. Mi pulii il culo, tirai la catena e uscii. Andai al frigorifero e presi una lattina di birra. Presi due lattine di birra. Le aprì entrambe e attaccai la prima. Pensavo di essere morto a Hollywood. Mi misi a sedere di fronte a un tizio con in testa un casco di latta rossa e con una barba di mezzo metro. Era andato forte per un paio di notti, ma adesso le anfetamine non le aveva più. Non era ancora arrivata la fase del sonno, solo quella della depressione e dell'assenza. Big Jack, dissi. Bukowski, mi devi $40, disse Big Jack. Senti, Jack, ho idea di averti dato $20 ieri notte. Ho in mente proprio questa idea. Ricordi questo numero 20? Ma no che non ti ricordi, non è così, Bukowski, perché eri ubriaco. Insomma, c'è questa discussione con questo Big Jack, io la salto un attimino. E, insomma, si va un po' avanti. Avevo notato che parecchie persone andavano indietro a una grande tenda. Qualcuno usciva dopo 10-20 minuti, qualcun altro non usciva più. Andava avanti così da 48 ore. Finii la seconda birra, mi alzai, tirai la tenda ed entrai. Era buio e pesto lì dentro, ma io annusai l'erba e il culo. Mi fermai per permettere agli occhi di abituarsi al buio. Larga presenza maschile. Leccavano buchi di culo. Strizzavano e succhiavano. Non era roba per me. Era una persona per bene io. Era una specie di palestra maschile alla fine degli esercizi alle parallele. Soffocavo. Un negro di pelle chiara mi si avvicinò. Ehi, ma tu sei Charles Bukowski, giusto? Giusto, dissi. Cazzo, ma è la cosa più fantastica della mia vita. Ho letto Crucifix in a Deathland. Per me, dopo Verlaine, ci sei tu. Verlaine, sì, Verlaine. Allungò una mano e me la piazzò sulle palle. Gli tolsi la mano. Cosa c'è? Chiese. Non è il momento giusto, sto cercando un amico. Oh, mi dispiace. Continuai a guardare in giro, stavo proprio per andarmene quando notai una donna appoggiata a un angolo lontano. Teneva le gambe aperte e sembrava piuttosto fatta. Avevo appena cominciato ad andare forte quando mi infilarono qualcosa tra le chiappe. Vidi le stelle. Oh, ma che cazzo vuoi? Allungai la mano e tirai fuori l'affare. Eccomi lì con l'affare di un uomo in mano. Cosa pensavi di fare, fratellino? Senti, amico, questo gioco, eccetera, eccetera. E vabbè, la storia continua e a un certo punto vaffanculo, porca madonna. Succedono delle puttanate. Penso che avrete capito il succo di questa storia meravigliosa che tutti i bambini dovrebbero leggere. E basta, mi sono anche un po' rotto le palle, sostanzialmente, di Cristo. A questo punto niente, e allora fanculo. La televisione mi ha rotto il cazzo, semplicemente. Dio mi schifa e quindi amen. Ma vaffanculo. Vabbè, io interrompo qui la trasmissione perché un po' le palle, sapete com'è, ah, c'è una bella poesia di Bukowski che c'ho qua. Però questa te la pasto.

ma porco Dio, ma se ho premuto spazio qui, Dio cane, ma me lo vuoi dare questo cazzo di spazio, porco Dio? Sto cercando in rete una poesia molto bella.

Ai, Jesus Cristo. Cristo di un Dio, ma...

Qua siamo fottuti con le poesie, siamo fottuti.

0: giorni come rasoi, notti piene di ratti.
1: Ah.

0: l'avevamo fatta.
1: Eccolo qua, finalmente. Questa è bellissima. Già. Contemplo lo stesso paralume da 5 anni. Bella questa.

0: pardon.
1: Questa è veramente bella. Questa è veramente bella. Porco Dio. Porco Dio. Si può dire porco Dio? Perché mi viene come un porco Dio. Come dire un orrore.

Jesús. Qua ci sono, c'è tutta una raccolta di stronzaggini del Dio cane che sto leggendo, però vabbè.

0: Va bene, io a sto punto mi serve la banda, devo interrompere lo stream. Interrompo! Interrompo questo orrorro! Buonanotte nell'anno Roosevelt! Amo! Amo a tutti! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio e porco Dio!
1: Perché io spieghiamo tutti, battuto
2: per la Madonna!
1: Madonna! Vedi la stringa?
2: Model
1: fissiale, non lo fai su culo che c'è! E poi trovi, sono un tizio pazzo! I started some following works with 40 groups Nick Dryer Sinto Sorai pazzo!
2: Vabbè, capito, non si tratta di nulla, le regole che ti è fatta con un potere la logica è che si
1: mi sono uscito tanto subito
3: tanto subito io sono morto
1: e mo mi aspetta J Boss e Company addio
2: sarà vero che si stai migliando per 10 anni?
3: Sto cercando santo!
2: Ma che cos'è quello là?
3: Una videocamera in Giappone!
1: Oh, che bello!
3: Sì!
1: Ma si muove!
3: Sì, si è aggiornata costantemente. Ma quel pure muore!
1: Sto cercando santo subito! Ciao santo!
3: Sono le 12:40, potremmo anche pensare al cibo.
1: Forza.
4: Dov'è la schedina? No, c'è bisogno. Ho fatto 25. Ma lei,

0: Poi nel mixer devi
1: ma il problema è come generare poi lì
2: l'incluso con chi sa che vede ci va
1: alla fine ma questa parte mostra già
2: ci vedo
1: vabbè chi è che sta sucando miliardi di chi
2: si deve una pagina
1: che va complicato. Ho detto una directory contenente in PHP che la caricavo ogni volta. Banner Inc.
2: C'è calando.
1: Come funziona?
2: Questo l'ho scritto male. Scendi. Ah, vai su index 1 dei capi principale. Ecco la deve aggiungere, quello che c'è dopo in capito? Basta. Poi quella che ti metti cambia immagine. Quindi che so, fai i PDP11 da T2 per esempio.
1: X, vediamo un po'. Va bene.
2: Immagini devi fare quello che ho fatto squadra della stessa larghezza sempre della stessa larghezza
1: fanno uguale a quelle
2: sì.
1: E le immagini le metto dove mi
2: pare prendo IMG

0: Che vuole questa porra? Sta facendo questa porra? Sta facendo questa cosa mostruosa.
1: Cosa?
0: Niente, qua...

0: soprattutto quando me la succhi, quando me la succhi.
1: No, no, alla fine c'è il

Okay.

0: petite.
1: Ah,

Thank you.

0: Sbrindellati con i fatti da altre persone.
1: Ma hai fatto molto.
0: Tirate fuori il motore. Porca puttana. Questo è messo una luce effettiva. Luce effettiva.
2: Però no, penso che già questa...
0: Tu poi...
1: io poi... E ne... Andiamo? Andiamo. Io... Con me. Ok. Ok, dai. Chi vuole? Chi vuole? Cosa possiamo? Allora, dai. Ma io... Ma io che vedi.
0: Perché non prendiamo le cose già fatte, papà un culo.
1: Dai, però pensa ieri, pizza domani, culo. Torniamo a casa e ci torniamo
0: quando lo facciamo. E questo lo sposo.
1: Non è di questa cosa.
0: Ma no,
1: tanto... Qualche cosa pronta di che tipo?
0: No. No, quella che dice lui, l'osticceria.
1: Sì, è buono, dove? Dove siamo stati ieri?
3: Che un po'... Che un po'... Ma dello sport?
1: No, ma da... Bianchino.
0: Buon aiuto.
1: Oh!
0: E anch'io sono molto allargato, però dei... No, non ho mai sentito un cazzo.

la puttaneria, detto puttanesimo, puttanesima.

0: ma perché questo Severe è un continuo di finocchi inculate?
1: Assolutamente
0: No.

Make man the gold, make

0: Né? É, vabbè.
1: Se trova chi glieli dà. Questo è un altro.
2: Quindi devo andare. Vai, ci vediamo.
1: Questo è il suo.

Pues,

أو الحجاب.

Thank you.

0: Questo monitor è stupendo,
1: sarebbe bello avere un monitor così grande, legato a tutte le cose.
0: Radio.
1: Non sarebbe una fotografia,
0: Un monitor fantasma,
1: comunque.

0: No es un cliffhanger, pero bueno.
1: Make me feel.

Direttori dal video.

Quello era fatto il titolo che non è che fare.

因为要。

どうか。

Si droga. Ci vuole le poste di Art ping. Meno grande.

Per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me

Distruggere l'ex trasportato.

prelevato. Ci c'è dentro, non sappiamo venire, non sappiamo venire. Io do per vedere la temperatura, no? Non è una schiena, ma per me c'è una schiena madre, perché le madre collegate con il modo che questo è boh. Invece quando è in idol si è arrivato più esotto, questa è anche cioè quella può essere la temperatura che se arriva medio aumento. Potrebbe

Yani,

Thank you.

Vabbè, che fa, voi non ce l'avete. Gire. Non voglio parlare.

してるんだな。

Dove trovo il manuale dove spiega tutte le cose di dei .c? Di Gendian, cosa fa?

When they can't see.

Allora

Let's go ahead and change the video.

zitto.

0: Vienna,
1: Vienna,
0: per caso?
1: Non sei un demon.

Adesso proviamo a schifo.

0: Password. Password. Bu. Bu. Si fa a mettergli musica, di musica.
1: Che è lui stesso. Stesso.

عبادة

di comitato per il conflitto.

0: Qual era la modifica che cos'era che
1: la modifica era
0: modifico qua. Intanto solo le l'exit meno 1.
1: Ma c'è
0: punto, quello sto vedendo, solo che è un cazzo.

csinálta volna reggel?

processo, era un modo per essere, un modo per farlo, per pubblicare lì più giusto, lì più giusto. Ma che tal? Solo per prendere Yeder per Lenin. E quello è la sua.

0: mia, lei mi chiama, lei mi chiama male,
1: non preferirei.
2: Ma non c'è.
0: Ci siamo.

0: È bellissimo.
1: Cosa?

GMP.

看起来不平和，不平和。在你的小时候，在你的

Non dobbiamo aspettare.

0: produzione di paura, fotografie.
1: Assolutamente.

0: capire che questo non ti blocca.
1: Non te la dico, la che non va a essere.

娱乐里面，娱乐里面，就这么去干了，去干了。

0: pensando.
1: Yeah.

given wall. Yeah.

0: another week.
1: Aiuto, succede una cosa. Fai un bim di
2: Guarda, la prima.

0: Sei giù di una schiaffa, una bassa.
1: Non è colpa mia,
0: non è colpa mia,
1: non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia

Quello che era deciso di dire, non posso lasciare tutto, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve essere proprio, ma deve ess

protection of

0: le fa in per il conto perché c'è se di bene, funziona il fatto che crea la directory e stavolta i permessi li sette meglio, anche perché in quella di nel suo cubo il demo di solito ricetta è meglio perché RSA viene il DNA, viene il DNA.
1: Corretto. Mi dice una cosa?
0: Sì.

0: quello per ora punto con punto in lo dritto il cascone, lo dritto il cascone,
1: sì,
0: allora facciamo la stessa cosa di perché deve fare il modo di dire quale deve dire.
2: Cioè non è

0: c'era questa storia per tirare la solidità. La luce di essere
1: sempre
0: perché non penso mettiamo la

0: dei graffetti plastica, plastica.
1: In the sense of free beer, free in the sense of free speech. A free logical layer in the sense not that it didn't cost anything to get access to it, but that the resources it made available were made available equally to everyone. This is the consequence of an end.
2: In the sense of bellissimo! Bellissimo!
3: Insomma, questo qui l'ho preso dalla Kickstarter guide di GRC. Quello che dice, ovviamente premetto che noi parliamo di sicurezza, però il mio approccio alla sicurezza è quello dell'amministratore del sistema. Io non parlo l'esperto di sicurezza o lo specialista di qualcosa, mi sarà parlare di queste tematiche tuttavia diciamo che possiamo vedere anche
4: 8 mega, ma non c'erano, beh, non c'erano prima. Dai, che ora ne andiamo una da 1 giga.
5: Avevo guardato la
4: 4 mega. No, è il sacchetto bucato. No, quello che avevi.
5: Ah sì, devo. Vediamo. Fermiamo.
0: Ecco, lo faccio ripartire al volo. Ecco, lo stream è appena ripartito dal troppo caffè, poco cervello, 7. Sono le 10:47 di sera. Ma il caffè lo prende, il caffè non so che fine ha fatto.
4: 4 mega?
5: Alcune di queste le avevo catalogate io.
0: Un ottimo caffè. Ci sono i vicini.
4: Ti conosci la scrittura?
0: No. Anyone to want coffee?
3: Grazie.
0: Ah?
5: No, allora, ricordo di averlo fatto.
0: Unico caffè o no?
4: Allora, questa qua.
0: Aspetta, mare.
4: 2, 4.
0: Mare. Caffè. No. State caldi con le rame. Scusa.
4: Magari.
0: Rumore di processore. Mentre che ci sono ci metto su questo
3: funzionando ovviamente.
0: Sì. Caffè qualcuno?
4: C'è un altro da 8.
0: Crash caffè. Poeta caffè, Alberto, non ne pigli, c'è da lì metto caffè. Maximilian caffè.
5: Allora, abbiamo usato i microprocessori.
0: Scienziato caffè. Mancauso, caffè. Bevi il caffè.
5: Di solito no, però
0: è un buon scienziato.
5: Però no, troppo caffè, poco
0: cervello. Marco, caffè.
5: No, perché è troppo caffè, poco cervello.
0: A voi.
4: Caffè.
5: Altri gram.
0: Prendete e bevetene tutti.
5: Questo è il mio.
0: E queste sì.
5: Queste no, queste sono troppo vecchie.
0: No, ce ne sono quelle a 72 pin.
5: Ah sì?
0: Anche qua dentro forse.
4: Questo
0: lo zucchero che ce le abbiate.
5: Queste sono 72 pin.
0: Tenetevi qua la scatola perché io non posso.
4: Qua. Giusto,
5: giusto, sì, 72 pin, cerchiamo solo quelle da 8 mega
4: o più.
5: Più purtroppo non c'è scritto,
0: c'è il zucchero, no? Sì, qua lo zucchero lì dentro,
4: vieni dalla Corea,
0: ti dai un bicchierino, tiene tutti,
4: sì, ma non dice quanti,
0: no, ognuno viene qua e se lo piglia, che cazzo è?
4: Certo.
0: Cosa già scritto?
5: Una volta alcune le avevo catalogate anche io, non c'è più niente
0: di cippo.
5: 4 mega.
4: Questo è proprio il mio. No. Ma dico.
0: Fai tu, guarda. Io sono un po' destato.
5: Però almeno da 8.
4: Non si sa. Sta da quando?
0: coglito.
5: Ok. Ok.
6: Dai un bicchiere da zucchero.
0: Lì. Pancia.
5: Un po' il
7: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
8: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.

0: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.
1: Bene, bene, sempre troppo caffè, poco cervello 7, oggi è sabato e sono all'incirca alle 9.53. E si continua. È stata appena bucata la AX. Io mentre ci sono firmo una petizione contro il decreto legge quello là. Jesus, fucking Jesus. Ma Vampire non risponde purtroppo, il vampiro pecca, lui pecca Imenen. C'è una grugita in testa, stanno costruendo un capannone. Faccina con un portatile, disturbo simile, alimentatore al computer, mamma mia, un inferno, la vita è un inferno.
2: Che merda.
1: Che cosa?
2: La vita.
1: La vita odia? Come godo.
3: Le guardie non le fa la stessa,
2: Hai una macchina mini? Con suo X, con suo C e tutto? Mini quale? Com'è? Dicono che è bello.
3: Guarda.
2: Fa girare un sacco di cose.
3: C'è anche del GTT qua.
2: Io.
4: Va, fai
2: cose. Cioè, in un gruppo.org adesso è tutto ai Minix?
3: No, no, sono la mia.
2: Ah, punta su un'altra macchina di
4: Benz. Ho messo la macchina.
2: L'ho messo lì, no, è perché è lì di lato che sbircia. Sta vedendo nel culo a un Marconi, no?
1: Che
2: l'idea era questa.
1: Qui c'è un bello.
2: Esatto.
1: Oh, ma invece, forse non è.
3: Miguel Marconi,
2: minchia, non l'avevo notata questa cosa, ho visto la pagina, ma Running on Minix, no, no.
3: Anche da poco.
2: Ah, ecco perché.
5: Ma la caffettiera è uscita fuori e non...
2: ma io non sono capace. Sto malissimo. Ora mi cagherò una bomba al paracetamolo e alla pseudoefedrina che mi farà ridere e impazzire. Sì, si chiama Attigrippo,
3: è buonissimo.
2: Si compra in farmacia. Cioè, perché sei morto e puoi fare i 100 metri di 9,95.
3: Ma c'è anche l'efedrina?
2: C'è la pseudoefedrina. Che è sintetica e funziona, che ti tira un po' su.
5: Ci posso già fare i caffè.
3: Ma invece con più efedrina non c'è.
5: Ci posso già fare il caffè.
1: Comunque bare, se la vuoi ce l'ho bare.
3: Ma se me ne calo una così ti...
2: A sganga. No, non è bello se te ne cali una così. Vabbè, io stavo con vino, così. Però cominci a sudare poi.
3: Questo stai male?
2: Sì. Alleluia!
3: In realtà ormai sei un po' tosse.
2: Sì. Dov'è il mio bicchiere? Assolutamente, ma io amo i farmaci. Lo sai.
3: Dio
2: lo amo pure, però in un altro modo.
3: È di una registrazione di Radio Cybernet con una serie.
2: No, perché c'è il tenera.
6: Ma scusa, la prendi qua, prendi il manico, la fai triangolare.
2: Mi fate... Non schiacciare il caffè. La preparo di una casa di una sorella. Forse ho fatto un po' troppo il bene. Non abbiamo ancora finito, sbagliato.
1: Cazzo!
2: È un neoborocidino sbagliato.
3: Vero?
2: Sì.
3: Relativamente.
2: La neo... questo?
3: C'è stato l'algoritmo in di te. È pazzesco. Lo stesso lo trovo a Geronimo Bosch. L'ho trovato toccando la Madonna.
2: Ah, di Dio di Dio. Sono un brano degli Area.
3: Ed è anche una sequenza in latina molto famosa, si può dire, rimanendo
2: insomma, io abbiamo bucato la lista, non so se... Ma ora c'è l'altra. La parola configurata in modo che ora lancio Smith.
7: Sono il signor Smith. Software installation devices physical and logical storage
1: Security and Users.
7: Tu mi dici, no, io non lo so fare, poi ti avvicini e affermi, non schiacciare, deve rimanere il soldo.
1: No, prima ci mancava poco che desse una risposta, errore 721, la risposta dell'operatore non mi è piaciuta, o qualcosa del genere, perché faceva domande troppo strane. Ehi ragazzi, piano con l'hardware. Come si torna indietro?
8: Ecco, così un tipo di gioco che a Smith piace questo.
1: Eccolo Smith. Ora che inizia il pigliamo. Dunque, 10, io devo guardare lo specchietto. Lo specchietto! Allora.
8: No, non ce l'ho. Non me l'avevi già chiesto.
1: Poetri macchine. Lab di Neorg, poetri macchine. Ha messo le funzioni.
8: Mito.
1: Ma infatti siamo su 10-10.
8: Tutta la conclusione può fare così.
9: Bellissimo.
1: Challenge board, Solaris, Lord, 10.30, andiamo su 10.30?
8: Dai.
1: 10.30.
8: Come ho fatto? Ho sbagliato, no! F3.
1: Aspetta. Sei un puttanone.
8: F3 canta. F3.
1: Questo
9: è il ghiaccio.
8: The Fort Gateway?
9: Sì.
8: Sì.
7: Però cioè mica è sempre una pistola, puoi sparare.
1: Scusa Allora N0 non so cos'è, perché sono due. Ne vede due. Ah ecco, qua c'è l'indirizzo.
7: Questa
1: funziona solo. Liberiamo. No, puttana madonna, no!
8: È rimasto.
7: Non è vero.
8: Lui! Se non le avevamo configurate entrambe.
1: Ah, che dolore pazzesco! Ah! Vivere mi è fastidioso ultimamente. Ah, il fastidio della vita.
3: Ah, è morto.
1: Sento una cosa dentro che neanche io so spiegare come.
3: No, l'hai ucciso.
1: Piano che c'è l'hardware, signore.
7: No,
1: non se gli fate male. Se gli fate male non me ne porto un cazzo.
7: No.
9: Aspetta, sono morti i vecchi, ho messo 20 euro, cioè li potrei rimanere.
7: A me non verrebbe mai da sparare.
1: Qual è il gateway della nostra fottuta rete? 10-10-1-3?
7: Sì. Sì. Poi una volta è dal cerino,
9: Ma che si ricordare.
7: Ma sapere una bella cosa che c'è nel mio libro di Gioia? Prima poi la macchina è così.
1: Come vedi quante volte succede?
9: Ma non ti finisco i
7: proiettili.
10: grazie.
11: Non sparo più. È solo finito di
10: proiettile. Ecco, sei
11: magico. A me mi spalle. Non
10: pensi
11: neanche. Ho la birra in mano, non posso morire facilmente.
3: Uno morirebbe anche con la birra in mano.
1: Via!
11: Non vorrei girare con la birra in mano.
10: In realtà fa porno.
11: Ma è così bello morire, voi non sapete. Voglio fare il
12: giro. Oh, anch'io l'avevo fatto. No.
11: Mi si spingono di
12: casa. L'avevo fatto.
10: Hai visto che bello è questo computer con le opzioni? Hai visto il computer con le opzioni? Fai vedere che faccia ha. Che faccia fa.
12: Io volevo vedere la faccia del canto.
1: Il primo caffè è meglio che lo buttiamo, perché la caffettiera è stata lavata e la guarnizione è nuova. Quindi
10: non
1: ha bene farla con questo.
10: Però vai a
1: spiegato.
12: Lì c'è lavata col sapone.
1: Sì, sì, con sprofinata con la pagliette, perché era ferma da un anno, capito?
3: Ma non col sapone,
1: era incrostata. Lascia stare. Vabbè, l'ha fatto poeta, non lo so come l'ha lavata. Però l'ha lavata bene. È la caffettiera delle meeting 2001.
10: Ah.
1: Oh, sei tornato.
10: Ah, we nice.
12: Ciao!
10: E poi
1: ci vuole?
11: Io ho bisogno di
12: cosa?
11: Di morire.
12: No.
11: Oppure di leggere il sermone di
1: oggi. Allora, qua sarebbe configurata in realtà, eh?
10: Il padrone.
1: Basta, posso uscire. Come si vede?
11: N0.
1: Meno A?
11: Per me N0 dovrebbe
12: essere
11: T0 o N0? Prova N0. Devi fare 7 meno Emax. No. Allora meno A dice. Come si fa a vederlo? Te lo dico io con Smith.
1: Esatto!
3: Qualcuno può fare un giro da una bottiglia da lì a qui senza che nessuno si muova
10: facendo
3: un passaggio di capire.
1: Però non mi fa cambiare la password di root, eh? Comunque.
11: Una bottiglia di birra?
12: Già, bello, se non sei una vai lei.
1: Uccio! Gabri Ponte.
11: Com'è? Partì sta maga non
12: Sì, io.
1: È bucata, sì. Pure è bucata.
11: L'hai bucata.
1: Lui l'ha fatta partire e io l'ho bucata. Loro anzi. Vabbè, dai, avete debuggato alla grande.
11: Qual era il problema alla fine? Non so, io ho premuto il pulsante, lui ha configurato il boot in modo che partisse prima dal disco e poi...
12: Ogni tanto non passa, ogni tanto la scheda video fa...
11: Non è una cosa così...
1: Niente, non mi fa cambiare la password, eh?
11: Hai provato quindi quella cosa di rimosso la...
1: Sì, e sono entrato.
12: Ma non puoi...
11: Quindi puoi sempre entrare ma non cambiare.
13: È la caffettiera che fa sto rumore?
14: Sì, sì. Io mi allontano.
15: Io pure.
16: Mia 18, non può esplodere la caffettiera.
14: Mamma mia.
15: Avvicinati, avvicinati.
14: Non può, controlla.
15: Dillo a tutti quelli che a cui è esplosa.
16: Puttana di Eva.
15: Dillo a quello che è esplosa.
16: Allora, per esplodere una caffettiera ci vuole una pressione talmente alta che non deve proprio uscire nemmeno una goccia d'acqua. Se tu apri invece
15: oppure se l'hai messo male va
13: bene. No, bene, non può saltare. Proviamo così. Allora, Luther e Ruth, pass di Ruth. No, non mi devi chiedere, io sono Ruth, posso cambiare le password di chi cazzo mi pare.
14: No, e lei non ti risponde così.
15: No. Lui dice, no, io la voglio.
14: Aspetta, ma c'era un exploit di password di...
13: Tranquillo.
14: Non avevo
13: mai
14: detto un exploit di password
15: di... Sì, però non...
13: Decendo.
15: Ma... Decendo. E qual era? Ma mi pare non c'era l'exploit. Dicevo che era vulnerabile.
14: Era vulnerabile, ma non lo sapevo.
13: Però vediamo se riusciamo ancora a usare il suo sistema o se non l'ho... è imputtanato per sempre, eh?
16: Ma non c'è un file shadow, no? Le posso funzionare criptate in shadow?
14: No, non c'è
16: shadow. Dove cazzo stanno?
14: In qualche database da qualche...
13: Ora me la fa cambiare la password.
14: Cosa hai fatto?
16: Ha cambiato il gruppo dell'utenza root.
13: E ho messo Luther come root e root come Luther. Già cambiato la pasta, adesso li metto forse. Forse.
14: Cosa vuol dire? Io ho novità per Pulcanelli.

0: Prende le cattedrali,
1: guarda.
0: Questa è la prima volta da qui che la sta finita. Quei giorni avevo scritto che... Vabbè, non prendo una cattedrale.
2: Come?
3: Sentiamo che stai facendo qualcosa di sbagliato, tipo guardare lo schermo, so che mi volevi rimproverare.
2: Io non ho la facoltà né la capacità.
4: Users 201. Gruppo Freak.
2: Ma stai uccidendo tutti, Enea! Stai ammazzando tutti!
0: È vero, cosa fai a stare solo poi,
4: C'è Luton nel gruppo Star.
2: Ma tu, anche a te, tu, vuoi rimanere da solo?
0: Ma ragazzo, che stai stando in giro? L'ho ucciso?
3: Che Ubuntu sta installando? La Guzzi?
0: Che dice che fa?
3: Quella è pronta.
2: Voglio proprio vedere se va bene.
5: Quella io adotto, non vorrei fare delle cose. Sì,
4: perfetto, cambiate le password, tutto ok. Segui uno shootdog, ora va chi usa e va provata chi usa.
2: Certo,
4: sappiamo benissimo che non funzionerà.
2: Down alt.
5: No, uno ce l'ha fatto con questa macchina.
2: Oh, va chiusa, quindi
0: non c'è la pezza
5: da chiudere.
4: Sì, certo, giusto.
0: Ah, che dolore di vecchio.
5: Ci sono quelle del bicchiere.
0: Sì. Bene, e passato sia.
2: Basta, non ne posso più di morire. Non voglio morire più.
4: No, basta, ma guarda.
2: No, prima facciamo la
4: facciamo la spesa. Questa lattiera non sai quanto pesa. Bella ricevere le teste.
0: Nuove missioni. Allegria.
5: Come no. Dammi uno di plastica per girare.
2: Uno di plastica, piglielo.
5: Io ho messo l'occhio di acido, scusami, non voglio.
4: No, non è che ho.
5: Stavate facendo altro.
4: No, ma che mi basta bere tanto
5: per andare tranquillo.
4: Sì, tranquillo. Ingegneria. Come?
5: Dove?
4: Cittadella, la Paola Magna. Ho mandato una mail, lo aggiorneranno anche nel sito linuxday.it.
5: Sì, anche la mail. Io volevo qua a Catania, perché poi... Sono combinato così, alle 4 per Milano.
4: Alle?
5: Alle 4 un aereo per Milano.
4: Sì, sì, quindi, dai, no...
5: Penso a Catania, cioè non...
4: Certo, però stai... Non, stai tranquillo. Vabbè, vieni se puoi, però...
5: No, di mattina posso venire tranquillo, nel senso che posso fare a Messina, va.
4: Certo, ma questo mi spiace. Però io se avessi un aereo alle 4 non verrei al Day, non torno.
5: Vabbè, ma anche quando vengo la mattina poi a mezzogiorno me ne vado. Cioè non è che ovviamente non è che devo
0: impegnare.
5: Anche perché devo fare un intervento al Linux Day di Messina che remoto.
4: Come il remoto?
5: Quarto d'ora di MOCP. Come creare un jukebox minimal e lo faccio con uno split screen dove da una parte è box e dall'altra parte scrivo 5 minuti, 10 minuti. Ma ci sono tra un intervento e l'altro quando c'è.
4: In remoto significa audio o videoconferenza? Audio, solo audio.
5: E lo volevo fare da.

0: Non è detto che
1: c'è una rete, però io ce l'ho perché sono iscritto alla scuola di ingegneria.
2: Perfetto.
3: Noi non lo so, gli altri anni comunque credo che l'abbiamo avuta.
0: Quindi non ci dovrebbe essere
3: più. Certo, tu usi la tua allora, chiaramente.
1: Certo, fino a quando è uscire.
3: Fino a quando è uscire, certo, perché tu ti connetti a qualche server loro di cast, qualche...
1: Sì, c'ho la lista.
4: Ma sarà la pelle! Buono!
5: Mi sa che devo mettere acqua.
4: Coca-Cola!
6: L'anno scorso stava morendo.
4: Ciao, caro mio Coca-Cola, se c'è un pezzo di
6: puttanina forte.
4: Grazie, lo sai.
3: Buono 592.
6: No grazie.
5: Beh, io te la
6: do. Ah, che dolore vivere.
4: Che dolore morire.
6: È un gioco.
7: Sto guardando. C'era una volta proprio hanno praticamente.
6: No, no, sto solo guardando.
7: Avevano puttanato tutte le cose che
6: erano. In un certo senso.
7: Una volta sola, ah.
4: è cambiato 538 piccola. Oh, c'è di nuovo lo schermo. No, ma forse fa una volta su, una volta su. Ci piace. Che passo dati tutto?
6: È uscito 4 Cacasucca.1. Perché?
4: Per...
6: altri giocatori? Sì, però è un gioco solamente per me.
7: Parliamo di tempo.
2: Manca.
8: Ma com'è? Com'è suscita? Ma che sta partendo? Poco fa ha fatto un incoraggiamento.
2: Prima la scheda video di nuovo ha fatto il problema.
8: 5-8-1.
6: Come lo deve fare, lo fa sempre.
2: È un avvio sì, uno no.
6: Questo non è bello.
2: No.
6: Ma più che altro con la macchina aperta ha funzionato, con la macchina sì. Chiusa no.
2: No, ma anche con la macchina aperta faceva la stessa cosa.
7: Ora gli togliamo
2: completamente
7: le cuffie e la colleghiamo.
6: Senza parte?
2: No, ma così, ma parte, funziona. Infatti poco fa gli ho fatto fare lo shutdown. Solo che si vede male la cosa. Guarda, sta ripartendo. Con calma.
6: Vabbè, se lei parte, comunque l'hanno messa senza bugia.
2: Quindi
6: se lei parte...
2: Ora okay. Dovrebbe essere
6: una cosa. Ora si vede, sì.
8: Ma una volta finito di smanettare qui finirà
6: No, finisce montata nel rack online in modo che via rete chi vuole lo può usare. Scopo è questo.
9: Sì, ma poi in rete faranno R login per root.
6: Questo è il problema.
9: Rimuoviamo R login.
8: Cosa fa?
6: È un programma, è un, come il Telnet.
8: No, si blocca da fuori.
3: Qual è la,
6: funziona in modo leggermente diverso.
8: No, perché rimuoverlo?
6: Perché su questa versione di AX ha un bug. Tu puoi diventare root senza password. Cosa ho fatto per entrare. Perfetto, qua è partita, eh?
9: Brava, c'è pure. E per chi? Ah vabbè, ok, però
6: quindi l'esecuzione, il gruppo, com'è che si faceva? Non mi ricordo. Bisogna creare un gruppo looter, fare un looter nel gruppo, tranne lui.
9: Lui c'è.
6: Qualcuno sta suonando.
8: No, in pratica tutte le macchine che sono di là.
3: Non credo che.
6: Ah sì.
3: Vabbè, no, aspetta, si dovrebbe fare. Al contrario, secondo me, si dovrebbe fare in modo a creare una utente che sia loggabile solo da locale, far funzionare R login solo da locale.
9: Sì.
3: Solo da quell'utente.
9: Sì, sì.
8: Il problema è che non puoi scegliere uno che si può loggare solo da locale. Non lo puoi scegliere.
9: Non lo so.
8: Perché poi loro se sono connessi fanno login.
3: Vabbè, comunque l'importante è che non sia l'utente, perché fanno login. Vuol dire noi ci mettiamo un utente qualunque con una password.
8: Oppure si scrive la password tanta.
3: E dai, ecco,
8: o dentro.
3: E infatti è meglio.
6: Parcheggia sempre a casa.
3: È meglio. Esatto, esatto. Non c'è altro. Si rimuove completamente R login.
6: Ma potremmo fare quel giochetto del. Cioè chiunque tranne looter, capito?
9: Ma è possibile, chiunque sì, sì. Tranne looter con sì. I gruppi di Unix.
6: Lo abbiamo fatto con PassVD su Media Lab.
9: Scusa, leggibile da others, ma non da.
6: Ma non da root.
9: È possibile,
6: ed eseguibile anche.
9: Ed eseguibile.
8: Come si vede queste comandi che ci sono?
6: Guarda che sei sotto, sei dentro root. Per fare i giochetti fanno con da root. Aspetta. Come ti esidico, non vale, ti esidico.
8: E non lo faccio? Che ho fatto? RM-RF slash.
3: Vabbè, dai.
6: Ti esidico.
3: Poi,
8: no!
3: Poi te lo restalli tu. Poi te lo restalli tu.
8: Cioè, mi butta fuori. Che cretino. Aspetta, non so il blog. Cretino
6: sei tu. Perché si può, magari pupusi.
10: Ma lui è il proprio gioco.
8: No, prima io!
3: No, io non sono una password banale, eh?
8: No?
3: No, non è banale. Tu la sai?
8: Sì, sì. Com'è?
3: Non deve... Luther non
6: sai. Forse ha caputo che dirà un po'
8: psicologica
6: e fisica.
8: Il cervello! Il colpeggio al cervello! Sugo? Non penso.
3: È entrato con lui perché mi impossì. Si sudo con la pasta.
8: Sono una macchina fotografica per me.
9: Perché?
8: Perché non
9: c'è la password?
8: Perché non c'è la password?
6: Non c'è.
8: No, ora c'è.
6: Abbiamo rimesso.
3: Bene, prendiamo un po' di RAM e lo vediamo, mi fanno diventare un po' 100 mega di RAM.
8: Sì, sì, sì. Che RAM è? Se ce l'abbiamo.
9: Le normali Edo o quelle altre.
8: Bisognerebbe chiedere alla
6: stessa. Minchia, io per la scheda mia.
9: No, troppo nuove queste.
6: Che schifo porta.
8: No, ma c'è, quel tipo c'è. Lo stesso. Però lo dobbiamo
9: 16 mega basta, vai, basta. C'è una 16 mega. Micro va.
6: Uomo.
9: Voglio provare un Zx Spectrum Blast 2. Come non ce n'è?
6: Vediamo.
9: C'aveva il basic, c'aveva, se non sbaglio, 32k di ROM, non 16 come quell'altro. Una cosa pazzesca.
6: Com'è?
9: C'aveva il basic che scriveva carattere per carattere.
8: Oh, che schifo, no? Brutto, carattere per carattere. È tornato in ieri.
9: Era tornato in ieri, sì.
3: C'è qualcuno? Non mi sembra che stiamo
6: cercando.
3: Vediamo di qua.
6: Questo pallone pieno di fango che gira per casa non è bello.
8: Non è proprio il massimo.
6: Io lo metterei
8: non è il massimo del
6: sporco di merda. Il pallone sporco di feci. No, ma non è sporco di feci, vero? Spero di no. Però c'è una bella spalmata là.
3: Ma lascia stare che ti frega, dai, tranquillo.
6: Tanto pulisce poeta. Un giorno in cui comincerete a dargli una mano sarete uomini migliori. Uomini più meglio.
9: Ma a che serve essere uomini migliori?
6: Ah, ridere. Ah, Menea, credo. No, lui.
3: Quindi a me è fantastico. AX. Quanti comandi c'ha? The shutdown, we have a shutdown.
9: Quanti cazzo di comandi c'ha?
3: Unix, i comandi di Unix, quindi di Linux.
9: Tutti.
3: Potrebbe mancare qualcuna delle cose che ha solamente Linux. Però Unix è standard, è Unix.
8: Sì, lui!
3: Comandi di base ce l'hanno tutte. Tu capisci.
8: Just, capisci. Che sta facendo? Sta sburrundando. Posso fare il workshop sul Tor? Si sta sburrundando, è l'unico utente di questo. Vabbè, no, non lo conosco.
6: Devi fare il workshop su Tor. Tor e Freebox.
5: Ma per quando?
8: Io per quale?
6: Io per quale? Sto facendo il workshop per cosa?
8: Devo già chiedere. Tu le trovi queste criticissime?
5: No, io non voglio sentire
8: il rapporto di Freebox. Perché? Quella cosa che ci impegnerà è sempre anche le nostre informazioni, le nostre
1: tre in automatico ti fa.
8: Quello ci fa. No, quello è pure, se ti dico.
3: Fulcanelli, attenzione signore e signori.
6: Ci ho puntato io.
3: No!
6: Non è possibile, ma l'avete visto Fulcanelli?
11: Sì.
6: Ma sono l'unico coglione che non l'ha visto.
11: No, sarà anche gli altri coglioni.
6: Ma è bellissimo, cioè questo sarà il nostro server. Fulcanelli freaknet.org. Con i dischi, ma quelli sono dischi ride che si possono tirare via, tirare nel cesso e funziona la macchina sempre?
11: Serve, io ce l'ho con
3: Giuda.
6: Ah, il tuo è Colo-Colo?
3: No,
6: il mio cliente.
3: No, ma che c'entra? Ah, sì.
6: Porca madonna! No, certo che è bello, eh? Ovviamente questi dischi sono introvabili. Minchia! Vabbè, lo capirà. Falla vedere, adesso strappalo dalla morte. Le ha viste? Non è vero, non le ho viste!
11: Adesso, sei lì,
3: troppo. Ecco
11: dentro.
3: Vediamo
6: qui
3: dentro.
6: Minchia, pazzesco. Sono dischi che si sentono, bellissimo. Da dove viene? No.
11: Vai, adesso.
3: Ma
11: via espansione.
6: Fulcanelli is very beautiful. Very, very beautiful. It's incredible. Have you seen Fulcanelli?
11: Che è successo?
6: Come to see the new freaknet.org server. RAM.
11: Perché?
6: Look! This is the new Ishtar. Fulcanelli.
3: No.
6: It's wonderful. Do you like? You can extract the disc and throw it in the water closet and it work.
3: Ma che cos'è?
6: In the keep working.
3: Ma che foto è?
6: The new freaknet.org server.
3: Dai, ah.
6: Oh, it's true, it's okay. Jeremy.
3: Veramente?
6: It's by Fire gave us. I don't... Ciao! Ci sono clienti.
3: Ma che roba è? Fammelo rivedere.
6: Oh, Servus.at, we love Servus.
3: Fammelo rivedere.
6: We really love Servus. We are Servus of Servus. Come? We are Servus of Servus. Qual è il link della webcam? Dove sta?
11: No, riusciremo ad aprirlo anche senza.
6: Ok. poetry.freaknet.org/live is our webcam. Let's see the webcam. Ok. There is a beata mazza, un cazzo. Non funziona un cazzo della webcam. Webcam is not working.
3: Ma è quella?
11: No, io ne ho
3: The webcam is out of service.
6: This fucking shit doesn't work.
3: Oh, fuck.
6: I don't know.
3: Why the fuck it doesn't work?
6: I don't know.
3: Norad, mi serve una...
6: Perché?
3: Perché su Norad.
6: No, vabbè, entrateci. È nel login.
3: Why this fucking webcam is not working?
11: Give me a shell. Li stanno ascoltando?
6: Sì, ci sono, dice, tre persone di Servus.
3: No, dico, c'è il microfono.
6: Sì, ma è dall'inizio che sta streamando.
3: Ah, tutte le madonne puttane, quindi.
6: It's very incredible.
3: Perché ho cose da fare, cosa vuoi?
11: Ma non è vero.
6: Where it came from, the new...
3: Aiuto, Rami vuole prendere il culo!
6: Sono chiusi nel bagno, Ok, we have just hacked an IBM AIX machine. Come si dice AIX? Vabbè, insomma, quella roba lì l'abbiamo appena bucata.
11: Mando.
6: E ora la mettiamo online se ci riusciamo. La attacchiamo?
11: Proviamo, ma io
12: volevamo non aggiungere RAM.
6: Ah,
11: andare 250
6: giga RAM normale?
13: Armando.
6: Accetta quella normale?
11: Questa.
6: Wow, so. Ok.
12: Dovrebbe.
6: That's beautiful.
11: Beautiful, very, very.
6: Very Nietzsche. Bene, forza, ficcatevi dietro la lampada, così non partirà mai più.
11: Dai, proviamo.
6: E negli occhi.
3: Che bello.
12: Non suona troppo bene.
6: Sì.
11: Anche se 16 mesi non bastano, vero? Basterebbero. Tutto sommato.
6: Perché quanti ne aveva prima?
11: 16.
12: Ne ha 16.
6: Dovrebbe avere un sacco di slot liberi.
11: Sì.
6: Quindi capunda.
11: Non sappiamo che farci.
6: Vedi di metterle sempre appaiate, non so poi.
12: Non perché non so.
11: Ma che cosa dovrebbe fare questa macchina? Niente?
12: Niente.
11: Niente, credo.
12: Certo.
13: c'è solo shell per lo studio, va?
3: Com'era così?
13: Così si tirava. E usciva.
3: E usciva.
13: Ora è di sotto, è rimasta in casa.
3: Di sotto. Rompiamola.
13: E richiudi, aspetta.
3: Ok. Andiamo al pediatra.
6: C'è qualcosa che la incastra, però, per portare alla fine del video. Sicuro.
13: Ecco perché da...
6: Piano.
3: Niente, 16 mega di RAM.
6: No.
3: 640k di RAM dovrebbero bastare.
6: Non vuole farsi espandere questa bastarda. Mettila di taglio.
13: No, così. Cavolo, no.
3: Ci espandiamo per sì o per forza. Aspetta, ma ci sono le...
13: E dopo, no, niente ci fa. Questo è, è questo, quello rimane.
6: Scusa.
3: Quanto cazzo pesa sta tastiera?
6: Porco Dio!
14: Io c'ho ancora la tastiera.
3: La tastiera col piombo! Piano con l'hub!
14: Ogni volta che la uso con...
3: Aspetta, com'è?
15: Asbesto, vai!
3: Il normal, signora. Per questo non si apre!
6: Bastarda!
15: Trimma! Sta trimmando!
6: Sto trimmando?
15: La
6: no.
15: Webcam!
6: Oh, la webcam, ok, webcam is working?
15: Sì.
3: Da dove si vede? Guarda, qual è l'indirizzo per vedere la okay. Webcam?
6: No, c'è anche la webcam loro. Di Servus. Peccato che non si veda un cazzo.
13: Ecco, perché veramente ha il costo di qua.
6: Io glielo braserei col Dremel.
3: No, perché?
13: È assurdo.
3: È così bello.
13: Dovevo in un posto più alto così si vedono tutti.
6: Che cosa?
3: La web.
6: No, lasciala qua. Dove la vuoi girare? Ma sei un testa di cazzo, lo sai. Qua la mettiamo che punta sulla AX.
3: Il buco.
6: Ti buchi nelle gengive?
3: Il buco!
6: Sì, solo che la webcam in hog è veramente una cazzata del signore, perché non si vede un cazzo.
3: Perché? Che bella la webcam!
6: Veramente bella!
3: Questa è hog! Potenza del...
6: Potenza dell'hog che non funziona mai!
3: Perché?
6: Perché non funziona, perché l'hog è una cosa che non funziona.
3: Perché è un protocollo aperto.
6: Progettata per non funzionare.
3: È perché è un protocollo aperto.
6: Già.
15: Facciamolo sistemare.
3: E chiudiamolo.
15: Sistemiamolo.
6: Ok, la webcam adesso sta riprendendo la AIX, mentre ci stiamo lavorando sopra, e io faccio ripartire un attimo.
16: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
17: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
16: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi, tu puoi.

0: tror att det är det sättet där med lite inspiration.
1: Ah, eccoci qua, stiamo streamando.
0: Hanno mensi che scrivono quella di Luca Siracusa queste volte, per preparazione.
2: Bisogna...
0: Nessuno si... Cioè, noi ti attivi tutti, vuole fare qualcosa.
2: Io sono
0: piacere. Sì, lo
3: possiamo
0: fare,
3: sì.
2: E poi gli altri, organizziamola, ci dobbiamo vedere, una pizza, domani.
3: Ma...
2: Oggi piove, oggi sono andato là.
3: Mamma mia.
4: Abbiamo fatto 27 incontri in 2 mesi.
2: Praticamente
4: c'è stata tipo una settimana, ogni sera era no, per dire rispetto a quest'altro gruppo, cioè per organizzarsi e fare un'uscita
0: giorni, a 6 mesi che scrivono queste cose, lui diceva questo. No, ma mi chiede più un anno forse. Da quando sei con il Linux Day tipo.
4: Avete dopo il Linux Day, che facciamo domani?
0: Ah, ecco, cominciamo. Mamma mia.
2: L'ultima nota è stata
0: a Stormo
2: del
0: Catania. Stormo del Catania, da quel tempo in poi è stato tutto un servizio di mail, di preparazione.
4: Non c'è internet,
2: penso che là forse
1: Senta a Milano.
4: Tutto sommato non è stato male come inaugurazione.
2: No, è una merda.
4: Cavata,
1: è
4: al punto giusto la
1: Doretta.
4: Poi sulla musica invece che ti sembra catalana,
2: sì.
4: Sembra quello da altro.
2: Lui vuole non poter avvicinare qua.
1: Infatti.

0: cosa dovrebbe essere questa cosa?
1: Questa cosina è stata una... L'idea sudata, sudata, una maniera...
2: Lamentata, ripudiata.
1: Dobbiamo farsi
2: fatto, ma... No, non ti ha dato la soddisfazione perché se l'è portata da casa.
3: Ce l'avevo, l'ho fatto ieri sera. Che cazzo la lasciavo lì?
0: Scusi,
2: no, ma il problema è che non decidete che dobbiamo vedere che possono essere avute, quello è il problema. Non è il fatto, no, non dire loro che c'è di quello.
1: E poi dovrei fare il tempo, ma non è che non c'è un demografico, che stanno dando demografico.
2: Ma non è che
1: ho visto
2: questo, non è la cosa.
1: Ma non lo puoi
2: almeno, non lo faccio fino a me, però.
1: Cioè, che senso c'è fare una cosa così? Ma senti, non la vuoi nemmeno utilizzare.
2: A me senza io in tanto.
1: Non si chiede così il messaggio, perché è un po' utente.
2: Comunque quello si vede.
1: Un consiglio di male, perché adesso ma si prendere tutte cose, lui l'ha fatto di tutti i records, però tutte cose
2: dicevano il discorso che se tu la registri dalla televisione, la televisione allora puoi rispondere per le problemi.
4: Ma ci sono cose addizionali, guarda.
1: Sembra che testa a fare i soldi.
2: Sì, dopo
0: praticamente se tu paghi il canone ti vuoi restituire una cosa e te la vuoi
3: ricevere. Porco Dio, drosofila, porco Dio, mi senti? Dio merda, drosofila del porco di Dio. Vediamo se mi sente.
4: Aspetta.
3: Soprattutto come mi sente?
1: Quale macchina nuova? Questa è un'attenza di quelle macchine nuove, non me le possono avere le macchine. Già capire che ti porterà questa cosa. Tu avete detto che Venice dice mettiamo un logo alle macchine comuni, ci sono le macchine.
2: No, aspetta, io dicevo.
1: Devo
3: cercare un microfono, un microfono un po' più.
1: Anche turismo a Palazzotto, cambia le sue cose.
2: Palazzotto cambia,
1: però. Cioè, qualcosa cambia, se non si vuole vedere che cambia, non vuole vedere niente.
3: Assassino e omicidio.
1: La volta di sinistra, la volta di destra, la volta di sinistra, la volta di destra.
0: Come? Che? Ma vuoi che soldi?
2: No, non è stato
1: detto una cosa del genere. Il cricket, mi sono buttato, cioè, Lauro l'ha spaccato da Catania. Quindi, un mondo. Quindi, lo vedo un po'.
3: Vabbè, dai. È normale, avevamo fatto un riconoscimento dall'UNESCO, per cui era ovvio che ci avrebbero buttato fuori. Ma...
2: Come si sta dentro la parte fotografica?
3: Boh?
0: Non permette.
3: Allora, se chiamo...
1: No, la permette. No, no.

0: Ok. Vediamo ora come va.
1: Costa solo un milione di euro.
2: Quel sistema fondi è perché così mettono prima la copertura nei paesi scoperti, la poi, segnale.
0: Sì, e poi dice l'aria non ti vuoi distanziare di 50 km, poi queste altre licenze.
3: Ma cosa assurde?
0: Assurde proprio.
4: Sta trasmettendo in rete, no?
1: Sì, ci sto provando, dice che si sente male.
4: Sì, c'è un po' di rumore di fondo.
1: E devo capire che cazzo è il rumore di fondo. Perché le cuffie che avevo qua.
4: Ah, no, sì, di qua di là è collegato direttamente.
1: Lo streaming?
4: Sì. Ah.
0: Ci sono le cuffie.
3: Dov'è l'acqua?
5: Lì dentro, Max.
0: Guarda là.
5: Chi l'acqua per bere?
0: Sì.
5: Ma l'acqua deve prendere una bottiglietta.
0: Ah, non c'è, non c'è calda.
5: Calda no, è fredda.
0: Vabbè, no.
5: Questo qua non è un euro. No,
2: ci mandi. E dai, un attimo, c'è un filtro nel locale.
0: Ci facciamo.
5: Sì,
0: tutto il conto.
1: Ma si sente un porca madonna. Si sente.
5: L'acqua, cioè, per
0: aspetta,
5: te.
0: Vediamo.
4: Questo ieri sera dicevo anche.
3: No, dicevo poi almeno aggiungi 50 centesimi, non so.
5: Eh? questo si mette secondo si deve, questa è la figura, no?
1: Sì.
5: No, l'acqua, cioè che deve fare con l'acqua?
6: No, però poi le do l'ultima volta i soldi.
5: Ah, sì, sì, vabbè. No, questa è l'acqua del fondo cassa, ora poi quelle sono altri soldi che hanno.
6: No, vabbè, l'importante è... Tanto io me lo ricordo.
5: Sì. Allora,
1: che cazzo combini? Perché non si sente un cazzo di merda?

0: queste cuffie non funzionano.
1: Questa
0: cosa non funziona.
1: Che male. Vuoi un paio di cuffie?
0: Non so perché, sì. Non so perché non vanno. Io avevo le mie cuffie qua, grosse. Non so dove sono finite.
2: Se vuoi essere sicuro. Fate vedere la mia volta quando si sta.
1: Dipende
2: da quanta
1: memoria
2: era, quante
1: sono andate
2: più.
1: Sì, no, non ce n'è
0: qua. Ricordi quelle mie?
1: Sì, non mi ricordo quelle cuffie.
0: Se ne cadono solo.
1: No, là non ce n'è, l'ho viste io, era pulito là.
0: Sì, ma si sente una merda queste cuffie.
1: Sono
0: cuffie
1: del 3. Dove l'avresti avuta, Max?
3: Con le scadute, le scadute
2: non
3: le
2: regalo.
3: Regala scadute, allora
2: no,
3: scherziato, no?
2: Che lavoro nell'azienda, nel deposito che sta a Siracusa, che
0: via Pilù
2: distribuisce queste cose.
0: Via dalle palle Pilù.
1: E che cosa devi fare?
2: No, non è che ne arrivano gli ordini, devo fatturare.
0: Porco di Cristo!
1: No,
2: non c'è niente,
1: non capisco.
0: Il porco di Gesù!
2: No, normale, è un discorso di soldi. Se faccio quello che mi piace a me, mi devono dare 600 euro. Cioè, fatto mal per dire.
0: Ok, ora ho cambiato microfono.
2: Se invece faccio quello che mi piace a me, mi danno 100 euro. Guarda come ora.
1: Quello che non ti piace a te?
2: Mi pagano il normale.
1: E allora fai quel c'è.
2: No, e questo sto facendo, ma.
1: Quello che ti piace
2: non
1: a te?
2: Mi sta bene. Cioè, mi trattano come se fossi un apprendista.
1: Per con 900 euro?
2: No, con 600 euro.
1: Ah, con 600 euro. Viene figo quello,
3: sono. Perché sennò... No,
4: non
3: serve,
4: non
3: serve. Che non ne avete te?
4: Che noccioline, pure.
0: Oh?

0: Ok, adesso devo montare un filtro. Ok, il rumore che sentivate era la 50 Hz. Inoltre ho scoperto che il controllo. Dove sono le fascette che erano qua? Porca Madonna di Dio! Puttana del Cristo Santo! Ma mi hai tolto le fascette dal tavolo? E invece sì. Perché io non le ho posate. Dimmi. Radio Cybernet. Ah, sarà stato Marco Calamari. È abbastanza interessante, sì. Peccato che Freenet sia una merda in Java. E lo so che si sente bene adesso. Perché c'è un controllo di guadagno del microfono che dovrebbe alzarlo di 20 decibel, invece lo alza di un miliardo di decibel. Quel ragazzo di 50 anni? Marco Calavai è di Firenze. Avrai ascoltato l'Hack Meeting di Catania? Sì, peccato che Freenet già va a merda. Che cazzo ne so? È quello che dico anch'io. Comunque devo necessariamente cambiare microfono perché questo che sto usando è il microfono interno del portatile. E non posso usarlo perché appena digito si sente un bordello della Madonna di Gesù. E sapete che vi dico, io userò il microfono del computer, vaffanculo, porco Dio in loop, porco Dio, porco Dio.
1: Appena digita si sente un bordello, il bordello della Madonna di Gesù.
0: Porco Dio in loop.
1: E sapete che vi dico, io userò il microfono del computer. Porco Dio. Porco Dio in loop.
0: Porco Dio. Porco Dio.
1: Porco Dio.
0: Cristo Pig. Prova, prova. Porco Dio.
1: Porco Dio. Porco Dio.
0: Sto rientrando in loop. Via porco.
1: Cristo Pig.
0: Madonna puttana!
1: Prova! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Sto rientrando in loop!
0: Ok, basta con il loop e basta con le cagate! Punto alzo un po' il microfono, ecco, così dovremmo sentire abbastanza bene. Va bene, troppo caffè e poco cervello. Numero 7. Prova.

0: bastardo Cristo.
1: Ciao,
0: ciao Ram. Ti vedo comunque molto gesund.
1: Molto me la succo?
0: Gesund, stanno

0: Prova.
1: No, ma che cazzo fai, cretino?
2: Oh, il braccialetto non
1: fa. Ma sei un cretino.
3: Cretino.
4: Questo è il braccialetto andando di blu.
0: Ecco qua, un attimo di interruzione abbiamo avuto, direi che si sente bene adesso. Ciao, è arrivato Zelda. Io ho appena costruito un balloon, perché l'intenzione è quella di costruire un'antenna per il radio ricevitore e dopodiché spaccarvi le palle in eterno con i suoni delle radio. Proprio spaccarvi le palle finché non ne potete più e direte basta, basta, non ne possiamo più di radio in onde corte. Invece io ho appena deciso che non costruirò più questa cosa che stavo costruendo, che è un'unità di bilanciamento. Sì, è un toroide per bilanciare un'antenna da cavo bilanciato a cavo sbilanciato. Voglio fare un dipolo fuori, però ho deciso che lo farò ad mutsum.
5: Perché?
0: Perché è complicato farlo col toroide, è un casino e vaffanculo, mi sono rotto il cazzo. Quindi, mi prendi una pinza? No, vabbè, me la prendo io.
5: Perché vuoi mettere il dipolo fuori?
0: Per avere un'antenna.
5: Ah.
0: Dove lo devo mettere il dipolo?
5: Ma posso fare una partita?
0: No, no. Col mio account? Scusa, loggati col tuo, no?
5: Sì, sì, lo so.
0: Cioè, fai, tranquillo.
5: No, dovrebbe figo.
0: Mi fa piacere, anzi.
5: Non mangiare me ne esce la naso.
0: Io mi sono mangiato le belle lasagne, poi i ragazzi si sono mangiati la pasta col pesto. Che panini? Qua, c'è la cucina.
5: Sì, sì, ho visto. Bastardi.
0: Stasera. Stasera resti?
5: Certo che resti.
0: Fai un ottatone?
5: Penso proprio di sì. Domani forse vado pure con mio fratello lì a quella gita.
6: Non cazzo mai!
5: Con cosa? Lui c'è pure,
0: Gennaro. Ma tu non passa di qua a benedirci?
5: Non lo posso dire.
0: Dovete sapere che Zelda ha un fratello prete.
5: Che bastardo.
0: No, cosa.
5: Sì, alla fine sì.
0: Monica, potrebbe venirci a benedire il poetry.
5: Bastardo, sta tremando. Ah, la montagna! Io con Zola stavo scherzando, no?
0: No, no, qui siamo in streaming.
5: Mi stai uccidendo.
0: Questo bicchiere è tuo o è mio? No, è mio.
5: Ho capito.
0: Oh, se volete quella cola qua ce n'è,
5: Ora
0: per mangio. Me è troppa. Pepsi, in realtà stiamo bevendo Pepsi. Perché boicotto Coca-Cola.
5: Dove cazzo stai il microfono?
0: Il microfono no, è quello del portatile, perché se ne collego uno.
5: Mi fai male, Pino, mi fai male.
0: Ma potrei usare il microfono.
5: Io già che sono secco e mi distruggi tutto.
0: Sei secco, non sei magro. Sei secco.
5: Secco. Secco.
0: Sei disseccato.
5: Che cazzo vuoi?
0: Allora, con
5: diarrea.
0: Il diarro.
5: Diarro.
0: Hai praticato il diarro.
5: Anche tu lo praticherai.
0: No, io veramente no.
5: Tu no.
0: No, io ho avuto febbre, te lo
5: Solo febbre.
0: Febbre, ma mal di
5: un
0: testa.
5: Un giorno di febbre, anch'io mal di testa.
0: Io ho avuto due giorni di febbriciattola. Però
5: a me un giorno forte, 38, e poi l'altro
0: mi
5: giorno 36.
0: Mi ha stroncato assai sta febbriciattola, che io ho sempre complicazioni di asma. E quindi ogni volta che mi viene una cazzata ci devo stare attento.
5: Dio mio.
0: Per questo sono rimasto tre giorni a casa, perché sennò...
5: Male, male.
0: Male sì, male assai. Ora proviamo un altro microfono.
5: È scritto Zelda gay. Zelda
0: attenzione, Zelda. Attenzione.
5: Arc. Oh caga.
0: Ale, ecco fatto.
5: Poi passa il tuo botto.
0: Ora questo microfono dovrebbe sentirsi bene. È un microfono Apple. Era il microfono in dotazione agli Apple Macintosh. Quindi è storico e funziona perfettamente. Ditemi un po' come va. Come si sente?

0: Gente.
1: Beh, io vedo poi che tanto non è che sempre proprio una dinamica.
2: Ma lui è qua, guarda che
1: cosa?
3: La
2: che questo vabbè, deve avere una nota sola. E come la mia pagina?
0: Sì?
2: Il menu rimane sempre
1: la prima. Ma prima è un frame. Sì, l'unica cosa è questa.
0: Mi chiamano. Andiamo a vedere poeta cosa sta facendo in cucina. Dimmi poeta.
4: Qua c'è.
0: Stai lavando i piatti?
4: Sì.
0: Ah, bene.
4: Ho messo in questa.
0: Minchia, occhio. Possiamo lasciare tutto nel lavandino volendo.
4: Ah,
0: oppure, minchia, una rastrelliera la appendiamo qua.
4: Sì, bravo.
0: Bastano tre ganci.
4: Sì, sì.
0: E ci teniamo. Minchia, ma sta ventola la. Un cazzo, veramente.
4: Sì, infatti.
0: Peccato che non c'era il coperchio.
4: No, c'è il coperchio.
0: C'è pure il coperchio?
4: Sì, sì.
0: Pazzesco.
4: Tutto. Alla fiera è made.
0: Poi facciamo uno scaffalino. Potremmo usarlo anche come
4: l'ho preso questa cosa e mi ha detto il catanese. Mi ha detto, questo qua di Ughi è subito la pasta.
0: Traduci per chi ci ascolta.
4: Ti bolle subito la pasta.
0: Ti ughia. Poi c'è il verbo ughere. Beh, qua il cavetto è lungo, quindi possiamo... C'è Drosofila che ti saluta, vabbè. Alla webcam, la webcam adesso la sistemiamo.
4: Per ricambi Drosofila?
0: Non lo sa, non cioè, lo penso sa. Di no perché è incasinato.
4: Incasinato.
0: È puppu, è puppu. Vediamo cosa fanno gli altri. Zelda si è messo in posizione.
1: Cioè tu non vuoi, non che non vuoi connessione caduta, non capisco il perché.
0: Mentre qua... È in attesa di iniziare la missione di America's Army. Ed ecco a voi America's Army. Per la gioia di Jaromil. Carichiamo subito una missione di America's Army. Che a lui fa tanto piacere.
1: Non posso fare questo qua.
0: Beh, Jaromil, boh. Allora, vediamo un po'. Oh, vediamo un po'. Quanti server ci sono? Allora, possiamo giocare qua? Che dici? Però... Ma chi è che si sta sucando l'inferno da internet?
2: Jenna.
0: Jenna, sempre colpa tua.
2: Sempre che... Dovresti fare...
0: Enemy down, dai. Il mio server preferito. Oh, bene. Sta caricando lo schema.
1: Schifo.
0: Ah sì, avrà risposto insulti orrendi. Jaromil, America's Army. Senti che bello, Jaromil. Esatto. E ora giocherò per voi e vi farò la telecronaca in diretta.
2: E poi il browser riesce a interpretare.
1: Adesso andiamo a studiare.
0: Allora, la missione è quella del ponte. E sentito una gomma sul ponte. Oh, bene.
5: Scommettiamo che ti fai uccidere in 10
0: secondi. Ovviamente. Ovviamente verrò ucciso da fuoco amico.
1: Minchia, io mi sono dovuto rifare tutto il training.
0: Perché?
1: Mi dava le armi speciali. Lo sniper.
0: Ah, è certo.
1: Minchia,
0: c'ho un lag della Madonna. Cioè, non posso giocare così.
1: Primo passo.
2: Però se ne vuoi fare 5,
1: rispondo.
0: Allora, vediamo un po' se posso già direttamente uccidere qualcuno. Ah, che bello, eh? Che bei suoni. Non lo so, ma che cazzo devo fare?
1: Io ho la mia tecnica, vado dal ponte. Esco,
0: io ce ne ho tante.
1: Vabbè. Comunque lo so,
0: quale? Sì, anche a me piace, però non sempre è divertente. Ah, arrivò una granata da queste parti. Rumore di odio al Poetry Club. Perché qua si odia. È un macello, una macellazione. È un massacro.
5: mia! Oh oh, non mi piace. Dove cazzo sono tutti? Minchia santa!
0: È un macello! I Purtusa USB. Qua si usano termini tecnici.
4: Ganzi.
0: Veramente ganzi.
5: Questi sono neologismi.
0: Fammi ricaricare, va. E qua è un bordello. Macellazione, macellazione. Odio, odio! Vai, vai, cambio! Un attimo di calma! Minchia, qua arrivano proprio... vediamo un po' com'è la situazione. Il cazzo di mitragliere ha rotto il cazzo però, eh?
1: Pinù, pinù, pinù!
5: Come Marco?
0: Mia
5: picciotta si
0: vuole aspettare acqua fuori. Ah sì? Grande, cambiato il tempo. Oi oi oi oi oi, questo non mi piace.
5: Se annisce ora c'è un giallo di acqua.
0: Bomba.
5: Madonna sì?
4: Tu dovresti...
0: Peccato, ti è arabo di merda.
5: È l'ultimo standard C6X. Sì, quello è l'ultimo. Veramente è proprio l'ultimo, però.
0: Beh, ora sarebbe anche il caso di avanzare un po', però, eh.
1: Comunque, per la tua contentezza nemmeno qualche più. Perché che cosa ho fatto? Non ti sei parlato. Per caso mi stai parlando di nuovo? O no, no, no, no, no. Adesso se non l'avvio, è chiave e spendo. Lascia fuori.
5: Andiamo in screen. Ah, giovane.

0: vai, vai, vai, corri, corri, corri, corri. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, giù.
1: Cazzo, cazzo, io. Lì è.
0: Albero, lo so.
1: Lo vedi?
0: No.
1: L'albero, lì, lì. Lì è. Dovrei puntare. Lo vedi?
0: È morto.
1: È morto, sei sicuro? Veloce, veloce, veloce. Ricarica.
0: Sì, se mi facessero passare. Minchia, l'ho beccato a caso proprio. Fantastico. Abbiamo vinto. Ah, che bello. Vabbè, adesso mi conviene anche spostare il microfono per non rompere il cazzo a chi ascolta. Ah, io mi faccio una bella partitina dopo pranzo. Bello.

0: Minchia, qual era la pasta? Che mia! C'hai un problema,
1: ma porco mio!
2: Il cazzo non fanno un cazzo, porca madonna.

0: Mi piace sta cosa, ho conosciuto.
1: Un bordello.

0: che ho portato Zappolo.
1: Dove?
0: Nel Challenge.
1: Ah, beh, sì. Era incontrato,
0: mi ricordo, l'avevo incontrato una volta.
1: Non lo vedevo da...
0: A Chimica, no?
1: Mesi e mesi.
0: La incontrai a Chimica, la incontrai. Quando mi facevo le connessioni a Sgano.
1: Mi hanno azzeccato,
2: eh? Ah sì?
1: Sì, sì, ma... Vabbè. Però,
2: ti ha sgamato lui? Avevo fatto la richiesta per mettere gli access point per la wireless studenti, sta cosa così, no? E quindi quel giorno ci avevano fatto il sopralluogo per vedere dove l'avevano messo. Maria. Via di cagazzo. E poi niente, poi ci siamo messi un po' a parlare. Ho detto, ah sai, anche io conosco Sbesta, è da tanto. Che non ci vediamo, eh. Poi ultimamente ci siamo visti a mensa, lui era alla mensa universitaria, penso che hanno pezzato qualche access point. Mi ha chiesto dove la fate, su quale canale di Quick. Sai, c'è il nostro canale, siamo lì.
3: Veramente un sacco. Poi è stato questo da Snake, che se è quello che conosco io non lo vedo da anni proprio.
2: È quello che lavora a Piazza Università al...
3: Chi, da Snake?
2: No. Non mi ricordo se lui... Questo qui
3: Zappolo. Tu stai parlando di Zappolo?
2: Zappolo, sì, lavora a
3: Piazza. Io parlavo di un'altra persona.
2: Sembra amico tu.
3: Sì.
2: Di vecchia data.
1: È sempre bene.
0: Sì, d'accordo.
3: Va bene, vai, io adesso esco dal gioco, dobbiamo finire quest'antenna prima che comincia a piovere. Va bene, sono due fili, due bracci, di uguale lunghezza. Non è niente di eccezionale, ma non ho i pezzi per farlo. Ultima partita e poi di volo.

0: Io non posso aprire, mi dispiace.
1: Fammi passare. Disgraziato.

0: Porco Dio.
1: Ok, basta.
0: Basta un po'.
1: Sei due disgraziati. No, non c'è pure questo. Oh, veraccia, che brutta fine farà. Eccolo lì. Pam!
0: Questo è.

0: Proprio un pezzo di plastica. Un pezzo di plastica mi serve. Potrei usare questo.
1: Aspetta, vediamo i moduli se sono.
0: Vediamo.
2: Capirai. Cioè, ho fatto tutto il bordello con panini.
0: Ottimo. Ma che cazzo porti qua i computer ancora?
2: Ma dove non ci facciamo questi computer?
0: Ma dai, là li facciamo.
2: Ma non c'è pure internet.
0: Ma vale, ci vai con l'Ubuntu, installi l'Ubuntu, fine.
2: Sì, e poi installi i programmi. Cose.
0: Quali programmi? C'è tutto sull'Ubuntu, sul dischetto. I giochi ci sono, i programmi di videoscrittura ci sono. Se non hanno internet, io che cazzo ti devo fare? Costa 20 euro al mese, fatela mettere internet. Sto spacchio di prete di merda.
1: Ma quello?
0: E che cazzo?
1: Ah,
0: prete, che poi manco si sa. Ah, sì, un po' di musica riposante, perfetto. Chi sono?
1: August von Red.
0: Minchia, me li devi passare assolutamente questi qua. È proprio la mia musica del sveglio mattutino.

0: Che poeta ama questa musica. No, ma che è sta bella musica? Almeno sentiamo.
1: Ah, la nostra parte si blocca ogni tanto, non capisco perché. Tipo come se si utilizza il sistema. È gestito male, proprio.
0: Perché così quella merda di gente.
1: No, no, tu Debian sto
0: a vabbè, ancora peggio. Debian merda.
1: Vabbè, ah, però ovunque è...
0: Ovunque è ovunque.
1: Certo, è sempre il forte di Debian.
0: Dicono tutti così. Ah, che bella musica sana.
1: Gli altri è in touch, padre, che dà l'idea di problemi, capito?
0: Allora, vediamo un po'. Maledetti all'aeroporto di Pisa, maledetti, vi siete fottuti il mio coltellino svizzero. Bastardi, dovete morire tutti, maledetti. Mi avete costretto a separarmi dal mio coltello svizzero. Bastardi.

0: Io no, stavo fatto perché devo diverso, non mi ricordo come, se è stato un video, guarda. Ma questo qua c'è un video, no? È quello.
1: Che cazzo gli metto qua dentro io, puttana della Madonna? Allora.
2: Ah, no,

acqua senza coltellino, sto incendio i cani con un coltello di merda. Lo devo tirare in culo al Papa, sto cazzo di coltello. Cristo impazzito.

qua mi può aiutare solamente la colla a caldo. Colla a caldo che ovviamente non ho, perché Cristo è un bastardo.

porco Dio Gesù, porco il santo Dio.

Allora, non c'è né webcam.

Dio testa di cazzo. Ah, puttana di Cristo.

0: Allora.
1: Questa legge del blog qua.
0: Ma che legge del blog? Una legge del cazzo.
2: Cazzo, di governo anche del cazzo. Il governo del cazzo.
3: Allora, vediamo.

0: Se mi date il tempo alla webcam, poi la faccio io su Ishtar direttamente sul server.
1: Come?
0: Poi la faccio io sul server la webcam.
1: Ishtar.
0: Yes. Su freaknet.org, va.
1: Come?
0: Vabbè, vaffanculo se non mi ascolti.
1: Ma se c'è la musica.
0: E vaffanculo, porco oddio.
1: Ma che cazzo, va?
2: No, invece, no, vogliamo, c'è un computer, la webcam su commercio. E la mandiamo casomai in effetti qui, da Ishtar. Va bene così? Twist.
0: Ce l'ho qua già configurata, già pronta.
2: No, ma quella non siete un cazzo, che bello.
0: Colleghiamo in un'altra.
2: Questa è condita.
1: Allora.
2: Sì, la mettiamo là.
1: Forse ci sono. Sta fondando? Aspetta.
0: Vedi, vediamo, questo è quando andiamo a decidere. Non serviva. Non serviva. Non serviva. Non serviva. Non serviva. Non serviva. Non serviva. Non serviva. Non serviva. Non serviva. Non serviva. Non serviva.
2: Non lo so, posso fare questo con lo scotch, non lo visto nemmeno.
0: Sì, volendo sì.
3: Se lo apro?
0: Quindi avevo questo che non ce n'è più. Se la blocchiamo così e vaffanculo, effettivamente. Porco dio. Vaffanculo, non ho lo stesso.
2: Io ma ci sono anche perché si scorci più bene.
0: No, ce ne deve essere ancora, sì.
2: Ci sono, ma li facciamo. Facciamo con gli invece qua. Con queste teste.
3: Questo va su.
0: Da fuori in giardino.
3: Fare?
0: Eh? Anche se
3: non c'è più la radio.
2: Come fai di più di
3: un'altra? Come pensi che sia?
0: Io non devo trasmettere, devo ricevere.
3: Da?
0: Da tutto il mondo.
3: Radio, no?
0: Radio, sì. Radio on the court.
1: Quindi quello che hai detto non ti serve,
2: no? Ma dovevo arrivare questo, va bene.
0: Questo non arriva, è il segnale che arriva a me. Dipende, da tutto il mondo praticamente. Le onde corte rimbalzano sulla ionosfera, quindi arrivano.
3: E poi tornano a terra.
0: Beh sì.
3: E rimbalzano ancora?
0: Uh-huh.
3: Come cazzo si fa?
0: Beh, quando si esaurisce il segnale. Oh, ciao! Rambo!
1: Rammit, sono troppo la prima volta bella allora.
0: Beh, stiamo montando antenne.
1: Ciao.
3: Il libro l'abbiamo aperto?
0: No, non ancora, aspettavo te.
3: Apriamolo.
0: Apri. Allora apriamo il libro che abbiamo ricevuto.
4: Che fuori! Che fuori! Ciao!
3: Apriamolo, lo apro io.
0: Apri, apri. Minchia, è arrivato un pacco. È arrivata una busta, da un pacco.
3: Un pacco.
4: Che cosa?
3: Un
4: libro. Ciao, bello.
3: Apriamo questo libro. Vabbè, è tipo di quelli, va. Lo sappiamo già.
0: Sì, sì. Oh, però,
1: versi diversi.
0: Se non prendi la letterina. In occasione dell'evento, troppo caffè e poco cervello 7. Bishop e del Poet caffeinizzatisi e decerebratisi vi inviano il seguente libello partecipando così moralmente all'evento. nella speranza di mere letture di bagioni poetiche da protrarre sino all'alba di un nuovo mondo, onde corte ma anche medie, lunghe e lunghissime.
3: Quindi adesso la scannerizziamo e la buttiamo.
0: Ma certo.
5: Guarda, ha manchiato pure.
0: Sì, con il caffè.
3: No. Fighissimo.
0: Caffè è vero, senti.
5: Sono fighissimi, sono.
0: È bellissimo.
3: Dai, dobbiamo andare una mail.
0: Questa libro è bellissimo.
3: Sì, infatti ora poi ce lo leggeremo.
5: Ma chi l'ha mandato?
0: Bishop e Dead Poet. Questo è il tuo, Dead Poet, insomma.
6: Ho finito la rete a casa.
0: È bella, una bella autoproduzione.
6: Tutto va alla grande.
0: Bene, bene, grazie.
6: Io a casa a mangiare, a dormire. Ieri non c'è, ti sei tagliato la prima giornata di mamma. Ma c'hai il fratello prete, c'hai mamma da sola, la famiglia è qua.
7: No, ma andiamo a mangiare, ma
6: è
7: poi va bene, non è altro.
6: Io mi sono
8: conto che
0: lo sei lì,
8: a
0: casa si
8: è veramente io spero di vederla qua.
0: No, aveva poi fa quelle qua sono noia, aveva da fare cose a Siracusa anche.
8: Ma di Catania non viene nessuno?
0: Non lo so, dipende dal maltempo che c'è stato a Catania.
6: Io ti do la visione di un mail del tuo mio
0: personaggio. Chi l'ha detto?
6: Certo, ancora non ho quotato.
8: C'è il sindaco, l'ha detto questa roba.
0: Bastardo di Dio!
6: Ora lo selezionato con l'artista che c'è 10 giga,
7: adesso
6: è un effetto diverso, magari foto un po' i denti, sai, lo spazio, magari così possiamo fare quello che vogliamo.
0: Allora qua abbiamo delle matasse di caos.
6: Ho delle macchine ricche che la potrò usare anche se qualcuno non ce l'ha. Ah, stanno bene,
7: va. Ridimensionare la.
6: Oppure il tuo format che dove fai da capo. Oppure Dixlab, però non vedere come si fa perché non lo so. So che Dixlab lo fa. Dixlab è il format all'artist. Però lo può anche essere, può anche rilasciare. Io ho aperto la Pepsi, insomma, con chi era? Di chi era questa Pepsi che era qua?
7: Era in attesa della mia per te, guarda.
6: Era per me, assolutamente. Ok, allora ho fatto bene la prima. Allora, stiamo streamando?
0: Sì, sì, stiamo streamando. Okay,
3: Ora mentre siamo qua in questi giorni parliamo di quella cosa. C'ho 2000 idee. Senti, ho pensato una cosa, che è poi una minchiata quel discorso che tu dici dei due computer.
0: Quali due computer?
3: Che tu dici per streamare hai bisogno di due computer.
0: Diciamo che è una questione di comodità.
3: Sì, perfetto, per comodità io faccio semplicemente una cosa. Streammo con un computer e metto musica e Skype sull'altro e collego l'uscita di quel computer con l'entrata dell'altro.
0: L'audio, sì.
3: Ho
0: sì,
3: finito, con un cavetto.
0: Fare, esatto.
3: Esatto, ce l'ho già, l'ho fatto.
0: Questo devi
3: il
0: fare.
3: Il secondo computer gli ho messo XP. Perché c'ho Skype che mi funziona alla grande così. Capito? Non devo mettermi a combattere con un
0: computer. Non si fa, non
3: no,
0: si
3: ecco
0: fa.
3: Comunque perché
0: Radio mi Cybernet non ti permette di fare questa cosa.
3: Vabbè, allora gli rimetterò il Cybernet. Non è così.
0: Menti.
3: Non è così. Così.
0: Ti basta mentire e dire che hai installato Linux.
3: Sì, fa. Ma
6: il sole secondo te che
3: ti ha
7: sì, se ne vuoi fare.
9: E questa dove sei uscita?
0: Ma no, è per attaccare i due bracci. Un supporto.
3: La derivazione.
0: È semplicemente un supporto. Aprilo il codo, va. Ah. Allora vi faccio due saldature e poi andiamo fuori. E cerchiamo di in qualche modo di tendere sta cosa.
9: Questo è da prollungare poi con la.
0: E poi faremo le prolunghe per arrivare fino a qua. Forse. Se ce la facciamo. Sto pensando che non ce la faremo.
9: No, dai. così.
0: Perché c'è un problema. Abbiamo un buco dove far passare il connettore.
9: E anche di qua.
0: No. Ci sono le zanzariere dappertutto.
10: Quindi
0: quando mi serve qualche locetto
9: lo posso chiamare,
10: lo
9: guardo.
10: Come?
0: Che palle.
9: Io? Non come sai, aiuti che ti fa il nuovo software di
10: lavoro.
9: Ma non è un po' che associa sta punta di saltatore, io non ci riesco, quando la punta, già che sono a usarlo abbastanza scarso, ci vuole un po' di mano.
5: Bella
0: no, infatti questo saltatore di emergenza che teniamo qua, il poi i miei hanno le punte fine. Il trucco delle saldature è saldare prima i terminali che devi unire insieme.
5: Riscaldarli?
0: Ah no, stagnarli. Vedi? Le sto ricoprendo di stagno. Da soli.
5: Sì.
0: Prima stagni tutte e due. Infatti adesso stagnerò questo. Ah, e dopo dico. Fai una saldatura. Che se la fai in un colpo solo non ti verrà mai pulita.
5: Non si attacca bene.
0: No, non si attacca quasi per niente. Vai, l'hai
10: visto?
0: Certo, sta punta è indegna, però.
5: Ce ne sono radioamatori qua vicino?
0: Sì, ma non li conosco.
10: Ne abbiamo quattro, io ho detto se lo dismetto non lo voglio.
9: Allora, l'SSH ce l'hai qua, però? Forse l'avrai presentata.
0: Poi qua a Palazzolo nessuno che sia dotato di, diciamo, di grandi antenne o cose del genere.
9: Grande portata.
10: Però me lo devi dare a mezzo,
0: no, non è una questione di portata, è una questione di ascoltare bene. Lo butti per favore. Grazie. Allora, io uno e lo picco da qua.
9: Così non tira la saldatura, no?
0: Già.
10: Tutti dalla mia pasta del mio account, qual è il problema?
0: Almeno in teoria dovrebbe essere così. Poi vedi, li unisci assieme, un po' di stagno nuovo. Se Dio non fosse quello che è. Praticamente si attaccano assieme da soli.
5: Perfetto.
0: E mai soffiare sulle saldature per affondarle.
5: Perché?
0: Perché ti si spacca la saldatura.
5: Si fa la crema.
0: Si
5: crema.
0: Indebolisce, sì. Ti vengono le cosiddette saldature fredde.
9: Bisogna tagliare il suo tempo, va?
0: Sì.
10: Io ti
5: e forse sono io che sto aggiornando.
10: Apro il mio volume virtuale.
9: Sei mosso?
0: Non riesco a tenerli vicini tra di loro.
10: Va
0: bene, dai. Ma devo spegnere sto saldatore di merda.
9: Se no ti buchi le mani o qualcos'altro.
0: Ora tu prendi quello e poi usciamo.
10: Ah, ovviamente
0: devi
10: ricreare il
0: bambino.
10: E
0: ovviamente adesso inizierà a piovere. Rammelo, vieni, prendi la macchina fotografica e scatta foto.
10: Io ce l'ho qui, devi documentare. No, è la mia.
3: Dov'è? Aspetta. Non la vedo. Ah, qua.

0: Io ce l'ho vinto.
1: Cacciate Nicolò? Non cacciate Nicolò!
2: Nicolon!
1: Vieni, vieni a vedere il Dio Polo. Dai, chiediamo il Dio Polo.

0: Fai, devi tornarti su internet.
1: Ma no, io queste cose non le faccio. Stavo leggendo l'email. Sono un bellissimo diamante.

0: io la voglio, voglio questa macchina. Questa, voglio questa. Perché sono bellissime le piantine. Non ti piace?
1: No, è piccola.
0: Lo so, è bella. Ma non lo so, non so il paese.
2: Non fumare, carinza!
1: Ma vai a fare in culo!
3: Mo' caga!

0: non è che non lo fa, lo fa durante.
1: Ok.
0: Ram, ma qual è sto valore alla luce? Non è da dire.
1: No, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no,
0: Zelda!
2: Non è Zelda. Vabbè ragazzi, io sto tornando.

Grazie.

0: adesso il tuo effettivo di bilancio è cosa?
1: Oh.

0: Marco, vedi se si spacchi web?
1: No, non c'è il modo di perdere le periferiche, cambiamo sistema, vedi sopra. Vedi sopra. Vedi che ci sono tutti i moduli, non c'è più che ne servono a neanche. Ma c'è un computer, non avremo, Midland, non lo vedremo il domani. Corazzini.
0: Eh? Oh, che lo dico a me?
1: BSD. BSD.
2: Che corazzini chiave? BSD,
1: che c'è? Buono, va bene, lo stesso. Dante! Dante!
2: Dante dice merdebbia.
1: Bene, Dante, mettiamolo su Dante, tanto non serve un cazzo, sarà tuo madre.
2: Serve un cazzo che serve per soldi.
0: Dante.
2: Serve un cazzo.
1: Ma che cazzo serve Dante? Serve per soldi! Niente, serve un cazzo che sa che sta. Ma non è giù come Rambo.
3: Bene.
1: Ah, ciao, è uscito.
3: Sì, sì. Ora,
1: ciao, da solo.
3: Ora devo fargli un colpo di saldatura.
1: Oh,
3: vieni,
1: io fresco mi ha stretto.
3: Niente.
1: Questo è il netto BSD, no, combina, combina. No, com'è che è? Paccaggia a tenere tutto, com'è? Paccaggia a stare C.
3: Quanto cazzo è lungo sto cavo?
1: Sì, vale, che spacchi di cosa hai?
3: Cioè, 8000 metri di cavo.
1: No, perché è paccaggia a stare C. E fuori.
3: Oh, la appoggi questo?
1: Sì, io ho fatto un'altra. Ah, è meglio. vecchio Mercure in sala.
3: Era di 58, va bene.
4: Ma io qua.
5: Lo rimetto nello scatolo?
3: Sì, grazie. Vediamo se sta a fare una saldatura. Decendo. E siamo a posto. La forbice chi ce l'ha? Io ce l'ho. Ah, grazie, prego.
6: Come detto, scusa.
3: Niente, parlavo solo sostanzialmente.
6: Postfix. Ogni utente, come l'ho configurato io?
3: Io
6: ogni
3: non
6: utente.
3: So configurare Postfix.
6: Comunque, in poche parole, ogni utente che ho ha l'account mail. Quella cosa non mi piace, perché voglio fare l'account mail senza fare utenti. Che penso che sia la cosa più giusta, giusto?
3: Account utente?
6: Io voglio fare account mail senza fare utenti, ti sei? Com'è configurato adesso? Io faccio account mail se faccio un utente, ti sei? Io vorrei fare account mail senza fare utenti.
3: Boh.
6: Che pensi? Secondo te è la cosa più giusta, giusto?
3: Sì, potrebbe essere interessante. Io per lei non
6: Tu come la vedi efficiente?
3: È questione di che cazzo vuoi fare tu.
6: Io non voglio fare con ogni persona che devo fare un'email o fare l'account sul computer. Se poi uno vuole fare l'account, faccio l'account. Ci sei? Vabbè, capito.
3: Boh! Ma questi sono i Soundgarden?
1: Sì,
3: minchia, non li sentivo da migliaia di anni. Dove vai? Morpheus!
4: C'è detto vai a fanculo!
2: A fanculo!
3: Minchia, MacGyver! Bello, io mi imparavo MacGyver!
4: Minchia, MacGyver per due saldature?
3: Ma perché MacGyver? Minchia, che danno! Con Gutiello, con coltellino svizzero, poi con tostapane, allora ti faceva bomba atomica!
4: Bomba atomica con tostapane è un po'...
3: No, lui te la faceva.
4: Tieni questi cavi così.
3: Bra,
6: tutto ti brucia, bello, tutto ti brucia.
3: No, no.
6: Già me lo vedo, lo vedo, lo vedo.
3: Ancora non è caldo. Però tieni di fermo. Tieni così, giù. Ecco, bravo. Mi sono andato, non quando mi piace.
4: Ah sì?
3: Mi piacciono troppo. Ma dovevo unirli così. Ce la fai a tenerli così?
4: Con la forza del pensiero.
6: Devi appoggiare le mani, devi appoggiare, sennò.
3: E poi non li muovere assolutamente, ok? Vado? Fermo. Va bene, va. Non mi ci vorrebbe il nastro isolante che non c'è.
4: Est modus in rebus. Est modus in rebus, dico.
3: Est puerco del Dio. Ci vuole il nastro isolante assolutamente.
6: quello che abbiamo tolto fuori, quello rosso.
1: L'ho già
6: quello...
1: usato. Non mi ricordavo di aver visto. Mi ricordavo molto male. Ok, vediamo se...
5: Ma nello scatolo non ce n'erano altri spezzoni?
1: Nella... c'ho il nastro isolante di emergenza, non vi preoccupate.
3: Vedo qui.
1: No, questo non è isolante. Ma questo sì. Sei l'isolante per eccellenza, sbaglio. O no? Solo che sei cancerogeno.
6: Hai provato?
1: No, però ho risolto in un modo allucinante.
6: Che gli hai messo questo?
1: No, ho provato del nastro isolante. Tienimelo così, va? Vediamo se sto a fare un po' di tempi di saldatura. Brutali, brutalissimi. Nota un po' tutto?
5: Sì.
1: Terribile. Questa cosa. Non ha alcun senso.
6: No, no, mia, proprio. 10 ghiottrie mi toglie.
1: Va bene, guarda, basta così.
6: Giudicato?
1: Ma è il nastro. Cazzo è entrato.
6: Ah, è uscito.
1: Questo non è buono, ma occhio, che schifo. Chiedi calcolatrice. Oddio, sono calcolatrice
6: per. E quella poi con i numeri rossi?
1: Un botto di soldi nel 76. Oddio, che massiccia, picciotto. Visto se la terreno muro si spacca un muro, ma Ida no. Programmabile in RPM con strisce magnetiche.
3: Bello.
1: Cioè il lettore di codici sopra, vedi? È stata usata nelle missioni Skylab della NASA.
3: Vero?
1: Stanno quasi un milione di euro. Ti calcoli di questo mondo.
3: Quindi a mano.
1: Praticamente è un computer questa cosa. Ma no, a mano un cazzo, puoi scrivere programmi per questa cosa. Infili la striscetta magnetica di qua e la tiri fuori di là. Ah, un lettore di schede. Ma striscette con dentro programmi eccetera.
3: Vabbè, è assurdo.
1: Stava un bordello di soldi.
5: Funziona ancora?
6: Costruzione antenna per prendere le onde medie. Onde medie, giusto?
1: No, onde corte.
6: Le corte.
1: Quella con cui rompo il cazzo a tutti di... della sera.
6: Ma io ho trovato questo libro, aspetta, visto?
1: Sì, sì, lo so.
6: C'era questo dentro. Leggi un po'.
1: Sì, sono due amici miei, fammi spazio, va.
5: Era già chiamato il caffè?
6: Sì. Appositamente.
3: Già, non ne ho sudato, va, voglio dire.
6: Vediamo, se squaglio tutto. Quindi. Anche i contatti.
1: Anche di caldo.
6: Non ci sono più i contatti.
3: Anche che fedore acido, cazzo.
1: Oh! Metropolitano, ma che blu è? Un libro che ci hanno spedito. Tre ore che ne parliamo. Che libro è?
3: No, titolo. Titolo.
7: problema è questo, ma cazzo di spina tedesca di merda.
6: Di merda, veramente.
7: Io cane, quanto le odio ste prese di merda.
4: Cyberclub.
1: Sono sciabatto,
7: lo so, però che due coglioni, capito? Anche noi li abbiamo le ciabatte.
4: Spara, reprise.
7: Poeta, dove sono le ciabatte?
1: Ciabatte.
5: Dici che c'entra?
1: Qua l'asbesto.
6: Giusto?
1: Se ti serve anche...
6: Ah, ok. No, no, sono a posto.
7: Dove è l'attacco? Oh. Ah. All'attacco! L'attacco è lì.
5: Ma se ci adatta direttamente il BNC.
1: Che già attaccato al bambino?
7: Solo devo passare da dove non rompe il cazzo.
1: Funzionerà?
7: Ma almeno un pochino, sì. Puttana di Eva, se avessimo più spazio.

0: molla, porco Dio, la molla.
1: Ma che sta molla, sembra me.
2: Cosa qua dentro che sta disturbando?
3: C'è il campo elettromagnetico di quelli allucinanti.
2: Frigorifero.
1: Mi dice il motore del frigorifero?
2: Mi sa di sì.

0: 人家在冷吃。
1: 我接到的是什么？
2: Il frigo sta funzionando?
3: Sì.
2: Cioè è acceso il motore?
3: Sì.
4: Sì. Perché noi ci stiamo facendo?
3: No,
4: è
3: solo.
2: Dunque, che
0: c'è? Giovane!
5: Spento.
2: Che? È spento in questo momento?
5: Sì.
2: Quindi senti qua.
4: Ok.

Thank you.

0: 작전들이 막 깔깔 사이오는 그 너무 가시.
1: Sono un bordello di stazione. Ma non capisco sto disturbo.
2: Non può essere un civico.
1: Ora infatti provo a spegnere bene o male un po' di cose.
2: L'unica cosa che è l'economico che c'è.
1: Cazzo è? Messa a terra. Forse ci vuole la messa a terra. La terra si vuole là.
3: Deve
1: vedere lì. Si vuole là, perché naturalmente la terra si vuole.
3: Si vuole là,
1: quattro, non è la tutta la mia terra.

scatola.

poi non genera telecamera.

0: 车。
1: Thank you.

14. Thank you.

0: Quindi non è nessuno, ma non c'è nessuno che va a 24 ore.
1: Ah, boh.
0: Ma c'è il canale, non ci stanno. Boh.
2: Ma insomma,
0: adesso. Questo è il

0: capire che cazzo è sto disturbo.
1: Io no, l'ho tolto.
0: Lo so io cos'è questo disturbo.
2: Che
0: cosa?
2: So solo che il sindaco ha detto alla popolazione di rimanere in casa per l'insieme.
3: Che cazzo è stato di cavolo dei medacci?
2: Stato da calamità naturale.
3: Però telefonaci. Sì. Ma telefonaci a 26.
2: Per l'inondazione che c'è stata. Ma dove? Dove? Quando? Perché?
0: No. C'è una spina tripla? Perché l'hai ficcata?
3: Sì,
0: io
3: ficcata.
0: Adesso ti apro console. Ti metto root, porco Dio, Bene, adesso vediamo se funziona l'UPS. Opla!
3: Guardate che piace, bella.
0: Direi che funziona l'UPS.
3: Che piace.
0: 1069169.
4: Non prende niente, vero?
0: Il problema è questo disturbo.
4: Ti copre tutto il resto?
0: Copre veramente
1: tutto quanto. E anche dal mio posto già stai esagerando.
4: Ma potresti che gli viene dalla presa di più? Dall'alimentazione.
0: Disturbo sull'alimentazione. Ma come
3: finita questo web?
0: Sì, questa era di... non mi ricordo.
1: Spazio, tuo mail, tutta la parte. Allora, com'è?
3: Già ho finito?
4: Sì, ci sono esperimenti in corso.
3: Come sta andando la ricerca?
0: C'è un disturbo e non riesco a capire che cazzo è. E temo che venga da fuori.
3: Il monitor?
0: No, no, già spento, non è un problema di qua.
3: Come fai a essere sicuro che è qua dentro?
0: No, non sono sicuro che sia qua
1: dentro.
3: Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave. Ma non è una nave.

0: Esatto.
1: In alto dove c'è l'albero.

cambiato un cazzo.

0: Niente.
1: Poi senta, punto primo sul tuo comma, porta le 5 metri. Perché sì, perché ormai questo non è un reddito, quindi è un dominio, un dopo che si le lave mai. Se vuoi la posta, non lo dici.
0: C'è qualcosa tutto attorno a noi.
1: 5 metri.
2: È un'aura negativa.
0: Disturbo elettromagnetico.
1: Punto comma.
3: Le onde elettromagnetiche sono a 4.000.
1: Guarda, già mi sento una leucemia.
0: Devo fare una bobina.
1: Non ci pensiamo.
0: No, questo disturbo non è qualcosa di elettromagnetico generato da computer o altro. È più un disturbo elettrico di qualche macchinario acceso. Un motore con le spazzole che girano, un asciugacapelli, che ne so. Disturbi che dite voi, sono diversi.
1: Vediamo se. È difficile questo, no? Questo è
0: c'è bisogno che lo dici a bassa voce, non è una brutta cosa qua.
1: No,
0: guarda che ogni volta che te lo chiedono tu, te lo chiamo. Perché? Non è male.
4: Così che gli fa?
0: E così questo serve a bloccare eventuali disturbi. Very professional.
4: Dopo stringo la contatto.
0: Beh. E voilà. Dovrebbe fare determinate cose. Però vedi, io già, appena mi avvicino col dito e faccio io d'antenna, non mi disturbi, cioè non c'è un cazzo da fare. Già ora è meno,
4: un po' più basso.
0: Ci vuole l'attivo e il prolungamento. Il prolungo l'hai messo fuori? Sì, e dammi l'attiva. Scusa?

solo quella. Come, dove, quando, perché?

Sì? Trovata dritta? Cioè è migliorato un po' la situazione. Gas.

Thank you.

Thank you.

0: Quindi Dio è ufficialmente porco. Ormai lo abbiamo accertato.
1: No, no. Non
0: mi grado tantissimo.

0: Cristo Pitone,
1: ho deciso di andare a fare anch'io antenne radio per
0: bravo, vedi, fatene un tappare nel culo, va
1: in merda, ma poi io sto andando a bare,
0: prendi questo e impiccati,
1: va bene, va
0: vai vai tranquillo,
1: non ti spia.
0: Puttana di Gesù, bastardo.
1: Sto indicando, no? Vabbè, tu non vai ad indicarmi?
0: Bravo. Oh.
2: Ma come dite? Ma perché c'è un

0: しいやつ、でもこれ。
1: だからギリギリいっぱい急

Faccio una coppia più, vedi che volevo una coppia.

Burada bu çizim. Bu kendisi.

0: tiene assolutamente tutta di quella o forse facevo scendere le cose, cioè quando facevo scendere come lo stesso vede queste cose le prende le mitiche,
1: cioè,
0: è mitica, è una cosa che viene in mente.

0: un grigno a destra. Fai un grigno verso di lì.
1: Perché?
0: Alla web. Quando lo avete messo? 10 secondi. Questo vai,

0: Tu ce l'hai fatta, ma gli altri mi sa di no, eh?
1: Adesso dalla mente c'è cambiata un po' in questi pezzetti.
0: Ah, non l'hai visto?
2: Cioè no, ero da tre ore, cioè, in giro, vedevo tipo i giochi, no?
0: Siamo
2: qua vicino, però tipo là e non mi è cambiato qualcosa, non c'era forse. Non c'era forse tipo, non lo so.
3: Ma lo più bello del mondo!
1: Anche
2: tra l'altro sono entrato, tu mi hai detto non entrare a Palazzoli, ovviamente sono entrato.
3: No, da quant'è che non ci vediamo? Un'eternità, che sono contentissimo di vederti.
0: Vabbè, ce l'hai fatta.
2: Sì, sì.
3: Ma solo sei?
2: Sì.
3: A posto.
2: Solo soletto.
3: Ma resti, no?
2: Sì, sì.
3: Fino a domani.
2: Fino a quando resiste.
4: Bene, bene.
2: Sì, sì. Io sono Substar.
3: Ah, ciao. Zelda.
2: Allora ci vediamo in faccia con un po' di persone.
0: Vilucchia si ricorda. No, ma da Catania mi sa che non arriverà nessuno perché sono in stato di calamità naturale. È stata un'alluvione della Madonna.
2: Lo so, quindi se
0: io non credo che abbiano le palle per venire.
2: No, perché ancora sta continuando a piovere ancora.
0: Ma non lo so. Non lo so sinceramente come sono messi.
2: Dice no, se mamma e lì dovevano venire in camera, probabilmente finendo lo stesso tempo posto che ne sono sentiti. Zan e Akma dovevano venire con loro pure, no?
0: Sì.
2: C'era cosa, pure voleva venire Vernine, probabilmente lui già mi è sembrato sin dall'inizio che era. Già se il tempo si è brutto non vengo, il voleva venire da solo. Scienziato neppure.
0: Non si è visto. Scienziato doveva venire.
2: No, devono anche verso le 4 mi pare però, quindi ancora può essere.
0: Ah, ancora può essere.
2: Sono le 5.
0: Che cosa? No, non senti che c'è questo disturbo sottofondo. C'è un disturbo qua nei dintorni che rompe i coglioni. Eh? No, ma che? È un disturbo. È un disturbo di motore elettrico non schermato.
1: Aspetta, Substa. Se cambiamo posizione.
0: Anche un pezzo di filo qua dentro prende lo stesso disturbo. Capito?
3: Stavo cercando di montare il ricevitore qua, ma non riusciamo a concludere un cazzo perché c'è sto disturbo fortissimo. Ora c'è un po' di bordello. Ai. Non mi metto questa che ieri ero a letto. Prima che mi ammazzo.
5: Microsoft MS-DOS versione 5. Se ne ho una ancora più vecchia, la 3.5.
1: Sì,
5: infatti,
1: infatti, infatti. club non esiste, no? Non esiste il club, perché come è stato.

0: via.
1: Sono via.
2: No, però tutto lì da svegli.
3: Ma vai a cagare, va. Quindi non c'è verso. Quindi non sanno se vengono i ragazzi di Catania, gli altri. Difficile, vero? Scappa il mini, scassa la minchia.

立派なことだ。

0: Un cante storico? Minchia, non ci posso credere. Minchia, sono arrivati da Catania col camper. Ma non credo, ci credo. Che ne so, solo, non lo so chi c'è dentro. Se ha il camper sicuramente non sarà solo.
1: Yeah, I can break.

0: Sì, è bello e contento. Com'è?
1: Oh,
0: noi siamo partiti... Vabbè, siamo fermati, poi abbiamo fatto un po' di cose strane. Non ricordo. Vai, vai, vai!

Yeah.

0: ya cambiato un cazzo. Minchia, finalmente. Non è cambiato un cazzo.
1: Sui 14.
2: Com'è che un po'...

0: niente da fare, no? Non
1: si pulisce, vero?
0: C'è sto cazzo di disturbo.
2: Ormai sono fuori da tutto perché sono annegati, così mi hanno detto.
0: No, infatti io questo sapevo, ma non andavate sott'acqua?
3: Eravamo sott'acqua, fortunatamente il camper è anche sommergibile, inaffondabile.
0: Ma veramente? Avete beccato acqua per strada?
3: Sì, ma quando eravamo ancora con la macchina. Però un colpo, poi dopo scendono. Antonio Casolla, questa è la mano o questa è la sola?
4: Lui ha già fatto tutte le feste. Sì, Pilu.
0: Avete fatto a nuoto?
4: No, ma noi non c'è. Noi
0: siamo sul piccolo. Come... Letto,
4: Ma forse quelli sotto, noi da
0: non
4: sopra
0: uscire
4: non...
0: uscire di casa per 24 ore.
4: Sì,
0: stato
4: ma l'ha
0: di calamità,
4: detto Zan, cosa...
0: calamite.
4: Forse devono chiedere qualche...
1: Dove vi siete messi?
4: Anche per questo
0: qua?
4: Qua di lato.
1: Ah. Come mai? Sotto il palazzo?
4: Va bene lì?
5: Non lo so, almeno un po'...
6: Sistema le magliette. No.
0: Mica se magliette del poetry di merda. Magliette del poetry di merda. Neanche uno abbiamo venduto. Facciamo cagare, non le vuole nessuno. 300 magliette del poetry di merda.
4: Merdati. Pinocchio!
0: Gialla color Pinocchius! Rosa! Quella è rosa!
1: Siamo tranquillo, anche gialla è color Pinocchio!
5: No, sì, posso prendere un bicchiere qualunque?
6: Sì, io ho fatto...
0: Che cos'è?
4: Ah,
0: è Dio!
4: Color cinese! Color cinese gialla!
1: Salute, salute!
2: Salute, salute!
0: Al nuovo computer di asbesto!
4: No alcol!
2: Che ridere!
4: No, no alcol!
0: Come mi diverto!
4: Come mi sto divertendo!
2: Salute!
4: No, due giorni fa!
0: È un alcolico?
2: È un alcolico, la posso bere!
0: Ma
3: senti che parli con Hitler,
0: questo è la frase più
3: grazie
0: sì, ma non mai hanno fatto il gas.
2: Ora voglio vedere lo spettro di questo disturbo. Non puoi vedere. Ah, vero, però devo interrompere lo stream un attimo. Bene, interromperò lo stream un attimo.
0: Va bene, ok, dai.
4: Ora stream da un'ora, così me la
3: piazza. Sei contento che dopo essere stato per tutta Italia il tuo... Ma c'è nascosto?
2: Esatto.
4: Oddio.
2: Non ho potuto effettuare misurazioni.
3: Dove dovevi effettuare?
2: In giro.
3: In giro? Posso da qua, posso da qua.
2: Ma gliel'hai ridato?
3: No, già l'hai mucciato.
2: L'hai nascosto?
3: Sì, perché già ha capito che quello è il mio rilevatore Geiger.
6: Io sono a casa loro. So, glielo porto? No, non lo devi portare.
4: Bastardo. Mi vendicherò per questo.
2: Zannitto, minchia, non deve ruccio a Catania.
3: Come no?
2: Come no?
3: Da.
2: Io non ti vedo.
3: Io sempre da Italia.
2: Minchia, mi portai a
4: Coddio a Poeta.
2: Mi portai a Giuseppe Ferrara, a Uccio. Lì nel cluster che ho montato di Archimica.
6: Si flashava, ma quanto rumore! Quanto rumore!
2: Sei indietruzzato, vedi, che sapete!
6: Il condizionatore ha sparato un pugno.
2: Ma sai un po' fa? Qualche porco sarà per il palazzone. Qualcuno dei porci santi di merda che hanno in questo paese di merda.
0: Attente!
2: Ok.

0: Matteo, poeta!
1: Con il bullone di la
2: palla. Ma dobbiamo fare questo, Rodrigo?
3: Proviamo adesso se lo stream è ripreso. Troppo caffè, poco cervello, 7, eh? Quindi sì. Troppo caffè, poco cervello, minchia, una IBM.
2: E dove?
3: Da 1000 RAM. C'è una 8. Non ce n'è un'altra uguale?
2: No. Stavo cercando.
3: Eccola.
4: No, non è proprio ma...
5: ora però aveva... era partito ma con lo schermo schifo. Ah no,
2: la luce
4: qui qua
5: da qualche parte
3: bene ok, mi si sente finalmente. Ok, adesso stiamo cercando di espandere la macchina IBM AX
5: che non ne trova rispetto.
3: Rimetto il computer. Allora, dove sono le foto di Ishtar? Mentre facciamo la bonifica ambientale con il contatore Geiger.
0: Ora mi so caricare la macchina. Ora mi so caricare. Un attimo, che non serve.
2: Però, ecco,
4: le batterie. Niente, non lo vedo proprio. Infatti, direi che se noi togliamo queste due non parte proprio. Ecco come potrebbe essere un sistema per verificare il velocità.
3: Ah, ma ci sono tante foto di Fulcanelli, io non le ho viste più volte.
4: Però questo lo dobbiamo mettere in un luogo sicuro.
3: Madonna, ma c'è la foto con Fire! Minchia! E chi è quell'altro nella foto? È Didi! Cazzarola! Servus! Che figata! Il portafortuna! Minchia, questo è il vecchio Ishtar! Il freaknet.org, quello vecchio!
4: Un normale PC, insomma!
3: Almeno credo!
2: C'è per gas!
3: Ah?
2: C'è il tastore di macchinetta, il tastore del gas!
4: Sì! Ma no, io non mi ricaffetto perché...
3: Ma fatemi capire, Ishtar praticamente... Avete messo su già Fulcanelli? E Ishtar è stato scollegato? Ah, pochissime radiazioni oggi.
2: Con chi parla?
3: Sto parlando con Jarmin, indifferita però vabbè. Perché, cioè, scriviglielo tu, va. Cioè, perché Fulcanelli mi sembra di capire che hanno staccato Ishtar vecchio e messo quello nuovo. Forse ho capito male.
4: Però volevo sapere un po' come è andato.
3: Perché c'è la foto di Jaromir con il case vecchio in mano.
4: Te l'ho dato.
2: No, presto. Ma quelle vecchie però, no.
4: Perché ti hai richiesto un disco? No, sarebbe stata una libreria, una...
3: Amsterdam.
4: Aspetta, dai.
3: E allora, che cazzo sta succedendo?
2: Sì, ho capito bene. Sono arrivati i pezzi nuovi.
3: Per il Fulcanelli.
2: Che è quello lì.
3: Che è quello gigante. Ecco.
5: Non lo...
3: E nella foto ci sono Fire e Didi.
5: Non sono, il problema, dobbiamo aggiungerci Ranni, dobbiamo trovarne compatibile.
3: Sì, ma Fulcanelli non so che non è stato mai acceso. Invece nelle foto lo vedo acceso. Quindi che cazzo sta succedendo? Cristo di un Dio! Certo, se già mi rispondesse, puttana della sua Madonna.
5: Sì, ma no, ormai tutti. Si aggiornano tutti, Paolo, l'hanno stato
2: troppo. Ma è una cosa assurda,
5: lo so, io la prima volta appena l'ho visto.
2: Così non aggiornate,
5: anche desktop. Anche desktop.
2: Sì,
5: è appena.
2: Che parola d'ordine.
5: Anche desktop, scrivania mia.
2: Ah, ma no,
5: sì, sì,
2: ma
5: ho un... No, su qualunque cosa aggiorni il PAM. Se aggiorni il PAM di nuovo, e hai il PAM.
2: Sì, non aggiornano io.
6: E quando mi dice questa cosa?
7: Sì, sì, sì.
6: Fammi vedere un po' di
7: cose. Non l'ho fatto io, qua.
6: Parola d'ordine. Ma come parola d'ordine?
7: Quando li fa fare, è incredibile, ma la salteranno login, tipo,
5: entra.
7: Quando
5: si prendo
7: all'accesso alla
5: parola d'ordine. Io appena l'ho visto mi sono ammazzato.
7: Non so se ricordare.
3: Vabbè, vogliamo parlare dei francesi?
7: In italiano.
3: E dell'MS-DOS in francese?
6: Diventando
3: con i byte che diventano octet e il computer che si chiama ordinatore che non serve che scatto degli ordinari
6: anche gli spagnoli
7: vabbè ma password
3: ordinatore ok ma ordinatore
5: password e password non parole
6: d'ordine ah come gli spagnoli chiamano ordinatore
3: beh gli dedicenti degli spagnoli sono delle
6: tecniche di cazzo i wireless lo chiamano sim cable
3: ma nei giri di parte che cazzo devono capire. Vanno in giro con le spediglie se chiamano scarpe.
6: Dobbiamo trovare spazio, non c'è un solo portatile, mettiamo le 3-4 tipo almeno, no?
5: No, aspetta, no, aspetta.
3: Qua bisogno di spazio.
6: No, aspetta, Danna lo faccio risedere qui, però lì ci mettiamo un altro.
3: Danna ce lo incuriamo.
5: Prima tutto proviamo.
3: Vieni,
5: prima proviamo con una seppa.
6: Ma con questa è quella partiva.
3: Così.
5: Sì, sì, parte, ma non li vede.
3: Invece io allora vorrei trovare un posto per questo monitor perché ho bisogno di sedermi.
6: Questo già un buon modo per essere lì.
3: È grave allora, questa cosa. Potremmo scambiare di posto monitor e tastiera.
5: Sì.
3: Ma mi sembra veramente complicato.
6: La parola d'ordine.
7: L'altro è quella.
6: Portatile qua non la vuoi mettere?
5: Eh sì, ma senza sedia.
3: Shifta! Ok,
5: funziona quel cavolo di come.
7: Ho rimosso ci dirò, ma adesso non
6: c'è. Provala!
3: Puttana! Puttana!
6: No, muori!
5: Dov'è di 213 che bussa?
6: No. Mentre tu non c'eri, sì. Perché io non c'ero?
7: Perché non c'ero?
2: L'amore non è solo degli anni di
3: diverso. Di chi è?
6: Non te
3: mio.
6: Dove sono? Non abbiamo aspettato.
3: Che c'è? Ti codici?
5: Attenzione alla tastiera. L'ultima pagina, l'ultima pagina.
3: Fate spazio qua che mettiamo la tastiera qua.
5: Cos'è quella? Questa è l'originale.
6: No, quella. Ah, hai preso le due originali?
5: Una. Quale? Ho provato con una sola, fa 213.
3: 113.
5: 2-1-3.
3: Errore, posso
6: superare.
3: Errore,
6: non andare in coppia. Allora.
5: Non andare in coppia, vabbè, come no, dicevo.
6: Ho pensato questa cosa. Scusa? Che ne avevo tolto uno per vedere se accelerava la moto.
5: Dove lo porti adesso?
6: Quindi queste sono le originali, me ne metto in tasca.
5: No!
6: Ho la tasca antistatica io.
3: Devo mettere queste qua che sono uguali.
5: Sì.
3: Solo queste.
6: Non le ritroveremo mai più, lo sapete, vero?
5: No.
3: Solo queste.
2: Oppure la sedia. E io ora.
6: Ecco bravo, togli quelle altre. Ottimo. Le metto in tasca io.
7: Fai spaganta queste qua.
6: Le volevo mettere in tasca.
7: No, no.
6: C'è il posto là.
7: Questo lo spostate e non ti fanno. Perché è pesante come ruolo.
5: No, non mi pare.
7: No, io mi sono
5: quindi non è
7: questo.
5: No, è entrare, ecco.
3: Vediamo se ci trova ancora un 230.
5: 230.
6: Subito,
3: La webcam non funziona più! La webcam non funziona più.
7: Aspetta,
3: perché si blocca in continuazione?
7: Non lo so.
5: 200 dollari? 200
6: dollari. La prima cosa che
5: ho
6: detto
5: di questo
7: non c'è. No, poi. L'aveva stoppato a Gennarini.
5: No, l'ho stoppato ora. No,
3: ma dove cazzo sta sta webcam?
7: No, tutto il nord.
5: Come si fa a testarlo?
3: Ok, ora funziona.
5: Se due sono uguali.
6: Dovrebbe bastare una dimensione.
7: È storia,
0: ma qual è storia? È merda, si cambia.
7: Adesso dicono che è merda questa.
0: Chi l'ha detto?
3: Tu, ma di che parli?
7: Detto Ram,
0: ma
3: cosa?
7: Non è vero, del 69.
3: Ma da Ram che cosa pretendi? Solo di cazzi vuoi parlare a Ram? Solo di cazzi vuoi parlare a Ram? Cazzi in gola!
5: Ma qui non c'è messo
0: io ora sicuramente non
6: sei sì, non quella, a parte che questa è una, il manuale di un'altra macchina, non è dell'IBM ma di un Bull.
0: Mi dirai di portarglielo?
7: No. Quindi magari i codici sono diversi e questo 210 vuol dire la RAM è troppo buona che non l'accetto.
5: Possibile.
7: Niente, altri dimmi.
0: Ascolta.
7: Questa l'abbiamo provata.
5: Sì, siamo avanti. Il problema è che non possiamo sapere manco se...
6: È una cosa delle due, certo.
3: Il caffè sta bruciando! Il caffè brucia!
5: Tutti assieme non l'abbiamo provato, vero?
6: Non ricordo.
0: Il caffè sta
5: Ma di sicuro verrà la sua.
3: Ok, la web, la webcam l'ho rilanciata io,
6: Immediatamente. Significa RAM in sì. Cioè verificato il manuale.
7: Questo è tanto, perché di questo ce n'è tanto. Andavano queste, sì. Mi dovevo riempire.
5: Ma perché aumentare
6: puro spazio? Giusto
5: per... Così, tanto
6: è. Giusto perché vedere 8 slot liberi fa un po' pena.
0: A questo ma ce l'abbiamo un mixer audio.
5: E tu hai quanta RAM?
6: Visto che non costa niente.
0: Abbiamo un mixer audio.
7: Speciale.
0: E poi sarebbe simpatico fargli fare qualche cosa.
3: La risposta è no, perché dove è messo è come non averlo. Credimi. Non ce l'abbiamo.
0: Non ce l'abbiamo. Non è qui. È nel buco.
6: Guarda, è un server in cui se ti erano in meno a ferruccio.
3: No, è sotto una montagna di roba.
6: Cosa?
3: È un contatore, è un dosimetro, una specie di contatore.
6: Geiger.
3: Radiazione,
6: una quindicina d'anni.
3: Ogni numeretto è una particella. Il conteggio va avanti fino a un certo punto, poi la struttura.
5: Forse
3: la radioattività dell'ambiente.
5: No, anche come
3: fino a 25 diciamo 30 siamo nella normalità.
6: Non lo so, no, il televisore quello non che viene prima del G3
7: no,
3: tra GX sono un'altra
6: cosa 603 non mi ricordo ma è un'ipotesi, non lo so,
5: non si può sapere.
3: Io non ho mai trovato niente di radioattivo.
6: Se scopriamo come
5: il comando
3: niente,
5: aspetta,
3: però lasciamo
6: però di AX perché il bambino ci faremo cazzo proc su più info su AX non c'è neanche proc
1: è stato la musica di quel
6: orologio molto bello è stato la musica di quel orologio hai una telefonia di internet?
5: Sì, no.

0: Stato che espande la memoria, hai dirte su RAM che ci vanno? Le stanno provando, hanno già trovato due balette, ok. RAM con parità oppure ECC?
1: Ah vabbè, allora ciao.
2: Comunque cazzo,
0: no, scusa, ma no, ciao.
2: Non lo so però.
0: Quattro moduli a botta. Dentro.
2: No, quattro.
3: Dove sono quelle?
2: A due ci sono. No, questi allora, sono diversi.
3: Aspetta, ma non ci entrano. Non sono queste quelle con ECC che hanno due pin in più?
2: E non ci entrano.
3: Non ci entrano.
0: Ah, no, allora, queste non sono memorie, queste non sono RAM. Queste sono le cache memory di processore. Scordatevi.
2: Guarda quante cache memory che...
0: Allora, i banchi dovrebbe averne 4 a botta. No, funziona anche con 2, ma lui, il processore, fa l'interleaving e riduce di un sacco le prestazioni. Ah, dice con 2 banchi è una mezza merda, infatti
2: lo è.
4: I bicchierini del caffè.
0: Ah, che sigla c'è davanti? Quindi diciamo il modello esatto.
2: Davanti è per una...
5: Guarda che non mi è arrivata la tua mail.
0: Dove?
2: Blu?
5: Dove? Mandarini.
0: Vabbè.
5: Non mi ha ruato.
0: È una normale bloccato. Penina 220. Tieni.
2: Ah, tutto perso, forse
0: mi
2: sentendo.
0: Ah, un 220, 70 11 calcino 220. Allora sì. Sì, quindi
4: ti fa la
0: è una merda.
3: E questo il 320H
5: della canzone che ti senti tu?
0: Beh, l'altro è un 6000/320H, in teoria dovrebbe essere più meglio.
3: Certo, 120 cosi in più.
2: Cosi
4: della
5: aspetta. Dipende, ma io posso dire all'uso
4: che sto sentendo. Se c'è fanno.
5: Chi vuole caffè?
0: Dice che questa ha sul Rainbow Power Risk single chip, che è una cosa
5: legnissima. In questo momento tu stai ascoltando la
3: musica? Dovrebbe essere più meglio, no?
0: Dovrebbe essere più migliore.
3: Che ne sappiamo? Secondo me questa era più vecchia, credo.
0: Forse quella Slim è più vecchia. No, il 320H è decisamente più vecchia.
5: Ma può essere le ROM,
3: e quindi ancora più merda,
0: ma è anche decisamente più decente come architettura.
6: E lui dirò, ma
0: questa ora la facciamo
5: non ce l'hai
0: la merda, la prestazione siamo lì, il problema è la
3: scheda interna, forse l'abbiamo tolta perché non funziona.
0: Non lo so,
3: noi la vediamo
4: la scheda interna, no.
0: Niente RAM,
3: e qua abbiamo 32 MB di RAM.
0: Non le
2: voglio
0: vabbè, vediamo se Vampire ha il modo per riconoscere le memorie con qualità. Queste sono le sue?
3: No, no, le sue le abbiamo lì, lì.
2: Non avevo visto
0: le sue originali.
3: Le sue originali sono le sue.
0: Questa potrebbe avere con qualità.
2: Zucchero!
3: Questa vuole.
2: Uno!
3: Non va
0: questa. Ah, 8. Io mi ricordo che devono essere dispari. Di qui... solito numero di chip dispari, con uno per la parità
2: e c'è. Qua guarda, non c'è. Cioè, queste sono quelli. Quelle originali, che c'ha.
5: Scrivania.
2: E ne ha.
0: Allora, passami tutte le RAM.
5: Sì.
0: Cioè, a tappeto me le voglio guardare. Perché una volta.
3: L'ho fatto!
2: No!
0: Guarda, mi sono fatto il colpo di uguale. Allora, queste mi sa proprio di no.
2: Sono anche queste. Dovrebbero essere quelle da 8.
0: Questa mi sconfinifera.
3: Questa singolare?
0: Sì.
4: Ah,
0: Questa è un'altra cache memory. Esatto. Avete da parte le cache, sì, sì. Tieni.

0: necessariamente
1: Questo è interessante. Faranno 4 mega. Allora io questo le butto di nuovo.
2: Provato.
1: Raccoglie.
3: Infatti è cambiato.
1: No?
2: Se con voi come avete informazioni su questo.
4: Abbiamo... di là fanno come... Cioè, di là che sono...
2: Non pare farne con la
4: basta chiedere.
0: Tu in ognuno di come ti sei in ogni caso voi ti sentite la tua musica che usi
1: la 51400A. Potreste provare queste due.
2: Proviamole subito.
1: Sono da 4 mega Edo, esatto.
4: Fantastico. Va bene.
1: Quindi queste sono Edo. Queste? Queste non andavano, abbiamo detto?
4: No,
2: no.
1: Quindi in generale sono barrette che presentano una asimmetria.
4: Sono anche uguali,
2: vai.
1: Ah, la fai partire solo con quelle?
2: Così abbiamo subito l'errore nella memoria nel caso.
4: 888!
1: Cioè?
2: Cioè? 103!
4: 105, ultima pagina proprio.
1: 8 megabyte Edo, provata.
4: 105. Anzi, 105 messaggi su 105, un altro colpo 104.
2: Vabbè, non funziona comunque. Più o meno significa questo, non funziona.
1: Tu dici? Ma avete messo solo quelle?
4: Sì.
1: Ma guarda che i due banchi stavano su questo qua e non.
4: No, non eravamo spostati. Prima stavano qui, qua, poi l'abbiamo spostato qui.
1: E partiva comunque?
4: Sì, 300.
2: Pensavamo, siccome casualmente non partiva...
4: Interruzione e memorizzazione dei dati dal processore. 113.
1: Stanno andando avanti?
2: No.
4: Messaggi tipo 103 e 105 contengono informazioni e servizi. Tali informazioni devono essere annotate sul modulo per la segnalazione. Ah,
2: dovremmo telefonare
4: al IBM per sapere cos'è.
1: Qui lo farei.
3: Io dico che l'assistenza tecnica è scaduta.
0: Ma se scrivo quando chiaro un su due, cosa
3: mi
4: fa? Possibilmente anche loro hanno più manuale.
1: Questa è una Edo.
0: Così quindi un attimo di guarda, quindi gente
3: che
0: è interessata alla famiglia. Non è come il sito normale qui che mi lascio arrivare io. Questa che non ho così. Questo ma lo quando c'è così mi piace.
1: Questa è veramente una cosa strana.
4: 888 fan.
2: Scusa, se gli elettori con blender lo fai partire, che succede? La 103? Il com'era?
1: Questo è un'altra Edo.
2: Quello era cos'era? 123 se non sbaglio.
4: 213.
1: Porco Gesù.
2: Quindi se non c'è niente...
1: Forse di quelle ho trovato una che è uguale?
4: Forse sono una delle due rotte.
1: Perché sono diverse. Qua c'è scritto Edo. Dove l'ho vista una uguale che ha scritto Edo?
4: Una gomma cancellare, una gomma piccola, eccomi per contatto.
1: Ah,
5: carta vetrata.
0: E qui fino alla prossima cosa sono abbastanza emozionale,
5: io credo perché lui associa il secondo.
2: Quindi lui si accorge che non vanno.
4: Quello invece è proprio
2: cresce improvvisamente, perde,
4: e quindi
2: la...
4: magari
1: la... ci mettiamo nella scatola,
5: forse
1: in realtà
5: non bisogna la sveglia
2: 9509.
1: Questi sono 8 megabyte Edo. Questo non sappiamo cos'è. Questo non sappiamo cos'è. HP, memoria HP, che fino a fa? IBM, oh, 8 megabyte, questo sarà sicuramente fatto.
2: No, questa è pronto, credo, no?
4: Era pronto.
5: Ce n'è ancora un altro po'. È un po' bruciato come quelli che l'hanno assaggiato anno fa.
1: Interessante questa cuscina.
4: Tutte cash, tutte
1: 888. Subito ti dà 888.
4: Sì, sì.
1: Che non dovrebbe.
2: È un'eccezione praticamente.
4: Ma che 100, 200, 300, 411.
2: Si conferma che la gamma
4: 02. 412 c'è qua.
5: Voglio il mio portale.
4: Ora 412.
2: Sarà l'indirizzo.
4: Che so. 11.
1: Comunque, su questa barata c'è scritto Snowball, che è un linguaggio di miliardi di anni fa. Bene, ora provo queste due Toshiba. Ce ne sono altre?
4: Mi pare di no.
1: Queste?
4: Cos'è? Sì, altra, RAM.
5: Ma qua non ci sono quelle originali, quelle che funzionano?
4: No, sono qui.
6: Oh, è spento, approfittiamone, cambiamo portatile. Dai, ora che è spento, ormai hai aperto tutto, i computer che vanno male proprio con Linux, perché si spengono all'improvviso. Dai, tu metti di lì.
4: 213, che è il rosa memoria.
7: La memoria, hai fatto tutto, la pronta volta.
6: Non ce l'ha la
7: memoria. No, dai, allora.
1: Ma mi provi un attimo su quello slot?
4: Sì.
2: Però le sue originali sono quelli slot LAN, eh?
4: No,
2: aspetta.
7: Dobbiamo cambiare il nome qua. Dai,
6: ti voglio... Ma invece metti
5: il nome qua. Sì, ma
1: ragazza, io guardo...
4: Sembra 213.
5: Anzi, ho Game Boy.
4: Sempre 78, 213. Di più quelle 8. No, no, c'era la lentola di girare, sto saltando all'aria.
5: Ma non ci piaceva, stanno con Game Boy. Voglio dire, me lo portavo alla gita, con la scuola. La gita di gioco con Game Boy.
2: Io non ho quelle che non vanno.
4: Qui sopra però l'ho lasciata, aspettate a due giro così. Perché potrebbero esserci qualcuno che è uguale all'altro.
2: Non prendo più il nostro nome, perché se la si deve prendere il nostro nome. Anche
4: il mio punto. Mi frega un attimo. Questo da 8-8, sempre 8-8. Però prima 212 c'era...
1: Non ce ne sono più?
5: Attaccami questo.
1: Niente più da provare?
5: Attaccami questo. Stesso, conosciuto Ruby, tu conosci Ruby, per favore.
2: Dovrebbero essere tutte le cash.
1: Allora mettiamogli le sue, voglio vedere le
5: sue.
2: C'è questa.
5: Questa cosa che mi hai fatto scoprire è bellissima. Non ce n'è una.
1: Niente, rimettiamogli le sue intanto.
2: Sì, però poi provare le altre è molto difficile perché dobbiamo fare il boot completo.
4: Aspetta, questo
2: e vedere se invece è così subito ci accorgiamo.
4: Questo è uguale a quest'altro, no?
1: E prova.
4: Cattivo, no? Però lo faccio.
1: Leggermente diverso.
4: No,
1: a distanza di 8
4: però 8 mega Edo, 8 mega Edo.
5: Ci sono
4: un 2 per 32. Record. C'è solo la sigla di destra.
2: Da quel tempo. Infatti sono macchine che non funzionavano molto.
1: Ah, ciao, farò cantate con Giaro, proviamo le RAM sulla X. Ah sì, anch'io un pochino.
2: Cos'è la X? È bellissima.
1: Già, sono veramente contento.
2: Perché ho l'impressione che non
1: stiamo primando. Sì, sì.
2: Dov'è la RAM?
1: La RAM è qua.
4: Niente, va.
1: Niente. Rinunciamo?
4: Rinunciamo, dai.
1: Dai, vabbè, finiamo da così. No. Ce l'hanno.
4: Qui, qui, qui.
1: Allora, queste le metto da parte. Le teniamo qua.
2: L'asugar dove è?
1: Come forse è.
2: Dov'è l'asugar?
1: No, pure queste, va. Questa? Questa è una cazzo. Ok, posa questa. Ma un cucchiaino, dai.
4: 8.
1: E posa queste. Ridando alleluia, alleluia, mostrandole al popolo che stante.
4: Alleluia, alleluia.
1: Cos'è? Sono i V?
2: Sono i V. Sì.
1: Di chi è?
2: Degli V.
1: Sì. Sì, ma dico, di chi sono questi MP3? Io me lo devo scaricare sto cazzo di disco.
2: Perfetto, io ce l'ho tutto e l'ho ripato personalmente da quello.
1: Buttalo su NORAD, grazie. Sì, me lo butti? Cazzo. Come che al cazzo? Oh.
2: Se vuoi te lo prendi tu.
1: Dai, ti do per un mese il calzatore
2: Geiger.
4: Sì, però
2: sto facendo cose
4: con molta attenzione.
1: Cristo di un Dio.
2: Dai,
1: sei FTP, me lo fai prendere?
2: Ora
1: SC proprio. SC palo sull'Uter NORAD.
2: Non ce n'è acqua.
1: Ah, mi dicono Edo non c'entra una mazza. Parità o ECC.
2: Non ce n'è acqua.
4: Vabbè, non ne abbiamo.
1: L'acqua quella del rubinetto è potabile. Che ne dica poeta?
2: Le cose sono gestite dal 1887.
1: Poeta, ma dove sei?
2: Gli eroi sono gestiti dal 1887. Lui è proto.
1: Ma è no, perché io sono proto. No,
2: muore,
1: muore. No, non la vedi? Guarda che bella.
2: 54
1: è una bomba, tutti hanno la bomba.
4: No, B7. 54, 80, B7.
1: Ah no. Ma la vuoi una stufa grassa? Ce l'hai già?
2: No, la stufa,
1: ah, la cucina ti serve.
2: Allora, al mondo è infatti l'unica cosa che funziona in questa macchina.
4: Penso
1: per parte tra
4: no, penso sia solo per fare il numero, per trasformare il numero nel dossato del display. Arriva il dato e lo fa scrivere, basta. Perché l'errore è la CPU che invia. Ci sarà dei pin che invia.
2: Comunque c'è utilissimo la cosa che ti segnala
4: il video. Sì, sì, sì. Ma...
2: forse che sono ISA?
4: Sì, no. Pensiamo un microfanno.
2: Allora. Che angelicano.
4: Che ISA sono anche più piccole.
2: Più piccole, eh?
4: Sì. Qua c'è il coso è proprio tipo al centro, mentre l'altro è più in là. E poi un IBM con le ISA. Dopo ha fatto Marco Ciano, non lo so, la ISA. Poi non lo so. Comunque si è avviato.
2: Subta!
4: No, no. Diagnostico per esso! Scienziato,
2: no. Cosa? Mi ha messo le sue RAM?
4: Sì.
2: E quindi dobbiamo resettare? Cosa fare?
4: Non lo so.
2: Ah, niente, allora colleghiamo in rete, dai.
4: Prendiamo quindi F3. No, F3, F3, F3, F3, F3.
2: Anche F10, F10.
7: Dio mio, però
4: io ho sempre fatto
2: F10. Io sono F10. Non ho più modi di fare queste cose, no?
4: Sì, sì.
2: E questo è bello, qualunque tasto premi fa quello che vuoi.
5: Anche se prendi questo.
4: E lo fa anche più
2: immediato.

0: quando non funziona si spegne, no, quando lo fa aspettiamo 3 ore per fare il sistema di mi piaceva l'attacco dei gol.
1: Secondo me è meglio
0: indirizzo a Donald 10.69.1.
2: Ma comunque, ma invece compilatori e cose varie ce ne sono?
0: C'era meglio, quando eravamo su
2: il quanto ha di disco?
0: Sì, c'era Cira, cartella
2: 524 metri, quindi buonazzo, va.
0: Male. 540
2: euro. No, se ci fosse il disco, cioè se ci fosse il compilatore, no, no. Come dire, le librerie, insomma, per poter compilare sarebbe una buona cosa.
0: Le librerie. Le librerie.
2: Installiamo il nuovo X.
0: No.
2: No, ci ho provato.
0: No, no,
3: io
4: abbiamo le
2: invece sarebbe da fare una copia del sistema, un dump del disco.
4: Lo facciamo via rete.
3: Oddio, faccio io. Cosa abbiamo? Penso io a quelle.
2: Con sistema running? Cosa si può fare? Fare temporanee a puttane e basta il culo.
4: Forse si potrà montare in zona lettura.
0: 10, 69, ma se tu lo devi montare invece montarlo per un DJ direttamente, se riesci ad attaccarlo a qualche
4: parte. A un'altra parte, sì, però per noi
0: fai un DD completo.
4: Mi spaventa attaccare al disco.
0: Ma un DD via
4: remoto appunto, però prima se monti in sola lettura mount meno è.
0: Non lo so,
4: puoi chissà fare. Se riesce anche in inizio questo.
0: Basta chiedere.
4: Non c'è.
3: Ma
4: vabbè, se non si può.
0: Ha quasi finito di spegnere.

0: addirittura.
1: Alt completed.
0: Ah, però sembra devi spegnere luce.
1: A parte un server, non è che le dovresti spegnere mai qua. Quindi non c'è tutto sto problema.
0: Ma hai visto in defaccia Stasi?
1: Stasi? Hai visto lo blocchiamo in qualche modo?
2: Che funziona il tiro, non
1: so. Se tu sei
2: l'esperto delle viti. No.
0: Sì, doveva essere bloccato in origine. È abbastanza evidente che doveva essere.
2: Sì, però
0: credo che anche questo no, questo mi dovrebbe messo
3: 540 mega?
0: Sì,
1: non c'è modo di bloccarlo.
3: AX 3.0?
0: 3.2.
3: ah, la RAM è?
0: 16 mega.
1: Cioè, guarda, non è che queste cose
0: sia. C'era uno scotch.
1: No, vabbè, questo è solo così.
4: È la tua, 10-10. Ma
1: di nato non c'è niente.
0: Qui sotto no.
1: Ah, qui, ma secondo me c'era questo cassettino.
0: Ma se c'era il cassettino perché c'era questa cosa? 10-10-2-2.
1: Non penso era messo qui a molleggiare sulla spugna.
0: E poi non conduce bene il calore. Anzi,
5: è da coperta.
3: Mi in campo.
4: Poeta.
1: Qui poggiava il coso. Il cassettino poggiava su questo.
3: Ah, perfetto, l'ho
4: inserito. E che cosa dovrei pensare io secondo te?
3: Abbiamo inaugurato la sezione DM Risk 6000.
4: Cioè, devo tenerla immagine.
1: Non c'è
3: modo. Sole boh!
1: Non c'è modo.
0: Il processore Bonti non fa un pane.
1: Ma sta il questo?
0: No. Ah, sai che fosse? No, però è della famiglia dei
1: robot. Ci c'è il ma forse si è giù. Aspetta,
0: te lo fate di qua.
3: No, è giusto.
1: Sì, ma... Ah, ok.
0: Questa va su YouPorn.
3: Eh? Questa? Facciamo... Ah, il sesso! Unisex.com o qualcosa del genere. Non lo ricordate?
0: O lo mettiamo in...
1: Normale.
0: Normale.
5: Questo mi ricorda tanto il caster del Sears.
0: No, proviamo a mettere per questo, proviamo a
3: mettere questo che è
1: un prima mettiamo il
3: conto di ragione, poi
0: perché manca, non dentro non c'è neanche la disco al momento.
3: Ma il bagno, ma che questa c'ha sempre.
5: Ma in questa. Dai, in questa qua non c'è della RAM qua dentro.
0: Sì, sì. 32
5: è della RAM che c'è qua dentro.
0: Vogliamo
5: qua
0: far partire. Vogliamo far senti, sì, ma vogliamo far partire.
1: Ma vogliamo farla partire quella.
5: Tutte e due?
1: Certo.
5: Segno una buona.
3: No, signori, io vorrei far partire questa. Cioè questa funziona, lasciamola così. Okay.
0: Non la vuoi collegare in rete adesso?
3: Sì, la vogliamo collegare in rete adesso?
0: L'altra è più
3: difficile. Parte senza tastiera.
0: No.
1: Boh.
5: No, no, l'errore non c'è la tastiera.
1: No, se lo metti in diagonale. No, no, no.
0: Questa partiva senza tastiera, senza VGA. No, questa non è la come non detto.
5: Ma qua non c'è la VGA.
0: È giusto.
1: No, ci vuole infatti.
3: Questa funziona col terminale.
1: Non hai X.
0: È vero proprio.
1: Solo terminale.
5: Mi dispiace.
1: Alla fine vedi tutto l'elixir che c'è servito qua.
3: Attenzione!
1: Non è che serve, però c'è.
5: Il mio assoluto è quello.
3: Beh, il PNC originale digital, eh?
0: Il gioco. Si chiama AUI.
3: Il trasiere adesso lo cerchiamo. Allora, questo è bello corto, mi piace.
0: Qui ci fanno i cofi.
3: Minchia, i transceiver sono
0: i terminatori.
3: Questo Vuoi vedere se faccio il transito? Se no siamo nella merda.
6: Che io un giorno quando scuola con la 1 andavo all'uscita,
3: no,
5: ogni buco ogni buco.
3: Batman!
1: Non so che è,
0: non sto facendo niente.
6: E poi la
0: un attimo. Qual era l'iscritto?
1: Però c'è scritto.
0: Hai scritto già.
3: Astra. 10, 30.
0: Una meraviglia, va bene. Abbiamo finito.
3: Automaticamente
0: non si sente. Tutta
3: BDFB.
0: Tu sai che sono la
3: copertina. Allora, qui sistemiamo.
6: Invece, se ne vuoi, se ne vuoi uno complicato.
1: Ma
6: non
1: è
6: complicato.
0: Hai guardato di per dei cani?
1: Sì, ho guardato, no. Non si sa mai.
0: Ah, hai già guardato?
1: Sì, vabbè, ma guarda anche tu. Oh, Dio, c'è pensato a questa volta.
6: Ma ci sono però di tutti
3: quelli che sono. Mando
0: niente, dai.
3: Il transceiver VNC. Sai mica dove niente sono finiti? Ce ne avevamo un inferno. Satolotti così, è presente quali sono quelli che. Sono quelli che si ficcano dietro i VAX. Ne avevamo un fottio, ma dove sono finiti?
6: Prova a vedere nella scatola delle schede di rete.
3: Nella scatola delle schede di rete?
6: Sì. C'è il condizionale d'accesso?
3: Sì, e deve rimanere.
6: Perché
3: deve sparare aria
6: lì.
3: A temperatura costante dietro le macchine.
1: Oh, che bello!
7: E c'è il finito.
3: Cos'è?
7: Ma perché non mi piace?
6: No, no, perché stanno già usando la rete.
3: Cos'è? Guarda, cos'è?
6: No.
3: Il cavo di rete va a posto.
6: Sì, perché c'è troppo l'host su box.
3: Io mi sto messo bucando.
6: Ah sì?
3: No.
5: scusate.
6: Scusa, sto cercando un install di
8: Netflix
6: vecchio.
8: Ma
6: vecchio? Sì.
8: Quello
6: è quello
8: in
6: mezzo,
8: non se lo funziona. No! Era tutto
1: quello che ho appena entrato, guarda. Quello vecchio, il problema è che con il nuovo game l'hanno tolto fatti di compatta.
5: Dov'è?
9: È in culo.

0: fucking
1: porco Dio, il reggae maledetto, la musica degli scoppiati. Dio, che palle, il reggae
2: sta a prendere fuoco.
0: Il reggae sul testo è proprio,
1: cioè, morissero tutti,
0: quanto di peggio. E sono passate a...
1: Porco Cristo maledetto!
3: Non è giusto,
2: abbiamo scoperto un mare che era un mare di oro,
1: sai dove si trova? Una volta,
2: una volta,
1: un mare,
2: forse troviamo
1: un mare di oro, un mare di oro, un mare di oro, un mare di oro, ma ne avevamo assai.
2: Cioè, sono entrato nel 2007, io sono nel 2007, basta più, ma io ho Audacity, cioè stai scherzando? Porca miseria, ho Audacity. Audacity, ormai vedi? C'è, che fai scherzi? Non mi piace quello che sta... Ce ne saranno ghiacci, ce ne saranno milioni, no?
3: Sapete da dietro, c'era uno tipo questo per lo scambio, il tranche questo mi cambi di qualcosa. Perché ci vuole il trasmanatore.
4: Bravo Urso!
3: Scaldi!
1: Hai visto?
4: Sì, buono, c'è caldo, non devo tutto.
1: Gli abbiamo controllato tutto.
3: Ma la RAM?
1: RAM?
3: Gigante.
1: La RAM, fatti vedere.
3: Fatti vedere, ti cercavo.
1: Ti cercavo, la
2: stessa. Cioè, capito? Ho scoperto che c'è una cosa fantastica. È venuto un bel punto. Sì, capito?
1: Ma non ci piace questo
2: verano. Ma la sigaretta devi fare questo tanto.
1: Questi me la lasciano in mano.
2: Capito?
1: No, nel senso di millennio.
2: Cioè, capivo perché la gente mi diceva nel terzo millennio, ma io non lo capivo.
1: Oh, vi sto pisciando in faccia.
5: Stiamo facendo i flash che è andato.
1: È difficile, non risulta mai.
3: Ma fatta da fatta, cioè penso che buona.
5: Ci vorrebbe, io
1: ho visto una video di uno che faceva nero, un casino.
5: Sarebbe un doccio specifico cose.
1: No, guarda, ci vuole la vita vedere. Giusta, un po' di pazienza del mostro, lo tieni.
3: Ma ci vuole più meno, ma ci vuole il torno per farti la vita, per farti la vita giusta. Ma una vita con sto passo così non è facile.
1: Fatti gli occhi.
3: Appunto, però fare.
1: Alla Lidl vendevano i maschi filettani, in una valigetta di maschi filettani. Guardate che c'era.
5: Che
3: sì, non lo sapevi? Dove vivi?
1: Che ne sai cosa ci riserva il futuro?
3: Siamo prima di questo. Questo l'avevo visto. Tutti quanti nel stesso sistema. Vuol dire che è Nintendo? No, questa è la batteria. Questa forse mi spara se tu c'è il segnalatore.
6: Va bene.
3: E se ti ho colpito il tuo cuore.
6: Abbiamo deciso, lo cambierete domani.
1: No, no, l'abbiamo trovato.
3: L'abbiamo trovato? Questa è vestita. Ah, scienziato, mentre loro cercano noi troviamo quell'altro.
6: Troviamo l'altra.
1: Sì, esatto.
6: Ottimizziamo i tempi.
1: Allora, via il monitor, vi serve il terminale.
3: Sì, esatto. Ok, allora.
6: Oppure un canale. Oppure possiamo collegare un PC, ma...
1: Beh, meglio che il terminale di DM.
7: Quello è il monitor, non se lo prende. O no. C'è un convertitore?
3: No, no.
1: E gli prende un colpo a polizia.
7: Non c'è un convertitore.
1: De che?
7: Questo è il GA.
1: Quale? Non c'è la scheda grafica.
3: No, non no, è scheda no, grafica, no, è terminale seriale o...
1: Che stai dicendo?
7: Una mala parola!
1: Che stai dicendo?
5: Perché ho visto che ti sei un po'... Allora, no.
3: Questo dove lo possiamo poggiare per un...
1: Sotto!
3: Scatoletta
1: che cercavo, però.
3: No, no, vale crack!
1: Crack,
3: sì! Ma questa volta no, crack!
7: Vero, la mia schiena!
6: Tecnologia,
1: ma come no? Ma certo, se tutti si scaricano le merdate Debian.
7: Lo puoi mettere qua?
3: E questo, cioè, questo che è? Oh, un altro disco di Milan, più antico. Ancora più vecchio.
5: Ancora più vecchio.
3: Meglio.
1: No!
5: Senta che questo è un floppy solo da 1,44.
1: Perché? Che problema c'è?
5: No, niente. Per dire, quando è vecchio il floppy da 1,44. Quello è il floppy da 1,88. Io inizierei con l'aprirlo per ricordarmi che cosa c'è dentro. C'è un altro di questi.
1: Eccolo!
5: Eccolo! Aspetta, non possiamo metterlo sopra, prima vorremmo
3: devo togliere.
1: Prima togliamo, aspetta, abbiamo tolto il monitor.
3: Le tolgo le difese.
5: L'avevo messo in tre.
6: Ma è bloccato.
1: Il monitor lo dovete togliere, tanto non serve. Sì. E gli mettiamo questo. Attenzione, vi state portando l'inferno.
3: I cavi, certo. Stacca tutti i cavi.
5: No, staccati. Ah, no.
1: Allora puoi alzarlo.
5: Solo quello che
3: c'è l'alimentazione attaccata.
5: Ok.
1: Piano. Ok, libero. Si è tirato praticamente i cavi del portatile un po'. Quindi che c'è poi la tazzina del caffè, orrore. No, allora il monitor, poi il terminale dove lo possiamo mettere? Adesso il cavetto seriale?
5: Con lo scambiatore, null modem deve
1: essere. Se lo ricorda. Vabbè, ce l'abbiamo, il problema è trovarlo.
5: Il problema è trovarlo dove fa.
1: Qui abbiamo tutti i
5: roba seriale, allora lo troviamo, sì. Vai. Sì, mettilo sopra, però ora
1: appunto le cose che usano
3: le
1: chat,
3: ah guarda, ma quanti reali là?
5: È perfetto, guarda, aspetta, qua abbiamo già lo scambiatore.
3: È questo attacco?
5: Sì. Avendo
3: sono maschi?
5: Hai bisogno di un maschio di qua?
3: Hai bisogno di un maschio?
5: Hai bisogno di due maschi?
3: Prova questo.
5: Due maschi, da... aspetta, no, no.
3: Vabbè, io c'ho due maschi, se non ti vanno
5: aspetta,
3: bene...
5: Aspetta,
3: scienziato, cerca due maschi.
5: Non mi vanno bene due maschi qualunque.
3: Aspetta, e proviamo questo.
5: No, no, no, questo ce l'hai, non c'è la standard.
3: Allora,
5: questo...
3: Ah, ci vuole un adattatore.
5: Ci vuole l'adattatore.
3: Merda. Seriale merda. Ma questa cosa qui no, parallela.
5: Parallela.
3: E queste cose qua no.
5: No.
3: In centro. Non è una seriale che
5: questa è la fila di rete.
3: Sì, sì, dopo.
7: Guarda, quella guasciale,
3: sì, quella c'è guasciale che è come quella che c'è.
5: E questo invece è un conto dove si possono collegare 16 terminali.
7: Ecco perché ha così tanti pin.
1: Perfetto.
7: Vabbè, intanto gli spacchiamo il terminale.
6: Aspetta, questa cosa nera mi ricorda qualcosa, no?
7: Cavo questo?
3: Questo è il hardware alieno.
6: Madonna.
3: Fa un cavo di ferro.
7: Bello.
3: E qui c'è l'altro.
6: Già.
7: E qua c'è lo scavo, quello grande.
1: Sono caso, si deve.
7: No?
3: No.
8: Sì, ma se non c'è lo spazio, sì, sì, sì. Una
3: volta. Ma c'è anche l'attacco sti video.
7: Ecco l'attacco della tastiera.
3: Ah no, la tastiera.
7: Questo è no. Questo è seriale.
1: Dov'è la scatola delle RAM?
7: Console, mi piace la parola console.
3: Qua, ancora qua.
1: Ok, metteteci questa. Tutta questa RAM dentro così.
7: Butta.
3: Non è che per caso è compatibile?
1: No, di che? Con... No, questa è 168 pin. Butta via questa RAM.
7: Se volete dare un'occhiata anche a questa RAM.
6: No grazie.
7: Ormai basta, dici?
6: No grazie.
7: Basta.
6: Cioè, abbiamo un problema ben più grave. Ci vuole un adattatore.
3: Ci vuole l'adattatore di questo.
6: Cioè? C'era.
7: C'è un connettore seriale così. Così. Guarda. Cristo, dove l'ho visto? Allora, sta nei cavi strani.
3: Cavi strani.
7: Cavi seriali strani.
3: Cavi strani.
7: Qua dentro deve essere.
6: Vediamo nei cavi strani.
3: Sì, possiamo riguardare.
6: Anche nei cavi strani avevamo guardato, vero?
3: Sì, diciamo. Questo è nero grosso.
6: Era nero grosso.
3: Era un pezzettino.
6: Era un pezzettino, no, questo è già troppo lungo. Esatto, ricordo anch'io, era un pezzettino nero. Forse non era appoggio a terra, va dai.
1: Vediamo le cose. Che bello
3: fatto usare con te. No, c'è molto tenero. No, oh, è questo! Non è che è quello per...
6: Per gli 8, no, no, era lungo, molto lungo, stretto.
3: Ma guarda da una destra. Questo è un cavo,
6: ovviamente. Ce ne sono parecchi di cavi. Dai, non è per questo. G-Zip, dai, anzi B-Zip. Cavi alieni.
3: Ma che
1: è? Lo faceste scandare. Ma vedo tutto schermo con questa madonna.
3: Ma questo?
1: Bene, io ti dico la cosa che è. Mancava soffio. Mancava soffio. Dico però... Guarda che si vede.
3: Oh! Esiste.
1: Oh.
3: Che c'è? Poi c'ho il libro GMT.
9: Sì, me l'avevo già compilato per utilizzare. Potrebbero. Sì, ma io ero così a problemi per assolvere il 15. Aspetto Python.
3: Cavo il tuo comodo.
6: Sì, lo metti dentro il ramo.
1: Dio maledica chi mette le casse al contrario. Cosa subito su questa scatola? Anche questa foto è messa al contrario, forse qua dentro ci sono dei cavi. Aspetta che provo il metodo Stravinsky.
9: No, è bello, perché nel metodo va di 7 HTML, allora
1: provati,
9: No, no, no,
1: Chieus!
9: No dai, non è web dub, non sei trend, fratello.
10: Io ho un po'.

0: Io sono la verità, io sono molto bene.
1: Web dub
0: sicuro, io non so come funziona.
1: Web dub è una cosa fantastica.
0: Che fa?
1: Niente. Hanno reinventato la ruota. Web dub.
2: Ma non è
1: che è vero. O della però è
3: però sicuro, no?
0: E allora se io chiedo fuoco sono
3: dei un patto con una pagina compilata con web dub.
1: Niente?
4: Hai guardato vicino ai terminali dove c'era il primo rischio? Oh. Sì, niente.
1: Ma io di solito li metto lì le cose tutte assieme. Per cui.
3: Certo, ma tutti serve.
4: Colleghiamolo da dentro.
3: Perché in modo generico.
0: Ma se troviamo. Com'è
4: fatto e si fa già. E si attacca
0: infatti
3: in Apples nello mondo
4: e vaffan prai
3: perché deve essere così difficile. Quindi io compilavo la parte con una cosa che non sapevo.
0: Che bella questa cosa.
3: E che cosa fa web dub? Trasco di mondo la direzione che fosse Rover web dub.
0: Che bella. È fighissimo,
3: certo, cioè, ma tipo, poi ti puoi prendere tipo un poi un sino di registi ti dai tipo $5 e ti danno anche lo spazio per farti le cose in realtà. E se tu sei un giovane designer
0: tu ti fai no ma non sono spostato
3: se
4: l'anno scorso l'anno scorso proprio al joint day che si è rotto e poi mi è arrivato il giorno prima del mondo
0: no però
1: Oh, sono arrivati al 007 di adesso.
3: Ah, porco Dio.
0: Ma c'è un 007 in
1: pescicciando. Dai, fino a 30 è normale.
0: Ovviamente c'è certe parti così.
3: Ma che?
0: Scusa. C'è una spessare.
3: Bella sdraiata.
1: Cosa? Non funziona!
3: Oddio!
1: WebDub non funziona!
5: No, lui lo sa fare funzionare, perché lui è un piccolo delta del WebDub.
1: Lui è il figlio del WebDub. Ma tu lo sai che noi, ti dico questa cosa, noi abbiamo la macchina dev di NetSuite con il track installato in Python, perché si deve essere una Debian tra l'altro, e il transport per l'SMN non lo facciamo più per l'SSH, lo facciamo per il WebDub, perché siamo avanti. Perché noi siamo i benvenuti nel web tu stai specchiando
5: vieni il mio cazzo te lo trasporto nel web
1: sono contento gioisco di ciò me lo deploy
3: un programma.
1: Eh? Ah? Me lo deploy in web dub.
5: Mi fai il deploy?
1: Che cazzo di?
3: Ce
1: l'hai l'SD?
3: C'hai l'MC?
1: MC, dammi.

0: ってことは、ライオスピリット。
1: ど
0: っちも挨拶の方が流れてるからね。
1: そうそう、マジだ。Allora, dovremmo averne due addirittura. Allora, ne dobbiamo avere due.
2: Dai, andiamo, però, non so. Dai, dico io, dai. allora adesso voi siete
3: dove si prendono le pinzette?
4: Io... forse in questa cassetta, io nel frattempo lavoro qui.
3: No.
4: In teoria qua andrebbe, va bene.
3: Non posso comunque.
5: Truppa, spedizione con forza di una cosa. Andiamo. No, manca.
3: No.
6: Fuma.
4: Questo va bene.
3: Penso questo.
4: Questo va bene.
3: Sì, sì.
4: No,
3: così.
4: No, no, no, dai, solo. Tranquillo.
3: No, qualcuno passa, gli piace. Qua sono andati a sedare.
4: Quello non devo fare, perché quello è un modo, non deve cambiare facile.
6: Unendolo il maschio maschio, femmina femmina.
7: Ma scopriamo un'altra cosa.
8: D'accordo.
7: Poi figliono.
9: Queste cose belle.
3: Maschio maschio più femmina femmina maschio femmina, ok.
6: E poi voglio la
3: funziona. No, che schifo.
7: Con cavetta in mano. Aspetta, tutto loro, eh.
6: Però almeno in questo modo.
3: Allora.
7: Dobbiamo fare
3: sentato dai, ok, però minuti da accenderlo adesso perché lui c'è un boot, se non fa il boot non lo vede. Tastiera è qua, lo dobbiamo
8: attaccare, lo dobbiamo attaccare qui, ma il problema è che non è che parte subito e ti dà un output che non sto facendo niente.
3: Vabbè, ma ci abbiamo
8: non è fantastico.
3: E quindi, però siccome noi siamo sicuri che sia ottimisti. Abbiamo qualità, abbiamo qualità costante nel tempo.
8: Beh, almeno possiamo provare il tasto a kids.
3: È un po' rotto questo attacco, ci manca il pallino plastica al centro, quindi entrava in tutti i versi, però non entrava tutto, però a metà entrava.
8: Va bene, qua.
7: Ok, c'era già la tana di topi. Già a Pescara quando l'abbiamo portato giù.
8: Active esci, quindi Alt Active, no, Control Active.
7: E qui
8: che questo è attivo.
3: Ah, ma questo non l'hai acceso.
8: No, questo è solo quello del terminale.
7: Bellissimo.
3: È il cavo per attaccarlo qua.
7: Scusate, fatemi passare per favore. Mi sono inginocchiato. Emergenza anal.
9: Crash, poeta, ti chiamo. Perché di sicuro là sopra qualcuno ti ama.
8: Oh, mare. Wow, che cos'è questo? Questo è un terminale. Un vero terminale, non è un emulatore di terminale. Ho trovato un terminale per più che altro un monitor più che terminale.
3: No, è un terminale.
8: Forse l'emulatore è sembra un monitor del terminale. Questo in ingresso non ha il pixel, tutto quel segnale.
3: Ma non la segnale.
8: La seriale, tu gli mandi
3: i caratteri.
8: Ah, BC, tutto sì. Invia.
3: È intelligente, basta poco.
8: Ha dentro una scheda video. A livello grafico, però una scheda video solo per
3: squadre. Oh, 120. Dov'è il manuale sacro? Degli errori.
8: C'è un altro però.
7: Ah, è nauso.
8: E non vedi?
3: Non vedi? Però il manuale è lo
7: stesso. Ma che funzionava?
3: Sì.
9: Ma questi non c'hanno il pulsante.
7: Ah, beh, mi ricordo che quello
3: turbo. Ah no, sta andando.
8: Sei perdisti dentro?
3: In modalità diagnostica deve partire. No? No, giusto, non no, deve caricare niente. O è il BIOS.
8: Sto provando cicla adesso e prova
3: a leggere. 291. Ah, è 291, vediamo che dice.
9: Non posso stare meglio là.
8: Maronna, che cazzo c'è?
9: C'è modo di sapere con precisione
3: 291 post dell'input output start andando in esecuzione poi 242
8: esatto, no.
3: Tentativo di PL norma di unità specificata all'elenco delle dati PL L42 tentativo PL in modalità service da unità collegate per planner e input output.
8: No, sta girando tentando di fare il boot da tutte le
3: periferiche. Non c'è niente.
8: E non ha niente.
10: Nemmeno web giro.
3: Non lo sappiamo, era messo lì. E infatti non c'è.
10: Non è vero, non è vero. E lo sappiamo tutti che non è vero.
3: Spacchiamo.
10: Lui fa finta.
3: Il terminale lo buttiamo lì.
9: In realtà il CP6 ma non sa manco che cos'è.
10: È un rapo.
3: Che si fa? Si dà la tira, è un hard disk, sapevamo che non c'era la
7: tira. Ah, un hard disk
3: scarsi.
7: Come quello?
3: Prima dobbiamo vedere se c'ha la...
8: Tu evidentemente non c'eri, quindi non sai che la disk interna non funzionava.
3: Sì, lo so, l'hai sentito.
8: L'hai sentito, ma non sai perché non funzionava.
3: Perché la scheda dentro non funziona, scarsi, quindi si deve usare quello fuori.
8: Non so se era il cavetto.
3: Ah, vabbè, ok.
8: Quindi si deve usare quello fuori, quindi...
3: Quindi tu dici di non aprirla.
8: Potremmo anche non aprirlo, lo apriamo perché ci piace vedere
3: l'ultimo. A me piacciono aprirlo con tu.
8: Vida questo,
3: è svitato.
8: Quest'altro. Non ce ne sono più sotto.
3: No, qui si deve sbloccare,
7: È solo il sopra.
3: Solo il sopra?
7: Sì, perché.
3: Ah, si alza così.
9: Io voglio la coca e basta.
10: E questi sono i tipo quelli che la leggono un sacco.
3: No, no, sono, non è bello. Non è bello.
8: Comunque vi volevo far vedere che tutti questi cosi qua si tolgono.
3: Sì,
8: lo sai, l'hai
9: visto?
7: Questi sono
3: i processori. Qua tu sei processore. Sei processore,
7: scommetto.
3: Questo è un attacco.
7: Garden,
8: e questo è lo stacco della luce.
7: Io la snetto.
3: E questo? Quindi tu pensi il tarocco, cerchiamo in
8: casa. Io non credo, forse è qualcosa collegato a questo.
9: Questo è vero.
8: Internamente.
3: E qua c'è qualcosa.
10: Ma Floppy è attaccato qua.
7: Tranquillo, volevo è tranquillo.
3: Sì, vabbè.
7: Questo fare cose a lui.
9: Non ho mai visto fare a
3: nessuno. No, ci vuole la scheda.
7: Credimi.
8: E deve essere proprio questa qua. Infatti fuori dovrebbe essere uscire scasi. Puoi controllare, questo è
3: scasi. Sì, scasi. Quindi la scheda funziona se da esterno funziona.
8: Però non
3: ci vuole il caretto da qui.
8: Non era
10: questo.
8: Esatto. Credo che questo
7: siamo ripieni di cavi scasi. Ne siamo ripieni.
8: Ok.
7: Sì.
8: Il driver scasi.
7: Abbiamo cavi scasi di tutti i tipi e questo vieni.
10: Questi sono quelli a 68.
3: Ma mi pare tutto piano. Non lo so. Ho scinziato fa male. No, perché qua blocca anche l'apertura. Questa cosa. Scasi. Da quant'è qui? Sarà 100 mega. 80 mega.
10: È del 90. 88 90.
3: Aspetta.
10: Ma è appoggiato?
3: No, è bloccato da questa cosina. Così enorme.
10: Madonna,
3: questo.
10: Madonna che c'è dentro.
8: Ma che cos'è?
9: Nel frattempo vediamo se troviamo un
3: bel... Un altro rischio.
8: Si dovrebbe essere 300 mega.
3: 300 mega. Pensavo più piccolino.
7: No, qua ci sono 6 giga. Qua c'è un mega ognuno.
10: Eh sì, 2 giga a botte.
9: Non lo posso collegare al mio portatile invece.
8: Ma avete provato già ad accenderlo?
3: Sì, ma non c'è il cavo per attaccarlo al momento, quindi non si può accendere. Quindi...
8: Il
3: cavo per
8: la piattina?
3: Quella scusa. No, è scavo. è un po' di
11: immagino
12: è più centro.
3: No,
12: è più largo,
11: caldo, caldo. Caldo. Tutto come fanno, vabbè, non li estraiamo, noi non li estraiamo, meglio.
10: Ah, le cassettine da poter
11: tinezze, quanti di tu sai estrarli? Perché io non
10: così
11: li estraiamo, esatto, non li estraiamo,
10: però non escono,
11: non li estraiamo, non li estraiamo.
10: Dovresti fare pressione qui, qui e uscire,
11: dovrebbero funzionare, come dovrebbe funzionare, non li estraiamo,
10: Ah, usiamo questo,
11: non questo sto facendo.
10: Ah, se c'era il cavetto e c'è quello interno, si, se si trova un cavetto si trova.
7: Ma mi dite che cavo ci vuole?
3: Da qui a qua.
7: Questo, e dov'è quello
3: o questo o questo, dice.
7: Ma il suo dov'è?
3: È quello che non funzionava e hanno buttato.
7: È stato buttato.
11: No, non l'abbiamo buttato, credo sia in mezzo agli altri cavi.
7: Madonna di polvere che c'è qua dentro. Fratelli in Cristo. Allora, forse... No, no. Niente, sì, però mi serve un bicchiere. Se no,
11: tre, tre. Ma quando cazzo sono lì?
12: Ma non ce l'ha.
7: Minchia, che dolore. Cosa, vivere? Gastros?
11: Perché uscire?
7: Ci mangiano le mani. Fai qualche peto.
3: Sì.
12: No, perché se fosse col colpetto scappato.
5: Ma piccoli non sono.
10: Ma sa, è visto normale.
11: Non ci mangiano le mani.
10: Ma che cazzo è qua dentro, c'è una vista normale. Si dovrebbe aprire prima.
11: Basta.
10: Io queste cose di plastica così le voglio. Quindi non le tocco.
11: Bello.
10: Più alto, vabbè, come quello.
11: Sì.
10: Quindi ne serve per farlo più grande, che farlo più largo viene più lento, farlo più alto non ti spiace, io facevo il Bigfoot che era grande quanto
11: largo
10: quanto il DVD, il lettore CD e cose varie, da 2 giga e 1 era lento, era morta il Quantum Bigfoot.
12: Dipende, la morte non è lenta.
10: Sì,
12: tutto dipende dalla vita di
10: Giorgio. È vero.
7: Allora, qual è il problema?
3: Il cavetto.
7: Il cavetto? Cavetti scarsi?
11: Qualcuno si è chiuso
7: là dentro.
3: E c'è qualcuno in bagno.
7: Vabbè.
3: A cercare o a fare altro.
11: A cercare un nuovo scarso.
3: Non penso.
7: Questo esce con il 50 pin scasi, che cavo è? Che
10: questo va.
7: Ok. Ma questa è una multiseriale?
3: Sì.
7: Oh Gesù.
3: Per 8 terminali.
7: Ma è la Ethernet.
3: Sì, questa è la Ethernet.
7: Per gli scasi ne abbiamo veramente una sbrega. Uno Sbregovic.
11: Fino a 8 terminali non gestire.
3: Più altre due seriali qua, altri due.
11: Se processore.
3: Più quelli che metti, sì. Sappiamo che ti eri tu sorprendendo a cercare cavi scarsi.
11: Esatto, così mi è stato preso. Ed era vero.
12: 8 processori?
7: Sì. Sì.
11: No, schede scarsi, lampadine scarsi. Sì. No.
12: Il rischio.
7: Quindi, questo ce l'ha di memoria, Oddio. La fine di quella qua, la sopra la macchina aperta, non mi piace.
12: Hai ragione.
7: Guarda perché sono un paranoico. Però
10: no, fai bene.
7: Succede il danno se non rovina. La cola è Coca-Cola.
11: Aspetta, vuoi sapere ma lo uso?
12: È acido ortofosforico.
7: È vero, H3PO4.
11: La passo.
7: E ora non ce lo scrivono più sulla lattina, hai notato?
11: La passo. Se mi tocchi il culo con scritto,
7: bombo,
11: e sbaglio la passo. Dai, lo puoi
12: acido ortofosforico.
7: Ah, c'è scritto?
12: Certo.
7: Ah. Colorante caramello non scrivono più, scrivono E150.
11: Sì,
7: che poi è caramello. Io vorrei tanto una tabella di questi coloranti.
12: No.
11: Ah,
12: vuoi?
7: Ma su quello sì, che non si trova un'altra maniera.
12: No, no, la trovi.
7: Queste edizioni E, cosa sono? Della comunità europea?
12: No, erano...
7: È un sistema internazionale, no?
13: ci aveva spiegato,
7: che poi uno dice c'è l'E220P, sì, fa malissimo, e poi invece no, sono l'uno di sodio, che ne so,
13: sono
7: sostanze di ogni tipo, ma anche coloranti, sono un sacco di coloranti
13: derivati dagli zuccheri.
7: In generale qualsiasi E è un derivato dello zucchero, hai capito? Finocchio di merda,
13: è questo quello esterno?
7: No,
13: no,
7: da una parte deve essere così, dall'altra deve essere colà. Dai raga, ce n'è 3 milioni.
13: Sì, il problema è che su 3 milioni trovare quello giusto non mi pare molto facile.
7: No, no,
13: voglio guardare. Esternamente, quello esterno però com'è?
14: È un'altra enorme.
13: Dove?
7: No, no, no,
13: non ti credo, non ti crederò mai. Ma non è così.
7: Ma non è questo.
13: Ma non è così, ma questo è Anacleto, non devo più cazzo.
14: Sì, è Anacleto, ma non è niente.
13: Odia.
14: Sì, così. Non
15: devo crescere, cerchiamo di sapetto l'acqua, io devo uscire da un
14: lì qua. All'interno, scordate però, all'interno però scordate però, quello esterno invece mi è sembrato più lungo. Ecco. Tieni. Cerchiamo un altro
13: questo? E questo come lo
15: da questo lato? No, no.
13: Ma che quello?
15: È così.
13: Quello di
15: no,
13: a quello di lui. Non esagerai l'immigrazione. Per quello là di
15: allora, per questo? Sì.
13: Qua? No, devono essere tutti due così.
14: No, no.
15: No, questo è di qua. Questo è di qua.
7: Sì, ok,
13: siamo. Se c'entra, no, non c'entra.
15: No, non c'entra.
13: No, no, non va bene.
15: Ci vuole più piccolo di questo.
14: Ma scusa,
13: No.
7: È piccolo già lì
15: sì.
7: Di suo.
14: Wait. E sullo Strange Wars com'è?
15: Questo dovrebbe essere.
13: Vediamo se c'è.
14: Ma che
13: è masculo, sì,
7: minchia, è piccolo. Da così a piccolo. Di questo non va bene. Caos. Come facciamo?
15: E neanche così.
7: Maronna.
15: No, no, perché guarda.
13: Visto c'ha il dentro, non ha i buchi.
15: Ciao. Ma quello la chiede ora. È il buco.
14: Trovato!
13: Non
14: può essere.
13: Grande
14: piccolo!
13: Ma là non ci sono
15: buchi.
13: Cioè,
15: no, è il posto. È frocio. È frocio.
13: Il buco centrale, come questo, ma piccolo.
14: Aiuto, fatto, aiuti me.
7: Mai visto.
14: IBM.
7: Ma porco Dio!
13: Ma ne avevamo almeno uno, perché collegavamo...
14: Quella... Almeno uno, piglialo.
13: Dov'è tu?
14: No!
7: Ma questo non c'è?
14: Ha trovato il scienziato!
13: Aspetta, prima prendi!
14: Hai provato?
13: No, no! È grande!
15: Ah, questo qui no?
13: È uguale a questo!
14: Ma ti sa
15: che quello interno?
13: Qui è grande!
15: Quello interno, tra quelli lì!
13: Tra i
14: quattro, che cazzo?
13: Vuoi vedere tra questi? Però potrebbe essere anche quello rotto e quindi inutile. E magari sulla sedia posso
14: vedere che cos'è. Si gira in Giappone, però questo è proprio la GTP di Minas. Che macchina gira, voglio sapere. Allora, gira su una macchina dove c'è solo un
13: no,
14: dove c'è?
13: VMware
14: c'è. Allora, ciò con otto indirizzi la macchina o scorre materia scelta la dove VMware serve ha tutte le informazioni. Già le due informazioni non sono c'è un parco di macchina. Possiamo cambiare un
16: Credo che sia un micro channel, ma se no un micro channel standard.
10: Quello flat. Per qua.
16: Il problema è che questo sarà un connettore. Prendi un tu non hai visto qualcosa di simile?
10: No, qua sono tutti così.
16: Tutti così.
10: No.
16: Cose. Questo era quello che avevamo visto prima, sì.

0: Questo?
1: No, questo è piccolo, non è... non c'entra niente. Però è qualcosa di simile, qualcosa... inverno potremmo anche trovare simile a questo, ma
2: è mio,
3: ma largo, dici? Piattone largone.
1: Comunque non funzionava, non voglio, anche se però... No.
3: Fatemi passare un attimo di là.
1: Microchannel potremmo avere,
3: sai che forse, però non so dove.
0: Io ho preso funzioni e le ho proprio le ho eliminate, funziona.
3: C'è una scatola là sopra di controller scasi, adesso verifico.
1: Sì, però non abbiamo neanche l'output che è stato riconosciuto.
3: Qual è l'output?
1: Non è che colleghiamo il terminale, vediamo subito controller scasi errato, vediamo che non funziona e basta, o che muore.
3: C'è qua la schiena con
1: il mocio. Eccolo qua il cavo.
3: Più che altro se c'è una scheda scasi microchannel tra questi.
4: Il giallo è che ci sono tutti programmatori e c'è gente che programma per il web e fatto
1: secondo me. Madonna. Come si sta?
0: Non è fatto così. Comunque, 190 con il
1: per esempio. No, oggi
3: questo è normalissimo.
1: Questo qua, che direzione.
0: La timeline della storia di lui.
3: Vabbè, questo lo mettono i cavi scarsi.
5: Basta. Sarebbe il caso di chiudere
0: nella morte.
1: Di andare a dormire.
0: Nella morte la vogliamo insieme. No, ma veramente la morte è una trasfera di grande.
6: Tina, già vedi troppo complicato.
1: Buh.
0: Oh, Tina?
1: Ma non.
0: Io lavoro sia per... Io lo so,
1: attualmente... Ma...
0: Perché?
1: Scheda varia,
0: eh? Io non chiamo
2: Sei ancora in tempo.
0: Io da grande dove fai il
2: coppi. Il coppi. La storia deve fare che sei ancora in tempo.
0: Di azzurro però, vai.
2: Certo, di azzurro. Sì, pure io. No, io voglio fare l'amico del coppi.
0: La vita è
2: quella. Mi fai leggere questa poesia?
0: No, mi dici. Mi dica, me l'hanno detto. Poi prendi un'altra arma dalla botta, ne tappi il CDS, GFG, esatto. Mi manda la H.
2: Esatto, voglio fare l'amico del
0: coppi. E allora il boss fa di notte.
2: Io voglio fare l'amico del coppi.
1: E due?
0: Per diventare il coppi, che cazzo ci vuole?
1: E dove era? Cavi scasi.
0: No.
7: Quello sta qua,
0: Non lo so.
7: Facciamo tutto seriale.
0: Flash dev, flash random, lo redirigi qua al di destra e poi fai XT tu PDF e poi lo pubblichi sull'URU e ce lo vendiamo. È un sito libro, vai, facciamo l'ora e lo pubblichiamo.
8: Vai.
2: Cos'è che se io comincio a seguire
7: ma io non ho più. Ora con questo adattatore si dovrebbe poter abitare, ma anche no.
1: Ma questo stava lì. È troppo lungo.
7: Questo qual è il maschio?
1: Quello maschio, maschio.
7: E questo è troppo lungo.
3: Questo non è un altro.
0: Perché
3: cavolo ce l'aveva portato mica.
0: Antonio.
7: Di quelli Antonio può darlo,
0: Antonio Garonzo.
2: A far ripartire
7: Queste sono tutte le RAM?
8: Sì. Io continuo ad essere...
7: Sì, ecco, fino a sotto, fino a sotto.
8: ...come atto di potenza dell'estinzione umana.
7: Quanto sono in tutto?
1: Quante sono in tutto? 32 mega.
7: Sarà ognuna con me.
1: No, no, devo andare lì. Da 2 mega c'è...
7: Da 2 mega forse. Allora, qui ce n'è 8. E qui 8. Da 2 mega c'è nessuno. Che sono? 6.
1: No, se le mettiamo da, con tutte le 8.
7: Le mettiamo tutte da 8.
8: Io penso che non le supporta la... La...
7: Non lo so.
8: La scheda. La scheda madre.
7: Sì, questo. Non è indirizza tutta la... Oppure sì.
1: No, di indirizzarle fino a 4 giga di indirizzo.
7: Ah, vero. E quindi li dovrebbe supportare. Certo. Fino a 4 giga.
1: Vabbè, però non è detto che le veda. Cioè
7: non le vede perché non abbiamo quelle sue. Esatto. Abbiamo quelle...
1: Ma uno di questi che cosa è?
7: Un processore
8: probabilmente,
7: ma non
8: sì sono, cioè se lo vuoi un processore sono quelli che sono
1: tanti,
8: cioè,
7: ma
1: perché?
7: Cioè,
1: sei
7: processore,
0: ti devono pagare tipo 10.000
1: euro. No, ma sei processore equivalenti a 386, ma
7: non hai idea di che cosa
1: è. No, però magari non domani che potevano essere,
0: se tu ci vai,
7: ma quindi io non compio abbastanza serio,
0: allora faccio con te.
1: La batteria, la batteria tampone, senti che sei per l'orologio.
0: Quanti di belle?
7: Sto cose enormi.
8: Perché non c'è ancora nemmeno quella donna.
0: Chiari da sole, cappello, ci vado.
7: Questo è durante di più.
0: Vi dico quello che gli devo dire e chi si è visto, si è visto. E io gli ho detto, così. Faccio. Io ho detto, così è perfetto. Cioè mi immagino
7: Fesco
0: che se ne va a Valverde. Ma non altro, cioè, non sarà
7: che
0: cazzo è, sarà gestita sua nipote per tempo terzo. E ci va con il cappello nero, gestita da soli, quanti di pelle, e gli dice, non so, non mi la vita costa di 10.000 euro. Se becca un onesto lo denuncia per estorsione. Se becca tipo uno con gli spalle in testa. Io ho trovato una vulnerabilità, il coglione che ne ha trovata una che si dice sono queste donne. Che se fai nel sicuro cerchiamo di
8: pezzi. Tu ne sai quella stessa Beryl?
0: No.
8: Ho parlato con Beryl?
0: Vedevo tutte le mail.
1: Allora io dico questa cosa.
0: Una volta ho messaggio in mail con un link. Mi stavo guardando dei log. Tipo di a un certo punto era un tipo che è andato in assedio che gli avevo dato e come refer aveva la sua webmail su telefono, semplicemente clicco due volte sulla webmail sulla linea del refer, mi si apre tipo il browser, dentro la sua webmail c'è, cioè, la persona era passata in chiaro dalla refer, capito? Cioè era entrato nella sua webmail di tele 2 cliccando su due volte.
8: No, non è così.
0: Non
8: te lo sto dicendo,
0: c'è
8: l'indirizzo
0: davanti,
8: però quando è indietro. No, non è che non credo a quello che mi stai raccontando tu, cioè non credo al fatto che possa
0: esistere. Perché praticamente loro si sono fatti il flash, tanto non lo saprà nessuno qual è la session ID che c'è forse la sua. Però se quello lì clicca sul link che io ho mandato nella mail in disco, il refer che ti dà,
8: certo,
0: è quello della sua sessione, perché il link dove era lui, no? Quindi tipo ho trovato la sua sessione che era in chiaro nel browser. Cioè ma ti viene un bug, capito? Cioè era nella urla, quindi le
8: ferme abbiamo
0: il solito le ferme.
8: Dimmi, Gioia. Dopo me ti vedo. Non è
0: facciamo un c'è un non mi ricordo su quale cazzo un blog. Sì, usa i frame. Con i frame tu puoi scrivere all'interno di un blog di qualsiasi tempo, ricordo che quando uscito il boom tu ti metti un iframe
9: perché c'è nel virus,
0: perché c'è nel virus, tutti lo sanno.
9: Che la, no, il ci sto
0: proprio l'artista
9: balla,
3: l'artista la balla qua dentro,
0: quello che ha scritto, quello che ha scritto tutte le versioni,
9: noi avevamo tutto su tutte le macchine,
0: mi liberi un attimo, c'è una macchina di altri, una società di sicurezza informatica qua, questo ovviamente la devi fare partire, tipo tutte quelle che sono fatte,
3: usate il permesso,
0: queste qua, allora come fai? Se hai una società di sicurezza informatica, prendi quattro ragazzini di pubblico genito, no? Li metti a programmare moduli bacati, e poi dici, proponi della mailing list del kernel. Arrivano lì, ho fatto il modulo per la webcam, che non esiste. Sì, mettiamolo nel kernel, tutto è bacato, tu lo sapevi che era bacato e poi...
3: E quindi...
0: Tanto, perché nel Linux, se tu scrivi qualsiasi cosa, non lo vedrà mai nessuno, ti dice, funzionalità, perfetto. Integriamo driver per Cristo USB. Una bella croce USB, interessante.
3: La pedinatura di questo qua?
9: Quell'anno lì è stato, secondo me, 3 anni fa.
3: Ce lo saldiamo sopra i fili. Saldiamo i fili sopra.
1: Non funzionava.
7: Ma non funzionava la questa alimentazione, non c'è fatto, non c'è attaccato niente.
0: 5 vaga allucinante.
3: E Dio lo mio mongoloide.
1: Probabilmente la ragione è questa, ma comunque ce ne abbiamo abbastanza di casa.
7: Sì, ma se ci deve attaccare oppure
1: no, meglio di no. È una cosa aggiungere in più. Qua c'era lo spazio per due hard disk all'interno. Magari non ci bastava.
7: E si mette qua?
1: No!
7: No. E questo?
1: Qua c'è
7: può essere
1: un altro tipo.
3: Però te non vediamo compagno se devo dire qualcosa. Ma non possiamo fare niente.
7: No.
3: Ma il suo cavetto, porca puttana. Esterno non lo. No, esterno dovevamo averlo, perché dovevamo fare i nastri?
7: Se riconosci il lettore in nastri, forse
3: c'è un no, ma non è,
9: credevo fosse uno di quelli, ma
7: non è, ma di no. Ma non è che non c'è il cavo, non è quello.
9: Sicuramente non c'è il cavo, quello che ho guardato io.
0: Poi come procedere il velocemente, e tu intendi come procedere velocemente
10: di ore.
3: A cuccia per ora.
0: Ma io già uso Linux, tu essere l'avanti, ma avanti avanti, è la conseguenza, Linux è una merda. Se tu dici che Linux è una merda, cioè sei avanti. Proprio sei così avanti, cioè, se tu... io ho detto sono stato 2 anni, ora so che Linux è una merda. È finito. Cioè il tuo percorso è finito, sei proprio avanti.
9: Quando la scuola
0: te l'hai detto. Non c'è un genio che fai tipo con me. È un tipo di fa è un tipo di fa. Ma come si fa a fare lei? Ma come li fate gli ecco? Come li fate gli ecco? Li plasmiamo. Quanto 7 anni fa, un anno? E ora
9: inutile perché
0: tutto
9: comunque fai soltanto
0: è finto,
3: tutto finto.
0: Ma non lo puoi utilizzare su serie ma
7: sali il bambino
0: è falso,
7: sali il bambino.
0: E poi siccome il suo computer non ce la fa renderizzare, ma piccola piccola tu vuoi dire, che ci vuole troppo a renderizzare. Dove è bravo, cioè questa cosa sono merdato, ultimamente ha fatto cose belle, ha fatto un Mac che è preciso, l'ha mandato adesso lo dico qua.
7: Guarda, guarda, guarda, che cosa ti guarda adesso? Allora tipo guarda con le query su già provunque, tipo per gli squillo. Guarda, va bene.
9: Quello che penso di fare finta di averlo, nonostante devo dire non crederci.
0: È bravo, secondo me.
9: Non è
10: fiscale non è una nuova
0: Io mi ho fumato di tutto, dal geranio alle rose al biscotto.
4: Visto che ho fatto tutto quello che ho
0: Mario, pure il biscotto, Mario.
4: No,
0: no,
4: il biscotto.
0: Duplato. No, no, non mi ricordo, era forse un taglio. E sbronzare, non mi sono da
10: fare.
0: Lo conosci, anch'io me lo sono fumato, anzi se mi tabacco e fa pure bene. Anche il coro. No, no, va bene per l'altro.
5: Ti conviene, dai.
0: L'altra cosa che fa bene, sai che cos'è pure? Il rosmarino fumato per l'asma.
5: Bene, non fa.
0: Fa bene.
8: Il mio guscio.
0: I cannabinoidi fanno bene. I neroterpenoidi fanno bene. Ma tu che pensi? Che tu non hai cannabinoidi, no? Stanno venendo fare i canne. Magari la ti facessero, ma mettiamo quello su due campi di fare. Però ce l'hai, non posso andare.
4: E fu così che rimasi solo. Io ma il bagno ho occupato?
10: Io vengo e mi metto la scuola di fuori. Chiunque voglia toccarla può lubrificarsi la mano.
4: Io me la accollo. Cominciamo con un po' di LSD.

0: tetto, Ram.
1: Sai di con i gattini nel bagno?
2: Devo scavare nelle scatole, devo cercare roba.
1: Rimasto?
2: Come? Che devi fare?
3: Noi stavamo chiudendoci nel bagno per fumare, però.
2: Ah no, andate fuori che è meglio.
1: No, le pasticche non mi piace.
0: Vabbè,
1: è
0: tutto fa male lì.
1: Non è vero che fa male tutto. Ti fanno bene.
2: Io ho progettato una droga, però. Che
1: parliamone,
2: si espelle.
4: Abbiamo undri.
5: Ma ancora è aperto?
6: Sarebbe anche il caso di chiuderlo e nasconderlo.
2: No.
7: Si definitivamente.
6: Finché non si accende non si può chiudere.
2: E come si fa se non c'è l'adattatore?
6: Stiamo cercando, ci deve essere. Chiuso in qualche scatola. Perché almeno una volta è stato acceso. Per funzionare.
5: Ma anche una VCI.
6: Sì, c'è, è là dietro.
5: Dove?
6: E la PCI dove la... Manco c'era tempo la PCI.
5: E Isa? Un qualcosa che poi possa andare...
6: Microchan. Se trovi...
5: Chi è questa?
6: Sì. Questa qua.
5: Ma ancora oggi serve il DM a nostra...
6: No, poi l'hanno abbandonato, ma all'inizio la posso. Sì, sono 16 da 2 mega.
0: Più dell'altro, quella è...
8: Capisci perché ogni tanto impazzisce?
0: Se c'è ne abbiamo un elemento, giusto?
7: Uno. Se c'è. Ciao, Vincenzo.
0: Non credo che per caso ce l'ho io a casa, quello interno.
7: Come lo potete stare?
0: Lo potete avere perché questo l'avevo portato io, l'avevo provato io che non funzionava a casa, quindi magari poi l'ho riportato indietro, che so. Una mia demenza.
6: Quello che è a casa tua è tipo questo?
0: Quello che ho no è tipo quell'altro. E l'hard disk non funziona, se l'attacchi fa quindi quello basta sostituire l'hard disk e dovrebbe partire, lo porto
6: l'errore.
0: Non avevo il manuale,
1: c'era su eBay.
0: Dai, non fa niente. No, aspetta, ha detto che è un cavo custom, quello interno o quello esterno?
6: Quello
1: esterno.
0: Ah,
6: quello interno sarà ancora più
1: ancora più caldo.
0: Una microfono ci vuole.
1: Oh, mi fate vedere questo cazzo.

0: È la morte,
1: meno di 3 ore. Oppure dissaldiamo questo e gli montiamo qua il connettore quasi 2 narrow e vaffanculo. Oppure qui ci sono i pedini, si potrebbe saldare il connettore
0: se sapessimo,
2: ma dovrebbe essere
0: che corrispondono,
1: è un D50, è dritto il pettine, è dritto. Però che tu dici che questo connettore forse non funziona proprio?
0: Esatto.
2: Questo deve essere buttato qualcosa.
0: Comunque devo dire che anche quando l'abbiamo collegato all'esterno abbiamo dovuto penare molto per farlo funzionare. Quindi non è detto. Non è detto che dentro proprio non funzioni, però dentro non siamo riusciti assolutamente mai a farlo funzionare.
2: Ma poteva essere il cavetto.
0: Ma poteva essere che non avevamo trovato l'impostazione giusta e poi casualmente fuori l'abbiamo trovata.
1: Eppure io ho un connettore Stasi microchannel.
0: Questo è esatto, è
1: da qualche parte. Ma è un po' di faccia.
2: Non lo serve. Non lo serve. Non serve.
1: Ah, non c'è appunto.
2: Magari per altri attacchi che non hanno mai
1: sentito. Proprio primo.
2: Te lo dice il team, 1, 2, pronto a 5 anni.
0: Ma sono i pini di questo, però dovrebbe essere.
2: È il livello che sono 8 attacchi.
0: No, no, certo, sarà equivalente anche questo è 50, anche questo è 50, certo.
2: Sì, sì. Vabbè. In caso c'è una parte per un'altra.
1: Un po' di birra? Sistemiamo tutto?
0: Che sto facendo? No, no, qua, non l'ho fatto ingassare, non l'ho ingassato qua.
1: Non è facile.
0: Dovrebbe essere che si quando si incastrerà non si incastrerà,
1: ci è arrivata una soluzione,
2: cambiare questo, saldare i fili direttamente
0: qua
2: su quello
0: o meglio ancora su quello fuori, visto che quello fuori funzionava.
2: Ma su questo almeno quello fuori se poi trovi coso.
0: Vedi, questo è un connettore abbastanza standard. Secondo me questo lo possiamo trovare.
3: Quelli che ci sono su.
0: Non possiamo trovare un adattatore da qui su Mila, ma lo possiamo costruire. Tutti
1: programmati, ho fatto qualche modifica, sì.
2: Questo è in qualche altra macchina tipo.
1: Ma su Angman ho semplicemente modificato il dizionario.
0: Nell'altro.
2: Ce l'avrà,
1: ma gli altri sono quelli standard.
2: Sì, ma sono
0: open. Io no, io vorrei andare a dormire.
1: Sono i BSD Games. Ah, non so dove li trovo. BSD Games.
3: I codici.
0: Perché prego? Dove li trovi alle 8?
1: Non lo so, dipende dalla distribuzione che hai. Cerca su internet, Google, BSD Games. Ti trovi ovunque i sorgenti.
2: Sì, sì, io.
4: Mentre ce lo provi questo attacco fuori. Ah, no, no, non fuori. No, ma scusa, non era ma fuori.
0: No, no, questo è uno scan quasi normale. Però questo forse va qua. No.
1: No, lì qui ci vanno quelli che abbiamo già di là. Come si descrive il connettore qua?
4: Sì, mi ricordo, guarda che era. Sì, mi ricordo.
5: Non c'è un tipo di piazza.

0: Al volo della mia sinistra.
1: Ok, mi annoiava un po' i coglioni, però
0: così così non c'è il pericolo di...
2: niente, vero?
1: Ok, me la fai la foto al cazzo di connettore con il dito che lo indica? Devi tenere un po' premuto per mettere a fuoco. Sei troppo vicino, allontanati con la camera. Alzati lui, porca puttana! Minchia! Grassi come la Madonna Troia! Madonna santa! Fai male, cazzo! Mi sa che sei troppo vicino. Venuta bene?
2: Guardala!
1: Ah, perfetta!
2: Ok.
1: Dio maledica la IBM.
2: Ma questo sembra più standard come spazio.
1: Ok. Mo il cazzo di cavo della camera dove minchia è finito, puttana del signore, porco. Qua. Madonna. Albero di Natale.
3: Io mi lasso.
1: Minchia, dove vai?
3: In macchina, dormo, buonanotte.
1: Porco di Ave. Dio porco, Dio porco.
4: Faccio quando voglio.
5: Vabbè.
4: Buono, E c'è un po' di paesani tuoi.
5: Ah, sì, vabbè,
1: Però basta, io non ho interesse, ma io ti ricordo, tu non andavi,
5: era dritto.
1: Tu non andavi all'alberghiero, alla grande, esatto, io dritto, non mi aveva, sì, ah, ero dove, sì, sì.
4: Non va a
1: fare. Porco Cristo maledetto.
4: Bene, sono andato di gara, va. Diciamo che il gioventù non ce n'è. Io ho detto mio che sono andato di là.
6: Tutto troppo niente, il massimo.
4: Guarda che studi chimico a Catania?
6: Lei succhia calcio, ci soffia dentro le concerti. Non mi ero accorto, ma era un film, era una citazione. Ma non così. Meglio.
5: Ero solo a vendita.
1: No,
4: Crash.
1: Chi è Crash? C'è della Pepsi lì?
5: Sai che quella è identica con questo.
1: È un cazzo qui, porca puttana.
5: Sai che è identica
1: con.
6: C'è della Pepsi lì!
1: Sono buttato via, va.
4: No, io mi ricordo che è iniziato, però effettivamente sono passati tre volte.
1: E quazione che non finiscono mai, tu non ti preoccupare.
7: Poi di lavoro, ne escono commerciale parificato, ti piglia 10.000 euro mesi di chissà pazzi, non so chi.
1: Giusto.
7: Tu t'ha spagato pure.
4: Ascolta, tu sintetizza la droga, è giusto?
7: Un scoop, ti piace un scoop?
4: No.
1: Ci sono dei
7: problemi. Lo scoop praticamente non ti fa ricordare un
1: mio santo.
7: A me regale un ultimo su Brasil.
4: Ah, ho capito quello.
1: Signore piange, porco Dio.
7: Lui è l'inventore, lui è Burrondo.
4: Sgurumbi, non male, perché esiste Sgurumbi.
7: No, c'è uno che l'ha messo nel blocco.
4: Burundi, c'è un altro punto. A sto punto non è più Bondo.
8: Sgurumbi.
4: Facciamo un gioco, spegniamo il gruppo di continuità a
8: casa. Sì, facciamolo, facciamolo.
7: Soprattutto... Dov'è Asbesto si incazza?
8: Facciamo invece che, che ne so, picchiamo Alex e tutti quanti.
4: Alex deve morire. Perché sei austriaco?
7: Stiamo aspettando tutti e tre.
9: Forza, attenzione.
2: Cristo
5: Giusto.
7: Sto scherzando, minchia.
5: No, perché non lo so forte. Scherzando.
7: Donna, DN. Sì,
1: sto mandando.
2: No. Facciamo un caffè.
1: Facciamo.
2: Facciamo un caffè. Guarda,
4: già.
2: Ok,
1: da tanto che non facevo così tardi.
5: Dai, dai,
1: tanto,
5: facciamo.
1: Sarebbe una bella cosa, sai. Ha voluto la parola rete.
7: Io che sono
1: lì.
8: Ma
1: c'è
7: caro
8: questo.
1: Sai che lo faccio? Lo so,
8: Sempre
1: ormai
8: l'ho
1: capito.
7: Sempre.
1: Ormai abbiamo preso la discesa, abbiamo pigliato la scimmia.
7: Assolutamente.
1: Senti, io invece devo organizzarmi per venire a prendere la roba, magari con due viaggi. Perché però con la macchina.
9: Vabbè, io se posso molto
1: vengo. No, no, ma lascia perdere il campo. Cioè, al limite vieni con la macchina. No, no. Cioè, ti carichi giusto un pezzo. Però penso che verrò io.
2: Molto più
1: potente. Da voi su o quello dei guardi?
7: Meno male che non l'ha vista.
1: Cerca di levarla.
4: Ma l'hai visto ora?
1: Ah, beh, certo. Ha fatto quella cosa.
2: Se metti le batterie, magari potrebbe
7: fare
4: qualche. Potrebbe funzionare autoalimentata.
7: Prego.
4: Di modo che ti una cellula
8: solare. Io la lavasto oppure.
7: Fai lo scotto. Oh, tu ti comporti bene.
4: Ah, per testare il caos.
2: No, no, è proprio un attacco di ferro.
7: No, questo qua è il
2: vecchio. Un attacco vecchio. È questo
1: RAM!
2: Per,
1: Dov'è RAM?
7: È andata la
1: macchina. Ah, nano.
4: Io sono andato a bagnare in nano. Cosa te la ricordi a cazzo?
1: Sì, cazzo in nano, come no?
2: C'era ancora caffè.
1: Addio merda!
2: No, voglio entrare!
1: No, Filù, no! Prendi il mocio! No, no, stai fermo, c'è il mocio! Il mocio! È lì davanti a te!
4: È bagnato per
1: me! Sì, appunto, già uso! Forse ti conviene sciacquarlo un attimo!
4: Non è eccesso però!
1: Sta facendo un casino, sta facendo! Devi riempire il secchio, ora gocciolerai dappertutto!
8: Dopo le cose questo
1: bravissimo trippo troppa
7: questo rumore di oro
2: prima così
8: però lo sei più
7: lo sei alla ieri
1: tutto qua tutto là piano piano che si spacca il secchio
7: dai io sono Sarasora Masucci accendilo
1: sento un rumore di morte buona Pilù buona
4: che schifo zio
1: fermagli la gamba le piede
7: ecco la mia vocazione un attimo la meglio muovi che te vuoi oh sega
8: ma chi me è stato messo sempre questo qua adesso c'è altro caffè
7: pace bello
1: il suo caffè ah non lo so deve essere lì l'hanno usato loro sai che fai questa qua nera mettila sopra quelle castellini così la teniamo dai coglioni
7: sopra
1: le castellini sì. Forse è lì niente una cazzo di videocamera del cazzo
7: Graziano
5: Ma non lo sapevo.
8: Cosa spesa di vedere? La pelle è la morcone. Per cazzo.
2: Porco mio Graziano, amore mio.
1: Come? Come va?
4: Bene,
1: pompini. I pompini stanchi, no? Stai lavorando in questo periodo. Troppo caffè e niente cervello.
8: Io sto per scolare.
1: Troppo caffè e niente
7: cervello.
1: Ingegnere Nicola.
7: Io sono proprio una sieda senza cosa. Ma te la ricordi quella volta quando eri a Berlino? Che eri nella cosa della pre-punk, della stampante? E facendo il tequilato scrivendo di Frey Suka.
1: Sì, minchia che è ovvio, però ho riso tantissimo. Ho la stampata a casa, minchia, dovevo dartene una copia.
4: Guarda le magliette tu.
1: Ce l'ho.
4: Ma assolutamente ce l'ho. C'è una M.
7: Fottesco, rossa.
4: No, nera.
7: Nera? Tu mi hai detto col testo. Ma dentro non c'è? Io vi odio.
2: Pilucchia!
1: Sei autorizzato ad uccidere!
7: Filtro!
1: Com'è, Graziano?
2: Porcone!
1: Mi racconta!
2: Finalmente ci vediamo!
1: I pig?
2: Pig,
1: ah, minchia, vorrei venire a vederlo un giorno di questo. Come possiamo fare?
2: Guarda cosa fare.
4: Ma così
1: capito che l'accendo.
10: Ma ci sta il taglio? Ma si fa avvicinare?
1: Perché è un po' filmatico ancora? Grande.
4: Ah,
1: è cresciuto di dimensioni?
4: No.
1: Ma dovrebbe essere sì. piccolo. Dovrebbe essere abituabile comunque.
7: Aia.
1: Me la date una gazzosa?
7: Carta filtro!
11: Non hai! Tu sei tutta cosa, io qui non l'hai!
7: Sentini San Paolo!
11: Sentini di San Paolo, spesso me ne passi uno!
7: No!
11: Dai! No! San Paolo!
7: San Paolo!
11: 3, 2, 1
7: storico!
4: Morto di Dio!
11: Su!
7: Ma non si bestemmia!
1: Minchia, chi ha preso la gazzosa è un genio!
7: Certo, Paolo! È bellissimo! Di maledettissimi odi, puttana di Yahweh! Ma
1: Non so,
8: vicino c'è la signora.
1: Come sta?
8: Non si sente.
11: Ma non lo sai quale servizio hanno fatto questo sulla IEA? Che c'era quello che
7: Permissava, c'era quello che hanno nascosto, arrivava e si diceva a queste cavolo di pulma che rendono senza
8: niente.
1: Forse per i nastri adesivi.
8: Era combinato con sicuro.
1: La media è un compa che adesso sta lì da me.
8: No, io dico come era prima.
1: Beh, gli assomiglia perché era un tavolo. Sì, io caffè pure.
12: Ma provato il caffè già. Fa schifo, caffè pieno. Ma io sono provato. Perché non c'era la guarnizione nuova.
1: Infatti cosa
12: ho fatto? Il primo caffè l'ho fatto io con la guarnizione nuova.
1: Se faceva schifo.
10: Ma infatti è anche gli altri. Si sente un po' la guarnizione. Quello che, almeno, quello che ho bevuto io era un po'.
7: Pensavo, io sono
12: ci stiamo prendendo tutti male con
11: lui. Ragazzi, alza la mano per una birra. Io
7: voglio troppo caffè.
11: Calma.
7: Voglio troppo caffè.
11: Ciao. Mi ripassi l'accendino alle sigarette?
7: Non ho detto che ho fatto.
10: Non ho capito niente.
1: Perché?
10: Perché ho
1: destinato
10: dopo.
1: No, Tieni, mettici un po' di
10: gazzosa
1: nella birra.
10: Come?
1: Qua si usa. Qua si usa.
12: Come? No, vino. Vino e gazzosa ho bevuto. Birra e gazzosa no.
1: L'ho visto fare qua, ai vecchietti che giocano a carta. La birra e la gazzosa. Porcodio, porcodio.
12: Ma Gabriele fino alle 2 al lab. Minchia.
1: Ma tra poco mi sa che vado a rompare.
12: No, ma è freddo.
1: Stava venendo un colpo prima, tutto questo freddo.
12: Freddo?
1: Sono preso una aspirina. E io fino a ieri ero a letto. Minchia, abbiamo messo su Ristinella qua, Microsoft e scienziato. L'hanno risistemato al volo, in realtà funzionava, però aveva dei problemi. Cosa aveva? Che problema aveva?
2: C'era la Sarci che non si poteva prendere in camera e poi tu. Non c'era settato al butto che doveva prendere.
1: Speriamo che sia
2: prima la pista. Ma ancora non esce proprio.
1: Porca madonna di Dio, Filù! Su! Sta distruggendo! Morte, morte!
2: Per favore,
1: le cuffie per la morte! No, ma che cuffie, è bellissimo! Sentire la morte!
8: Sento l'odore di caffè bruciato!
1: Infatti!
8: Ma
2: non ne uscivo quasi niente.
12: Ma l'avete pulito almeno la
2: cosa? Sì, sì. Sì.
12: Non mi ricordo se è stato.
1: Puttana di Evolution di merda,
10: di merda,
1: Dio caro Evolution,
10: porca merda,
1: Dio. Ah, sei stati massaggi?
10: Sì, sì.
1: Ah, fai. Ma che sono massaggi di erezione?
10: No, massaggi di gay.
1: E fate i gayaggi. Lalle, meno 9.
4: Graziano.
1: Evolution.
7: Come si chiama? Non ti sento. Ah?
10: Sukuni.
1: Non so che cazzo. Fai il posto di macchina, porco di Dio,
10: tu
7: è più chiaro, vediamo se si fa con le
1: è una bomba! Gazzosa! Agitata!
4: a mamma no,
1: sì, sì, troppo gas,
4: ma la sole, sì, crollo, ma la sole, credi, ma dopo la potremmo, ma magari non mi ma non lo so, il crollo delle robe di Wolf, il crollo totale,
1: che questo è vero,
4: ma secondo me queste cose la bambina stava
1: Ma Dio buono, come vuoi essere buono? Sta a con un
4: solo campo magari. Non so neanche, magari se non puoi fare un solo campo. Ma che cazzo?
1: Ripetesi. Minchia, non lo trovo, l'IP.
2: Che piano!
1: Vuoi sapere il mio IP?
2: No, non arrivo.
8: Io vorrei una squadra di cazzo.
1: Ma chiudete il balcone, cresce per favore.
4: Ma abbiamo ne fumare, no?
12: Aspetta che faccio fare il download del disco qua.
4: Bene, esiste che c'è tutto sotto alto.
12: Ma la cosa è molto. No, questo è più grosso.
4: Ok, Chris è up, Massimiliano.
1: Era un bel po'. Quando è sto scrivendo agli autori del libro. Sto scrivendo agli autori del libro. Io ne prenderei una copia per me. Se ne vuoi una copia per te e questa la tengo qua. No. Non la vuoi? Perché? Vabbè, 6 euro, 7 euro. Te la prendo? Ti va? Oh, e che cazzo, va bene.
4: Ringraziali però.
1: Sì, sì.
4: Eccomi. Tutti sono stati contenti.
2: Quindi, mi guarda.
4: La minchia. Ma dove cazzo sono finito?
1: Devo fare in bale, qui sono qui solo con un transito del BNC Awi in bale davanti. Che devo fare? Sì, e questi hanno fatto un libro con quella copertina così. Sono di Catania. Non hai visto cosa ci hanno spedito?
4: No,
1: ci hanno spedito questo libro in questa busta, guarda.
4: Che diverso, papà! E dentro c'era questo! Ma renditi conto questi due pazzi!
1: Che io li conosco, ti faccio vedere le foto, guarda!
4: Che fottuti!
1: Sì, sono dei grandi, li stavo scrivendo proprio adesso! E il loro sì, cos'è questo qua? Loro sono questi due. E io li ho visti da qualche parte. Lui l'ho visto sicuramente ad Arci. Sì. Lui non me lo sto ricordando. Che fine. E quindi
13: c'è un demone
1: sì, per peraltro è così
13: per andare col player.
1: E non so perché hanno scelto di usare poi nella cosa i pezzi della crew perché abbiamo scelto una bella domanda forse perché mi hanno toccato a gli è piaciuto e quindi se sei dei 61 oppure informazioni ma ti volto qui hai delle foto mandaci le pubblichiamo invece trovate in rete inviateci gli utenti del sito capito e quindi raccolgono è spettacolare bello sto cyberpunk ambientato a Catania
10: lo devo far vedere Andrea è impazzirato quando lo vede
1: ma infatti io le sto facendo arrivare due copie di sto libretto qua
10: no non lo so
13: perché sono anche il copyright alla fine no,
1: no, posso diversi completti 5 euro più 2 ore di spedizione oppure in libreria
13: se tu dici andiamo a Bolosare
10: non lo sa ma figurati
1: Tertulia oh 5 euro andateci perché è una bella cosa veramente una bella cosa poi minchia pezzi cyberpunk allucinanti ambientati a Catania
10: bello non sono contento sono da volerci
1: già
13: ma comincia ad accodare ma non li conoscevi
1: allora lui lo conosco sicuramente l'ho visto ad Arci
13: seguono qualcosa non lo sapevano
1: gli esportati
13: evidentemente seguono vabbè è una notizia del fricco abbiamo letto alle
7: difficoltà dai mi sono fatto restare e restarlo
1: volevo cercare di piegare no, questo in modo
7: testa di cazzo ah open BSD
1: in quarta di copertina
7: no
1: non me lo ricordo è venuto al Freak diverse volte e ci segue da quando eravamo al lavoro l'altro ragazzo mi ricorda qualcuno ma non so pensando chi è
7: Luca basta con la figlia di
1: cosa capito quante affinità comunque io gli ho scritto questo lo mettiamo qua
2: qualcuno ha una penna USB con 170 mega liberi
1: io ho una penna da 2 giga
2: la posso me la puoi testare un secondo
1: no.
7: Capito?
1: E poi
7: sì,
1: c'è un libro, ce l'hanno spedito qua.
13: No,
1: anche un gioco. No, no.
12: Ok.
1: Metà di un quarto, le due e mezzo.
7: Ecco,
2: il
7: caffè si è finito? No,
2: vabbè,
7: no, ci sono qui!
1: Cosa mi hai detto?
12: Non si può fare.
10: Ah, gatta destra, destra!
1: Vai a dormire?
12: Ecco, non poco vado anch'io.
1: Minchia, che è sta qui?
10: Resta!
2: Ma porco Dio, non devi... Non devi ingattare!
7: Ehi! Di una porta, però.
10: Mi è stato... Porco Dio, ma mi sa vero di comprare il bagno? Non
7: ti scherzare. Già di
1: minchia la mia installazione a Berlino
7: nonna mi sta Slackware perché devi compilare come un troglodita spacco il culo
13: non mi sembra
14: Avete roba bene, tutto il resto roba bene, tutto
15: il resto. Secondo me faresti bene, sta là.
14: Buonasera. Lui ci scopre,
16: per bene. Io lo faccio.
17: Ma che cazzo.
16: Andiamo a letto, buonanotte.
17: Migliore di zero.
16: La pancia.
14: Non puoi, non puoi.

0: Ah,
1: Ești la terenul de la noi, de la ora asta de ce-am făcut.
2: La peste?
1: Peste două. Noi instalare Minix, vre.
2: Ce faci cu nimeni? Na, ce?
1: Ce?
2: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?
0: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?
1: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?
0: Ce? Ce?
1: Domani mattina andiamo a fare una colazione seria?
3: Sì.
1: Ah?
3: Sì. No, bene. Bene. Avete già dormito in camper? Ti dorme bene?
1: Ah?
3: Non c'è freddo, no? Quella manca una coperta buona.
0: Non lo conosco,
3: meno bello. No, io scommetto che le coperte in paio sono spettacolari. Sono leggerissime e tengono un caldacco bestiale. Anche noi abbiamo una matrimoniale sottilissima così.
2: Dove sei?
3: Un caldo pazzesco,
2: sparito.
3: Chemistry. Ti dici quello delle bottiglie sbrindellato in fibre. Che io sappia. Cioè, si fa spesso con le bottiglie riciclate questo qua.
2: Ah, pazzesco.
3: Il palio. Quello tipo di giubbotti costo di Galliano.
0: Questo di Galliano.
3: Hai visto il giubbotto di Galliano? Sì. Dai, quello blu. Poi ce l'aveva addosso, immagino, quando
0: gli viene pazzo.
1: Poi c'è volte me lo ne sono in gamba.
2: È bello, è
0: non voglio prendere.
3: Minchia, noi ci ha salvato la vita perché Iago Rizia stava scendendo una bufera e c'è stata la tromba d'aria lì la sera. E noi non avevamo un cazzo, perché avevamo tutti questi vestiti. Ciao, va. Buona, ti lupo. Buona. Ciao, bello, a domani.
2: A domani, buonanotte.
3: Ciao, belle, ciao, poi
1: a domani, no?
3: A domani, bello.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Buonanotte, ragazzi.
3: Comunque, Ram.
2: Ram. E Bartecco che ci è arrivato qui. Capito?
1: Ma fa un po' di erro, non funziona!
2: Cioè, ma
1: è
2: arrivato
1: che non funziona!
2: No, è quasi il cane senza latte, va!
1: Chi vuole un po' di caffè? Morto!
2: Io l'ho preso per te,
1: ah,
2: no? Sì, sì. Perché... Non so che cosa

0: Non mi rispondete!
1: È un libro. È uno scritto di storie cyberpunk a metà del Catania. Scrivono due ragazzi che
2: ma non mi si fa si può metterlo per fare un
1: po' insomma racconti
2: poi allora
3: Penucchio
2: Penucchio
4: mamma di merda
1: che cazzo ascolti che cazzo ascolti
2: che il portodio sia con voi
1: porco dio che cazzo state scaricando porco dio la rete intasata porco dio
2: ma spangulo
3: si si che bello infatti
4: Non è possibile. Ram il primo caffè buono.
1: Va bene, da questo momento parte ufficialmente lo streaming notturno di Radio Cybernet. C'è un disturbo della Madonna. Come? Da mangiare? C'è il mio cacchio.
5: Ci vuole caffè?
3: Io ci sono.
1: Vuoi mangiare
2: il mio cacchio?
1: Mi potete fare la spaghettatura di mezzanotte?
4: E adesso vai, io la voglio, voglio la pasta.
3: Ma c'è le professioniste.
5: E ora ci vuoi una bella spaghettata, no?
4: Basta,
1: Buono. Che in realtà è lo gnomo mongoloide, però vabbè.
5: Allora, se vogliamo tornare a prendere,
1: ma qua si fa il caffè.
2: Non è lo stesso.
1: Ah, vabbè. Siete dei viziosi.
2: Non è lo stesso. Si sentiva lo
5: stesso. Ma chi vuole caffè?
4: Io.
5: Uno, poi?
4: Sette.
1: Va bene, 10 caffè.
5: Ok, facciamo un caffè.
1: Faccio l'espresso merda.
5: Ma voglio pigliare una bottiglia di nuovo con le merda. No, ma là, un po' ci deve essere ancora. No, dovrebbe essere ancora caldo.
2: Se accettano prenotazione per andare a prendere un altro caffè
1: ti contentano tutti.
2: No, ci andiamo noi.
5: Ci andiamo io con il boccaccio.
4: Lavoriamo per poi.
5: Tu vuoi caffè?
4: Di fatto lui è l'estraneo.
5: Allora, non lo so.
0: apposta, io te l'ho preso.
6: Gabriele, tu vuoi un altro caffè?
1: No, no.
6: C'è anche io, Valente. Tu c'ho? Vabbè, tu te ne vieni. Tu dovevi un altro caffè. Sì, c'è l'aria che c'è.
5: Ti è qua, salvo.
6: Ah, ti basta? Tu dovevi un altro caffè. Tu vuoi un altro caffè? Ragazzi, voi lo volete il caffè?
7: Già un anno dato. Ho fatto 5 anni.
6: Tu non vuoi il caffè?
7: No, non
6: c'ho preso. Ma scusa, non vuoi. Tu non vuoi il caffè?
5: Sei collegato.
6: Va bene, Gaetano.
7: Hai preso il
6: caffè solamente.
5: Ah, ma... punto mai punto it
7: perché questa è l'IP
5: ma IP
7: punto la macchina questa è la macchina
5: che vedete il locale gioco subito scusa
7: non capito ah, ma devo fare
6: questo?
7: No, lo faccio io.
5: Ma
6: ecco
5: perché
7: è
5: un
7: caffè. Ma è un caffè.
6: Aspetta,
7: qui è la... è frasco, capito? C'è la macchina che c'è davanti a quella, perché lui... perché giustamente tu
6: sono frastonato
7: ma la fanculo
6: no ma la risolviamo
7: ma la bestia è questa
6: Camilla.
7: Ecco perché non mi funziona quella funzione di
8: allora così è vero
6: perché non mi
7: funziona sì. No ti funziona perché il viso è quella lui che funziona in contatura
6: ci sei?
7: Sì però
6: è la mia macchina interna capito?
8: Interna puttana
7: no no, hai fatto
8: ah, ma niente lo fa, come del desktop, me ne sono accorto quando c'era il tuo gioco. Non lo vedi fresh, cioè lo vedi lì ma non lo vedi sul desktop.
5: Router,
8: come la Dins no, un tipo. Ora devi darti questa.
5: No, con l'H dopo la
6: sì.
5: Di nuovo.
7: Come ho?
8: Solo un pochetto.
7: Basta!
8: Non così
7: buono,
8: tanto,
7: non musicare.
1: Quindi, ma cos'è?
8: Ma cos'era?
7: Ma perché?
8: Guarda me, guarda me. Poco prima gli faccio, no? Non si può mettere gli anni. Ma io mi vedo all'inizio però non spesso. No, però io ho sentito se non cazzo. Aspetta, guarda l'inizio. Mi sono dovuto mettere la mano.
1: Elisa agghiacciata. Pietrificata.
5: Ti giustifico.
8: Ti giustifica, sì, quando c'è Alex Delirio.
1: Alex Delirio?
8: Sì.
5: Alex Delirio.
6: Ma è bellissimo, io mi metto un po' così.
8: E poi dice comunque questo è spettacolare quando mai mi vedi ritornare su una mia bestemmia
5: mi fai quando mai mi vedi di mangiare una bestemmia
7: cartoncino di vitri
8: prendi il pullman e allora
5: ma vai bello perché c'è nulla
7: povero piccerino vediamo se lo prendo Sì, però fare video così, però. Sono spontaneo.
5: Sì, sì. È bellissimo.
0: Ciao quella, ma è vicinato.
7: Minchia, che scassa minchia casia.
9: E invece io voglio il video del Tecno di Ging. Non sono riuscito più a trovarlo. Non sono riuscito più a trovarlo.
1: Ma io non mi ricordo dov'è.
9: Perché non è su YouTube, non so dove cazzo è. E soprattutto non si chiama Tecno di Ging.
5: Questo non aiuta.
1: Io ho il bookmark.
7: Stai scherzando.
0: Vabbè, aspetta, se l'è bevuta.
1: Che cosa?
0: O era Rambo forse.
5: Ah, sia caffeina che...
0: Si è bevuto a mare la...
1: Allora,
0: la
1: sudata.net.
0: Eri tu.
1: Io ce l'ho il tecnologico,
9: Quello qua eri.
1: Sì.
5: Vabbè, c'hai sia caffeina che...
0: Nicotina, tutto
5: cosa. Che nicotina.
1: Vai, sul canale.
0: Magari.
1: Su Freaknet.
7: Come fate? È bellissimo questo gioco, direi.
0: Ma qual è?
7: Quello dei vermi che hanno le...
1: È arrivato?
5: Però vogliamo? Il più bello è quello...
7: La
5: bomba sacra, bravo!
7: La bomba banana,
5: la super mucca!
0: Io ho fatto vedere che ce n'è uno uguale!
5: Sì, uomo!
0: Non lo sapevo!
5: Però è un po' diverso! Tipo la bomba sacra,
7: un po'
5: mattarello!
0: Ma poi non è
7: proprio
5: riprova! Sì, sì. Però come
7: Warner
5: Bros. World Fatti,
7: io ce l'ho in
5: Monster Magazine. Poi c'ho
7: il video di Monster
5: Magazine. E io ancora c'è la Zega. Invece con Winner praticamente si dovrebbe facciare una libreria, perché se si vede tutto. E quello funziona su One. Perché
7: sì,
5: posso
7: vedere la si faceva
5: così. L'ha trovato in una...
7: Io ho provato io una over...
5: Tu chiedi lì
7: la... qualcosa.
5: Vabbè, ma c'è Dega.
7: Winner
5: più però... No, però...
0: È DirectX.
5: Con le DirectX originali.
7: Ah, il Tecno di Ging! No!
0: Ma non è
1: il... Siete dei Tecno deficienti.
7: No, è una pesta al nord. Sì, ma non sono arrivato adesso, guarda.
9: Adesso arrivo.
7: Arriva quello che
9: ho detto. Oh, che sto facendo? Oh, sei buono, non ti lasciano.
7: Oh.
9: Non me ne faccio un cazzo, guarda che ti spezzo tutto.
1: Il mostro.
9: Vattene, vattene.
5: Vai via.
9: Non ne vedo un cazzo, qua sono tutti amici e
1: freddi. Poi ci riprova, ritorna. Vorrebbe ritornare.
7: Andiamo, mamma mia, che sto
9: capo. Ti
0: ammazzo! No, ancora a mare, il grigno così in mare.
7: E poi parte, picca, però, aspetta. Ti guarda un attimo intorno, mi parte. Vedi la gente lo segue. Gli passano l'acqua. La ramanda per fare in culo.
1: Gli passano l'acqua come si passerebbe a un capo.
9: E lui? Ben idratato,
1: vai e vai col finocchio via! Il tecno vichingo!
7: No, ho preso la sua imparegna!
0: Vale!
1: E poi torna improvvisamente quasi normale!
9: Io rimasto
1: come se avesse avuto un flash proprio.
9: Gli è entrato nel cervello, mio.
0: Che terribile.
7: Aspetta.
9: La strappa.
7: Non ce la faccio.
1: Ma
7: la musica picciola.
1: Chissà dove sia, la musica è pazzesca.
0: In Germania.
7: Era. Bastardo. Ma
5: non succede!
7: Aspetta, se che tu già ne hai fatto prima, ho fatto di andare a via per scomunare l'altro.
10: Ti prendi? Ah, ce la fai?
7: Sì.
1: Signori, è ufficiale, io vado a dormire.
10: Ma non è
1: vero? Già.
10: Hai già letto abbastanza?
1: Sì, sì. Vabbè, che domani mattina vorrei essere qua a svegliarvi nella morte.
10: Bella, grazie.
7: Che si è fatto,
10: no!
1: No, il tecno vichingo.
7: Ma c'è come cazzo le fresche la base? È gasato ormai, lo sai come c'è? È pure il bassista dei System of a Down.
5: Sì, è così, è tutto informato.
7: Sì, ma non dà la faccia da
10: vecchio. E fai quello teleguidato comunque.
7: Anche a cosa? Che da resta a due, cioè.
10: E quello con la cosa
5: qua
10: bianca.
5: Qua è il
7: due. Sì, due.
10: La cosa bianca.
7: No, è la nera. È stato il concetto.
10: Sì, è la battuta, credo.
7: Bene. Ma 2000, aspetta, che cazzo di almeno.
10: Quello là. Devi sparare in alto,
7: sì,
10: però.
7: Bello. Con bello, forza. Bello. Vabbè, male, mesmerai, il futuro è bello.
5: No, ma ormai è il primo.
10: Il toxic è più bello.
5: No, il primo è più
7: bello. Poi l'altro, com'è che si... Per notare, è il primo. Sì. Sì.
5: No, il primo è più bello. Il primo è più bello.
7: Sì.
5: No, il toxic è un po' più
7: bello. Sì, sì.
10: Piro?
7: Ultimo song. No, c'è cosa, il primo dai, se che sei.
10: No, sono quelle di quattro e basta.
7: Sì. Minchia, ma non c'hai Max William, come cazzo fai a vedere?
1: Bene, signori, vi raccomando di fare poco bordello.
7: Troppo scuro.
10: No, vabbè, leggerissimamente scuro.
7: Sì, mazzo. Luminosità zero.
5: Ma un po' da
1: vicino è.
5: Anche io
1: ma non lo può aumentare?
7: Vuoi lo fai per risparmiare? Ah!
10: No, la batteria.
7: Buonanotte. Ma è il libro? Dove è finito il libro?
5: Io pure lo faccio, cioè non lascio,
7: non lo so.
5: E così
7: almeno. Ma è a
5: no, fa la leggere noi stasera. Fa la leggere quando veniamo via tutti.
7: Vabbè, a quel 25 persone era bellissimo perché poi Alt è un pazzo in questo gioco.
5: Io mi ammazzo sempre.
10: No,
5: lì.
10: Io avevo una cura.
7: Cosa faccio? Quando è due, no? Cioè, all'ultimo momento devi fare un po' così e
10: perché.
7: E quello non ti sbaglio.
10: Dove si fa? Vabbè, a casa.
5: Prima non c'era perché il mantello se n'era andato, ora hanno trovato un altro mantello e c'è quello nuovo.
10: Che
11: Ma c'è il parental control in questo gioco?
5: No, questo è quello originale, non è quello. Sì, infatti. È World Star Mayhem. Io c'ho l'ISO, però ancora non sono riuscito a farlo andare.
11: Ma di che?
5: Eh?
11: Di?
5: World Star Mayhem. Winner, c'è un bug aperto da un sacco di tempo, si deve facciare tutto. Ma no. Casino, non ce l'ho fatta a passarlo, non ho mandato a portare.
11: Che l'hai preso? Madre. Se ci riprovi in 10 anni non ci vede.
5: Perché poi tipo coso, un fandango funziona.
11: Fandango,
5: ci ho giocato da poco, online, tranquillamente.
11: Bellissimo il Grim Fandango.
5: Monkey Island ci ho giocato però con poco, con...
11: Il Fandango è bello.
5: Sì, sì, sì. No.
11: Non
5: è facile, io l'ho fatto. Però in bianco e nero, perché non ho la stampante a
11: cuore. Ma poi ci sono network game.
5: Con un becco, si può fare. Sì, sì, sì. Non
1: c'è una stampante a
11: cuore.
5: C'è.
11: Però, poi c'è una stampante. Vediamo.
5: C'era, che fine ha fatto?
1: Lo possiamo mettere nel monitor e lo ricacchiamo col foglio.
5: Io l'avevo fatto, si può fare, che ti devi mettere con la colla per farci un po' di tempo. Sì, sì. E poi pian piano, ti con attacchi un pezzo e la sua testa scusa.
11: Suca!
5: Ma lo scocca! Sì.
11: Ma
5: non è la stessa
11: cosa.
5: Con lo scotch di Bengaya. Quello attacca, sicuro.
11: Ma qui
5: c'è il cervello che lavora, io ho stampato in nero, non l'avevo fatto. Poi dopo è caduto a terra, si è schiacciato.
11: Oh, ma come cazzo sono io dal tenere? Dio Cristo! Scusa un attimo, quando rivedo il
12: allora, faccio l'andengo.
11: No, non
12: vendi, aspetta. Non siamo sulla
11: stessa linea. No, ascolta, quello che sto dicendo, siamo su due reti, sei sul wireless tu. Qui è la 10, noi abbiamo la 1, 9, 2.
12: Infatti, mi ricordo bene.
5: Ti dovreste vedere. Se l'hai fatto bene, sì.
12: Land game, io qua non vedo
11: nessuno. Se non c'è il root, cioè se non... esiste una root dichiarata. Scusami, se io ho una classe...
5: diversa, è la root fan, va nel default gateway, il default gateway
11: che
5: non
11: deve sapere fare. Però il nostro default gateway è uno,
5: ma poi riuscirà grazie a lui, quindi...
11: Quello dovrebbe farci raggiungere l'altro, quindi vuol dire che comunque quello lì...
5: ti fa raggiungere quello là.
11: Certo. Ma non riusciamo a raggiungerlo.
5: Dovrebbe però.
11: Dimmi l'indirizzo. Aspetta. Attenzione alle 10, 10. Oh, ma quali cazzo di tasti sono? Porca puttana, che erano le frecce.
5: No,
12: Zed
5: X.
11: No,
12: Zed X.
11: Chi ha fatto il server?
12: Ma è successo così bicca, no? Ragazzi, aspetta, io lo già l'amo con la sigaretta, stavo proprio per dire.
11: No,
12: non aspetto l'ultimo fumare dentro.
11: No, in teoria non per il coso, ma tutto se è acceso.
12: Merda.
11: No,
12: ora
5: lui ha tutto quello
12: spazio.
11: Dai,
5: dimmi
11: tu che sto facendo. No, mi sei bloccato tutto. Ah. Sto
12: lavorando spazio. Sì. Il calice di Cristo.
13: forza Dio.
12: Sempre porco e bello.
13: Sei tu, carice di Cristo, Cristo in culo.
7: Ecco.
5: No, ma penso ci avrà anche uno.
13: Mi dici che vuoi fare quello? Per favore, se per i numeri gli dai il tempo.
7: Ma stai, ma che la forza serve? Nessuno.
12: Li abbiamo
7: 250 terabyte, quanti sono?
13: 250
7: terabyte. 10 173. Il caffè per me era
13: 250 mila byte,
7: hanno 2 mega e mezzo.
13: Guarda, 1000 byte sono 250 mega, sono 1000 byte.
2: Vuole?
13: Sono un mega.
7: 1000 byte
5: sono un
7: kilo. 250.000 byte sono 250 mega. No?
13: Aspetta,
2: Armando!
5: Sono 1000, non c'è.
7: Cioè, guarda, scusa, 1000 byte sono un mega. Scusa,
5: Sicuro. BC non ce l'hai in una shell.
2: Rambo, tu vuoi caffè?
7: Allora, potresti pingarti. Dovresti.
2: Vabbè, ma fallo
7: come.
2: Avanti, un altro mezzo caffè te lo bevi, no?
7: Avanti, che la metto caffè, tu vivi. Ma
2: questa abilità del fare. Fatti cibo. Questa invece era, invece, per esempio, io sto prendendo sempre da
5: 250, per 1024, per 1024. No,
2: bene o male, caro. Non faccio vedere. Ti vuoi fuoco, questa qua. Non lo fai. Accendo il robusto, che poi non può fare un cazzo. Faccio
7: prima. Quant'è la tua? Asterisco, no?
5: Asterisco.
7: Questo.
2: Ma
7: vorresti vincere? Ma io non voglio il caffè.
2: No, come
5: no?
2: No,
5: ammazza del giorno. Cioè, ormai te lo bello. Ormai te lo bello.
7: 10, 100.
5: Ormai è il tuo.
2: Come, Ramba?
12: Aspetta, qualcuno andiamo a coscienza di... tu te lo bello.
7: Aspetta, sì.
2: Non ci vince te. Guarda, mi metto da tina.
5: Ma è quello
7: buono.
5: Poi la aspetta.
7: A casa. Ma che vuoi fare? Sì, aspetto,
13: vi vedete cosa ho detto, l'avete fatta apposta,
2: quindi non ci
5: non ci pingate,
7: secondo
13: me non vi pingate, ma non
7: è vero,
13: io all'uta lo pingo,
5: e quindi dovresti pingare anche lui, se lui
7: non
5: ha
7: pingato, non puoi fare, aspetta,
13: no, l'ho tolto,
5: ha tolto il cavo, non lo puoi pingare facilmente,
13: Perché io lo stesso
12: l'hai. Compare, non poteva essere 10-10-10, doveva essere 10-10-1.
5: No, no, anche 10-10-10.
13: Sì, perché
5: è
13: una
5: 10 che... Sì.
12: Sì.
13: Anzi, una 10 classe.
5: Vabbè, poi la puoi dividere come vuoi.
13: Sì, no, di qua dentro.
5: Qua dentro.
2: Oh, perché non vedo ne altri.
12: Eh?
2: Perché non vedo ne altri. No, infatti.
13: 50. Infatti io...
1: Scusami.
7: 10
5: allora
7: io
5: avevo qua il portatile
7: angelica, ti mandavo
5: il dietro, vabbè lo puoi fare, sì,
7: lo
5: puoi fare,
7: no, non è che lo posso fare, qua dentro si fa, perché il firewall è configurato in modo tale da fare questa cosa,
13: no,
7: lo
13: capite, ma non è che non è
7: un problema,
13: non
7: sono
13: cazzi miei,
2: sono cazzi miei, sono cazzi miei, sono cazzi miei, sono
12: cazzi miei, sono cazzi miei, sono cazzi miei, sì,
2: sì,
12: non
2: bello,
12: sì, sì,
2: prendi di
13: capo adesso ti anch'io ora devo fare una cosa, io ho un problema,
2: ti muore, ma no?
7: Quindi ma hai mai fatto un
2: c'è l'occhio che fa no. Fatto di qua,
7: non mi ricordo, non mi scato di cose stasera, perciò
2: aspetta, non ho c'è da letto, ma vuole fare fare con me, non faccio con me,
5: ma che è con una domanda, c'è
2: la domanda.
13: Okay. Il stesso, anche da qui, no. Da interno. Era un problema mio, era il firewall.
7: Troppo
13: capito. Blocco pure i ping.
7: Il caffè che sta andando dietro,
13: No, è i ping. Ma che mi serve
2: il firewall? Dentro di una fede che fa male.
13: Uccidiamoci! Lang game! Host game! Education!
12: Oh! Io c'ho una moffa!
13: Host network game! Entrate su Education!
5: Belli! No, ma è stato bello perché tutti si incrociano in un punto.
13: Ah, in alto, in alto. E ancora ne vuoi?
5: Hai scelto. Allora, l'allenamento per
13: fatto. Aspetta che cambio...
12: Sono sul local game, ragazzi, ma...
13: Adesso, come? Sono tardi.
5: Ah, poi c'è anche per accelerare per frenare.
13: La B.
5: La B per frenare. B.
2: No, mi stai dicendo
5: E C forse. però non ricordo.
6: Cavolo.
5: Comunque, forse accelerare adesso.
14: Posso fare poi il treno?
13: Sì. La farina?
14: Quello è il treno. Perché
5: vabbè, perché più di un tot non puoi andare, più lento di un tot non puoi andare, sono sbagliato. E quando riesci a prendere la velocità puoi fare il gol.
6: Ah,
5: no.
13: Ma non
5: hai messo
13: il server in
14: Sì, l'ho messo, tu che hai
13: no, no, perché
5: io dopo il centro ho cercato un che si chiama è uscito un film della Walt Disney in cui era proprio così preciso scatturato proprio è preciso identico che c'è un momento in cui con le luci praticamente lui entra in un computer in cui c'è i buoni cattivi programmi buoni programmi cattivi tondo di Walt Disney. E io l'ho scaricato dopo il gente dei che hanno giocato al coso, ho visto che ho visto che era basato su questo film, ho detto devo vedere. È bello.
13: Che bello,
6: sì, ma con quel server?
13: No! No!
5: Così stai acquistando un sacco di spazio, però.
13: Che di culo!
14: Va
13: bene,
6: ma no. Ma
13: con
6: il culo
13: sai. Ma vuole ammazzare. Io ce l'ho di merda,
14: quello che è stato dopo che tu dirigi, se questi quando dirigi sei più vicino.
6: No, va bene così.
14: Ciucciamelo.
5: Già è finito lo spazio.
14: Ma che fai?
5: Vuoi provare?
14: Quando girava largo, vedi?
6: Chi è il ciclista?
14: Eh?
5: Ma io sono un po' mollato.
6: Thank you.
5: male.
12: Non state giocando voi? Tu che stai? Su
7: Keisha. No,
13: Keisha
12: non
7: si chiama.
12: E
7: dov'è?
12: Long
7: game.
13: Fai
12: server,
13: 10 10 10.
12: Ma perché non vi trovo qua?
13: Non ti trovo.
7: Non perché
13: nessuno
12: si
13: chiama.
12: Non è
13: per la rete.
12: Ma cos'è?
13: Ah, minchia! E pensavo di essere più veloce.
5: No, non devo qua.
13: No, dai!
5: No, no, male. Non ballare.
12: Bravo!
5: Ma qualcosa un po' di droga.
12: Il fan mazzo.
13: No!
7: Madonna che
5: culo! Bravo, bravo, bravo! Non ci devo fare questa direzione del bagno noi! Io me lo aspetto a te!
13: No, no,
5: sì, io sono quello di più, da 3 ore! Che sto
12: succedendo per me? Io sono quello di più e tu sei quello seduto.
7: Vedete?
13: No, no!
12: Eppure è vero che io sono quello etero e tu sei quello procio, no, non è che... Però dovrebbe essere al contrario, non tu a ciucciare la minchia a me.
5: Eh? No, è perché tu è mezz'ora che mi cagli il cazzo, quindi leccami la figa, io. Non ce l'hai!
12: Non ce l'hai, la busti!
7: No, vabbè, niente, io non lo faccio
13: Ma lei è quando tu?
12: Acme, non fare il procio e ridarmi subito l'accendino prima che ti do un calcio volante.
13: No.
12: Ti do un calcio volante.
13: Vuoi,
12: ti do un calcio volante.
13: Vuoi,
12: hai fatto la canna poco fa, che fai l'accendino, te l'ho dato.
7: Canna!
13: Sì?
7: Due. Vedi, muto, prima indaga.
12: Io lo so che gli hai passato col teletrasporto, io lo so.
5: Non che si sentono parole,
13: Sì? Ma anche un porco Dio.
12: Arcadia.
7: Il calcio volante,
13: Madonna puttana!
12: Il calcio volante, poi ve lo farò vedere come si chiama.
7: Un via rischiando. Quanto selvaggio. Ah? Ah, di questa vitalità mi schianto pure io. Questa vitalità tutti si schiantano. Aspetta, mettiamo il servizio a due.
13: No.
7: Va bene a quattro?
13: Come
7: cacchio risetti e due utenti? Game setup? Mid player, no?
12: Che c'è?
13: Custom Connect, cosa stai dicendo?
7: No, no!
13: Lan game?
7: Sì, sul lan game.
13: Ma non fai tutto. fare.
15: Sì, non me lo fa fare.
13: Come? Perché siamo sulle due rane, quindi comunque non te lo conoscerà.
5: Ma che cosa vuole fare?
13: Voglio diminuire il cavolo del tempo. Vedi che questo server lì, questo server non sa da fare.
15: Minchia, non me lo fai tirare.
5: Sì, Dio. Come ti ha su, giù, destra, sinistra?
13: E deve essere raccontato.
15: Vale, vaffanculo. Vado, va. Host network. Dai, ci sono.
13: Qui basta.
15: Vai, vai, 10-10. Sì, sì.
13: No, no, sempre come prima.
15: No, no, no, 10-10 è nuovo. Rejoin.
13: No, dico sempre come prima il...
15: Sì, però stavolta a 2.
13: Vai, vai! Cosa vuol dire? Ah,
15: mi
13: chiedo problemi con le
15: cose.
13: Per poco, eh?
15: Dove sono?
13: Ah, ma
15: cazzo! Ha fatto troppo confusione.
13: Perché?
15: No! Minchia, male, tempo di essere rialzato saltando, mamma. Un altro secondo poteva succedere tutto.
13: Scusa. Cioè così ta ta ta ta non l'ho fatto. Ci devo provare.
15: Non è responsivo il sistema.
13: È dura colpa di sugo, eh? Pensa buono, eh? Se mi prendi proprio. Ah, che ho portato, ma io che non so responsivo.
5: Oh, che c'è un
15: ladro!
5: Andiamo? Dove c'è? Andiamo, busca! C'è una dieta!
13: Ma che
5: fa? Io non so se è.
13: Ehi,
5: Kingo! Addio!
15: Ah?
13: Ma bello purtroppo.
15: Ah, fanculo.
13: Non ci vuole venire, Marcello. Non ci vuole venire.
5: Ti quando era?
13: Dai.
15: Ma ci mandava questa comunione.
13: Dai. Ma che razza. Che mi lo
5: spazio? Per ho pagato.
15: Pagato.
5: Per il
15: tornea? No, per vedere almeno ti rendi conto se è il PC o è...
13: No,
15: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
16: Ritrovata.
2: Sì, per questo lo sai.
16: Sì, ti
2: posso
16: sì.
2: No,
16: no. Il pacco delle sigarette.
2: Dov'è?
16: Com'è? Questo è il mangiare finale di quella.
17: Ma chi? Cosa? Dove? Quando? Perché? Quello, soldi a nuovo!
16: Minchia di grafica.
17: Sì, bara, che sono uno spaghetti a girare nel Linux. Oh.
2: Maronna.
16: Dove
2: sta
16: spettando?
2: Che c'è qua?
16: Maria di
2: mamma!
16: Maria!
2: Ma
16: è così, eh!
2: Io! Oh! Madonna mia! A capagliare la soldi, il dottor Toro mi lascia con computer. Questo lo fai, ragazzi?
17: Soldi era forza.
16: Maria.
17: Somiglia tanto a
2: forza. Guarda che mirino spazio.
16: Questo è l'ultimo?
2: Però ci c'era il suo.
17: A me piaceva tanto.
2: America non è fatto.
16: Fine.
2: America non è
16: fatto.
2: Non è
16: solo di niente.
2: A me non so, è troppo
16: buono. Sì. Sono del per il vecchio.
2: Sono del per il vecchio. Novembre 2006.
16: Vabbè, novembre 2004 nuova. Novembre, ma parte già dopo 2 anni.
2: Novembre inizia il reclutamento, ragazzi. Novembre inizia il reclutamento ufficiale.
16: No, basta, mastro proprio una settimana, c'è soldi le cazzo, vabbè. Io dove faccio, secondo me c'è proprio la scala.
17: No, ma io voglio essere reclutato pure.
16: Perché non lo sapevo se è per la prevera.
2: Metto 100. Come si fa? Non che tua porta. Dove ti stiamo
17: vedendo?
2: Ma ti vuoi mangiare dove?
17: Cagato, quattro vette.
2: Il bicchiere
17: è andato.
2: Attraverso il bicchiere ragione.
17: No,
2: non ci può rispondere, l'ha detto, quindi...
17: No, ho vinto! Ma
2: se me lo metti... Tutti 50 euro ormai?
16: Quindi, se mai stato tutti 50 euro come stai andando? Cioè, dove vuoi stare 50 euro?
2: Quindi,
16: io ho visto la cosa, ma c'è che fare? A Ferrari?
2: Ah? Ma come sono 2 miliardi?
16: Quindi, io sono 2 miliardi.
7: sono una mandana la cosa.
2: Non è un altro di più da 4
7: k. Sì, adesso già, ma
2: a me non 500 euro.
7: Sì, che 500 euro.
14: Invece
7: non stai a fare
14: il posto. Ma che ci sono dei gratiani? Ma che c'è? Ah, che c'è? Invece non stai a fare il posto.

0: A quale? Quando da ciò? A Catania?
1: A Gravina.
0: Su Catania?
1: Gravina non è Catania. Gravina, oh, Gravina.
2: La macchina di a Catania.
1: Eh?
2: La Gravina, macchina da Catania.
1: Non è che... Chissà, c'è una giornata e tu guarda che tu corri di là. O a chi dà che tu corri. Io non lo so.
2: Io mi ci mando euro, è una cosa.
0: Però... Se è tutto 50 euro. Se è tutto 50 euro, non c'è
1: niente.
0: È la minima cosa, è la grande cosa.
2: Io avevo detto niente da...
1: È una zona tinta, vedi qua, già?
2: Ah, c'è una c'è parola d'anni, è come l'ha detto.
1: Ah, è vero, sto fatto.
2: Cioè, se è gratis, se mi ingrado la d'anni, ma che non la portare quello.
1: A posto, la cosa mi mette, quindi mi cucino la saccata d'anni, che era nuova, no? Allora mi sono detto, mica che ammazzano con bestiale, ci sono così. Babbo, questo è un password per entrare in 45 quartiere.
3: No, io volevo cliccare a me.
0: Ci piace proprio fare molto.
1: Manca mai, ecco. Manca a te a sotto.
0: Non l'ammazzano, dipende.
1: Qualche volta, certo, dipende. È suo. Perché magari a volte si mangia a mangiare cane.
2: Tu giri di parte da lui, non c'è faccio di rimasti che dà il mangiare le
3: mani. Ma dove mondo è
2: tutto c'è ne che te lo pare.
0: Ah, oggi da oggi.
1: Magari che trova palla sola, ma che te lo pare non è.
2: Ma è. Chi te lo pare? Sì, la cievo, chi te lo pare no. Ma non
1: è mai.
0: Io sono invece che devi
2: fare un po' di mezzo, dai.
0: Ma è uno già.
1: Ma veramente, ci ho visto il dio, già.
0: Il computer?
1: Vai.
0: No, c'è il modello.
2: Quindi la casa avete c'è e tu c'è domani che
1: computer
2: è.
1: Grazie,
2: c'è
1: un
0: è buono.
1: Grazie, c'è un c'è
0: buono.
2: C'è il G1, cosa devi dire dove volevi creare?
0: No,
2: il G1
0: che è solo quello. Via, portato di lì, non lo
2: fidi.
0: Cioè, io se avessi portato di questo,
2: c'è almeno altro.
0: Quanti sta però?
1: Ma che fare?
0: Quanti sta porto pieno, no, piano, ma che decisi?
1: Io mi ho accattato perché mi vedo pallino da mai accattare le portate. E mi ho capito.
2: Oggi invece le venne il capo della Catania e la seconda.
1: E mi ha portato là.
2: Perché gli danno tragedia?
1: Sì, è fuori da emozione.
2: Sta bene, non graziamo.
0: Minchia! Peggio ancora! Invece cosa ci viene
1: con te? Senza dire, Romano.
2: E ci sono cose di San Gregorio, non ha fatto
0: guarda. Ma lo faccio la vita o no?
1: E c'è del dire, così qua, di solo.
0: E ti porta graziamo, ma tutte mie.
1: Io non lo so come ci avete spiegato il mio vicino, mi pare San Gonzalo. Perché non so niente di casa, proprio. Per me è tabù.
2: Ma no, sì, scusate, ah, vero, se
1: avete... Se mamma domani non ha gira... Se mamma domani non ha gira, la gira è nera. Dove?
0: Vabbè, io faccio, ci sono solo. Però quartiere cosa fa...
1: Tanto io a Gravina, non so manco qual è.
0: Gravina che mi chiede, ma io su quartiere,
1: è una conciata.
0: Conciata?
1: Noi tutti quando siamo qua, come si dice? Ecco,
0: tu lo bevo capito io, non ho capito
2: l'altro, non ho fatto la Coca-Cola, io sto con la fettina, ma oggi... Sai che ne girava?
0: Ne girava.
4: Se vincerate ce la faccio. Femma, lo dico io quando però. Va bene?
2: Io te ne vedo, c'è la spaddata.
4: No, e che c'entra?
0: Se ne va la
4: spaddata.
0: No, adesso. Ma io non da lì.
4: Non tagliare, no! Ah, che fa? Da lì! È specchio sì!
0: Sì, ora sentite, ma tagli!
4: Non ha tagliare!
2: Vai, alla 27, ha detto
0: che c'è! Che fai che? Sentite, ma

0: ma non la
1: cavate.
2: Mi è andata per...
3: che babbo.
0: Io ho la mia mente.
3: Sto scompito anche lì per sempre dell'americana a nuovo da ingiallato
0: da
3: e poi non ha bisogno di lo stile
2: sta
3: per stare
0: porco
2: dio vado bestemmi
3: da c'è la gamba che sta tenendo a tutto
2: vedi
3: che domani forse è sbetto l'aria
2: ma non ti mi sono avvicinato che sei lui
3: tu sei in quella di dentro non vai.
2: Non è vero. Io sono di nuovo, non lo faccio.
3: Non faccio lui.
2: Qua.
3: Non ce l'ho con la
2: faccia.
3: Eh? Salvo. Eh. Non
2: no.
3: Non c'è niente.

0: 可以啊，你
1: io qualche ora di sonno me la vorrei fare, se non altro perché poi domani devo guidare, vediamo da qualche ora. Questa è la minchia, per questo voglio fare qualche no, Catania, perché la monte.
0: Senti che
1: è la monte?
2: Ah, vedi che era... Ma è per me uno, no? Cosa vuoi fare tu? Cosa? Un pezzo di... Un pezzo di... Ma
1: non c'è un pezzo di... Ma non c'è un pezzo di... Ma non c'è un
2: pezzo di... Ma non c'è un pezzo di... Ma non c'è un pezzo di... Ma non c'è un pezzo di... Ma non c'è un pezzo di... Ma non c'è un pezzo di... Ma non c'è un pezzo di...
1: In entrambe le cose con la mano inzivata di patatino non le posso fare, penso.
2: Occupato? Non vado.
1: No!
2: Cambia la velocità del quadro, andiamo a 3 mm.

0: Es perfecta.
1: Mosche sul mio uccello, mosche sul mio uccello. Sì, non lo posso fare.
2: Ho sentito una parola magica.
3: Ecco. Tanto, declassato acqua, gliela facciamo fare la giornata.
2: No, vai,
3: la giornata.
4: Declassato acqua, stiamo molto.
3: Tre ore e mezzo. No, non so. C'è mezza sigaretta.
5: Ma cavolo,
3: prendo la gamba,
5: non ho più fatto
3: il cavolo. Non c'è neanche un orlo.
4: Così no. Sul computer di rana,
3: giusto che tu ci dà una mano, non ci vuole bene.
2: Ma se ora è sofforando.
4: Ma tu scusa che era
2: stato. Ora siamo anni luce lontani, male.
3: Bene.
5: Ma devi fare un'altra
2: cosa. Ma tu non spiegare da solo quello po'.
3: Non lo so.
2: sì, direi sì, ma tipo manda.
3: Ma che forma che non è? Stiamo anche andando a 150. Ti volevi dire? Visto che continua per l'altro.
2: Ma c'è,
3: è il giro dell'alleanza. Basta, mi sono rotto il cazzo. Mi stanno per venire le convulsioni. Torniamo magari ai vecchi giochi online.
2: Torna al mio gioco online.
3: Oh!
2: È la granata in India. L'hai chiuso forzato di
4: però il filtro che avevo me l'ha
2: chiuso solo. Guarda che gioco online.
3: No, non lo
2: so.
3: Ma buono, non è che non
4: è vero. Mi ha puntato di
3: affidare. Qui non faccio la gamba.
2: Un gioco online, guarda che bel gioco online,
0: un gioco online.
2: Quindi avete dopo, ma se questo poco di
3: resto oggi non è con
2: me,
3: l'hai letto il documento già aspettate, perché sono esclusivo guardare adesso tutto solo da me,
4: magari due
2: tre
0: la Madonna.
4: Foto scandalo.
2: Questa è la mia vocazione.
6: Il golfo matà, chef technical officer.
0: Come? Aspetta, vediamo se ce n'è qualcuno che ce n'è due. Qua ce n'è due, vuoi? No, questo è buono. Due uguali.
1: Amo le segregazioni vaginali.
3: Andrea, tu tornerai un'altra volta bambino.
1: Dite il bambino.
3: Perché non capisci che cosa sta vedendo lì? Se ti dico...
1: Questa è la grande figura però,
3: perché?
1: Eccola. Della matematica. Ho detto che è una gran tutona.
3: Sì, sì, ma è un
1: momento. No, adesso mi spinge, non sono riuscito a scaricare da
4: praticamente.
1: Hai studiato bene.
3: E invece c'è, ma non posso fare le mani.
6: Hai provato a scaricare?
3: No, le immagini, il video, tutto.
0: A scaricare il
1: video?
0: Il
1: sito? RedTube.com.
3: Oh,
1: c'è. Hai studiato bene.
3: No, no.
1: Se sono andato l'action script.
3: Io me ne sei.
0: No, no, aspetta.
1: Il
0: Maria, non sballare tutto. Non ti secondo me.
3: E te le sapere.
1: Ah, al momento che li stream. Così alla fine si. No, ma io voglio il file, loro ci hanno salvato. Ho trovato però dov'è il database dove loro vanno a lasciare tutti i video.
6: Io lo posso scaricare.
1: Lo stai scaricando?
6: No, lo posso scaricare.
3: Che cosa hai messo su quello?
1: E come puoi scaricare? Come puoi scaricare?
6: Sì, download driver, te l'ho detto forse in canale a dire, scarica il
1: download.
6: Un flash video.
0: E non mi rendevo mai.
1: È quello lì.
6: Me la flash video.
1: Se me l'hai dato, è quello nero.
6: No. Cioè, ti compare una cosa
0: non puoi scaricare.
1: Ma ecco,
3: cominciamo,
0: vai!
3: Che
0: mi sono detto
1: che fate? Io avevo la
0: moglie, però.
1: Vada.
0: Io credo che
1: è salvato, perché chi si è perfetto?
0: Non morire, cioè.
1: Vai su IRC, lo trovi. Glielo passo da Zanna.
4: Ma quando hai capito la qualità?
0: Ma che è? Dove si spiega sotto l'acqua?
1: Quello di RedTube.
6: Felici?
3: Quello di oggi molto meno.
0: Ma chi è che si sta facendo il film porno?
6: Tutti.
0: Ma perché non si vede il film porno?
1: Ma perché è bello che si fa?
0: Ma che cos'è questa roba? Cos'è RedTube di porno?
1: Il porno gratis. Ora lo è
6: quindi c'è una che nessuno capisce contemporaneamente.
1: Ah, ma perché chi deve dare la sedia?
6: E poi c'è il pic nero con il tagliamento, lei non sa cosa
7: c'è. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
6: Madonna, c'è poca.
3: Ti sei andato?
7: Oh, ma soprattutto chi è che ha fatto questa scorreggia?
1: Sì, sì.
6: È vero, chi è che ha scorreggiato? Lo si dice qua.
1: Come tu? Ciao. Ecco.
6: Ma senti solo!
3: Ciao, ma non vorrei.
1: Vai, grande cuccano! Oh, sì, oh! Bello, bello, è stupendo! Da provare!
3: Ma
1: chi è italiano quello che dice porca troia?
3: Ciao, ma sto andando, ci vediamo.
8: Ciao ragazzi.
0: Ma domani non vieni.
8: Ma domani non vieni.
2: Ciao,
8: ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao, buono.
6: Non ci sei domani?
8: No, ragazzi.
6: Che bellissimo che è istantaneo il pentimento, tipo.
0: Vedi, vedi, sei incazzato.
7: Come?
0: Sei incazzato.
7: No, questo è più divertente del tutto.
2: Creano lì le variabili e tu scarichi, Rughetti.
6: Io bene, tu
0: non lo voglio più spesso.
7: Sì, però basta, stiamo intassando una rete, siamo tutti collegati sugli stessi siti.
3: Guarda, mettiamoci ultimamente nello stesso televisore.
0: Guarda, il web 2, però questo non mi funziona, in base.
6: No. Hai visto le foto invece?
7: Il crema.
3: Sì, tutto.
6: Ah, sì? Ecco, quello è carino.
3: E chi ha il Parkinson, come fai?
0: Vediamo cosa trovo a Catania.
4: Forse vuoi il banano.
6: Tu che occhietti che avevo poi?
0: Ginger from Italy.
3: Senti come si picchiano, fanno le macchine.
4: Il gruppo russo.
0: Hai capito? Il russo?
6: Una catanese, che fanno tu spacchi così, ne non c'è.
0: C'è il porno italiano, guarda.
6: No, no, catanese.
0: C'è italiano? Vale, bella, Norge che sta, il shot.
3: Ah, ragazzi, scrivete, è Party Hardcore. Party Hardcore, è quello che io voglio, devo partecipare a un Party Hardcore, quindi, prima di fare 40 anni. Cercate, scrivete Party Hardcore.
0: Dove, su?
3: Più porn, dove cazzo io?
0: No, cioè io pure
7: sono libro.
0: Me lo sono lasciato. Non lo puoi vendere, è importante. È importante. Una volta gli italiani si segavano con i giornaletti, oggi si segano su internet.
4: A me piace.
0: Ma non si fanno più delle cose.
6: Meno male. Io
0: sono rotto. Ormai c'è il rock,
4: come fa altro a volte che inizia,
0: quindi è vicino capace papà che fa gli insegnare
4: fuori, non ci sono proprio di distanza.
0: Com'era? Hardcore, party hardcore. Hardcore, capito? No, hardcore. Hard. Però rende l'idea. Devo dormire, sono di te. Ah, non dorme! Minchia, che stai allucinando, 18. 14 minuti, wow!
6: Io comunque te ne c'è un
3: po'.
0: Ah!
3: No, certo, sono andato un gran fatto.
0: No, non c'è qua una persona. Non capisco. Quindi a chi si scopa il ritmo di musica? E poi gli italiani siamo, capito?
4: Oh, ma se ne chiesti invece?
6: Che hai trovato in Italia?
0: Che forse in Italia è sempre lo stesso.
3: Italia? Popolo? Le maschere?
0: Vediamo. Ah, ma questo lo trovi su Emule?
3: Scrivi Napoli.
0: Napoli, certo, ma... prendi l'idea.
3: Va, minchia, un intestinale qua è forte. Non vedo un intestinale qua. Ho un problema con questo angolo, io non fai io troppo in me. Ma poi è proprio di vecchio in tre.
4: Dopo, lo fa. A casa mia c'era lo fa.
6: Sì, perché quando questo? Però...
8: Io ce l'ho, questi qua che sono. Oddio, quello c'è perché gli è accorto.
7: Ah, Ram, stai fumando il quadro, bene,
6: India.
8: Io non mi sono manco accorto.
6: Già.
8: Già. La verità, dice che
6: fanno gli già.
9: Sentiamo Sira senza piedi in prigione.
8: Oh, mi è sputato la roba.
7: Sì.
6: Ah,
8: ma porco Dio!
9: Ma lì a fare visto da tagliare. Questo è bello.
6: Ma l'altra volta invece, non lo ricordate il sito?
7: No, non va a fare video.
6: La distribuzione lì non si è raccolta nella
9: distribuzione
6: lì. No! Così per le vie eventuale.
7: No.
6: Cioè, ma andando mi è caduto un mito. Mi chiede se non c'è Rocco di Fede da accumulare una rete.
9: Sì.
6: Che cosa ti rispiega?
9: No, che cazzo dici?
6: Allora, era
8: Napoli.
9: Napoli trovi.
6: Sì, però della nuova distribuzione Linux, aspetta, però che ho detto tu.
7: Ma invece voi lo conoscete a Gabriele Paolini?
9: Sì, chi è? Rompi i coglioni,
6: cioè io lo apprezzavo quando rompeva i coglioni e Gabriele apprezzavo.
9: Dove? Su io
6: poi ora dopo anche perché l'ho visto, perché ho detto sarà
8: una minchiata,
6: quando ho visto che era vero, cioè io ho detto che cazzo sto vedendo.
7: La cosa bella sempre gli l'ha fatta vedere Toma. Gli arriva Thomas con la faccia disgustata e dice ragazzi lo sto vomitando.
9: Non è raggiungibile.
7: Cosa?
9: Gabriele Paolini.com
7: punto it.
6: Quindi che dice Thomas?
7: Ah, mi sto
9: vomitando. No, non come uno spunto.
7: Quindi Gabriele Paolini.
9: Su Google l'avevo cercato.
6: Vabbè, dai, tanto finisce la
7: no, Alfa, è soltanto un'immagine alla fine del
6: mondo. E allora.
9: Non apro. Qual è l'immagine? L'ho vista! È questa?
8: Porco Dio!
7: No, no, ci sono proprio quelli mentre c'ha i cazzi in bocca, quelli mentre gli cagano in faccia.
9: Perché fa sta roba?
7: Anzi, perché lui è stato violentato da un prete quando aveva 17 anni.
9: Ah, non ho capito, Paolini.
6: È quello che non mi cogliere su me dai giornali.
9: Gazzolandia. Un preservativo, una volta dicevo un preservativo per qualcosa lì, non mi ricordo cos'è.
6: No, era la tua, ma mi si chiama compagno.
9: Come che ho detto?
7: Ma no, ma gliel'hanno cambiato.
9: Sì, infatti, è chiaro.
7: Comunque era un sito in cui praticamente con due click arrivavi a lui che faceva puntini, gli cagavano in bocca.
9: Mare, che schifo che gli cagano in bocca, no?
6: Ah, come...
9: Sono sempre italiana, capito? Sotto i film porno.
6: No!
9: Siamo sempre italiani.
6: Poi guarda la faccia sua.
9: Quindi a pare sa così. cazzo bananoidale. Bella quell'inferosa.
3: Ma non c'è lavoro.
9: Inculato.
3: Però due cazzo nel culo.
9: Dai, è vero, una donna gode di più, Mario.
6: Ma non dice Dio forza,
9: magari.
6: Ma che voce c'ha?
3: Dio che sta più, non
9: Mario, è caduto, ho fatto per rire. Sarebbe Stefano Amadoriani, va. Chi personalmente scattato. Serata vissuta. Addio al celibato di un amico. Guarda, guarda. Questo è il festeggiato.
3: Andiamo giù.
9: Questo è il festeggiato.
3: Come che ce lo trovo?
9: Chantal. Guarda, chi sei una giunonica? Conosci le giunoniche? È tutta carne. Bella, io ci faccio un doppio giro. Passo mille, mare, culo a ponte, oh, vedi, ma mi frusta, mutandina bianca rigorosa. Ma non avevo di meglio. Era buona, dici, metta la mano, Sì. Da da da. Mare, dico, il cuore lo do. Mare, questo padre di famiglia, con mio figlio, lo ha imparato. C'è un gioco perché era da Rims. Questo sono io.
3: Questo sei tu.
9: Eccoci, cazzo. Oh cazzo, sì.
3: No. E questo sei tu.
9: Questo sono io.
3: E questa chi è?
10: bianco è pulito.
7: Ah, ma gli sta leccando il culo.
10: Ma tu, eh? Sì, sono io,
7: beh. Ma te, guarda che cosa tu.
10: E io sta qua.
7: E io, cazzo, te lo prendo.
10: Ma cosa la fate? La via celibato, no? La villetta del cognato, il amico? No, sì, Castiato, non Bari.
11: Appunto, di quello
10: non è Bari, però è lui che dice io. Ora qui è bello. La metti la manina, cara mia.
7: Guarda cosa lui in faccia. Guarda lui in faccia.
10: Via, picciotto. Ero un male, ero da un diacchito, ma un voglio era stato per un giorno di vino. Ma tu non male,
12: vabbè, ma se ti metto in cambia
10: eccola.
11: Ah, tu fai acrobazia.
10: Sì, male, tutto un ritmo di musica, lo spettacolo di un'ora, male.
11: Cosa?
10: Per un'ora? Sì, però ha fatto di tutto.
7: E poi quando non c'è nessun vado?
10: No, no,
11: io lo compravo un
10: pompa di Mi compravo un pompa di 9 secondi, chi si è informato come Raio? A Pisa, speriamo, non se lo darà. Mi aveva calato l'inverno, non sacco come gli cantavo, no? Però bella è stata quella serata. E lui è quello che si è marito. Poi il giorno dopo, quando
7: siamo qual è il titolo della canzone?
10: Quando siamo andati poi al matrimonio.
7: Il titolo della canzone
10: vostra? Pare, lui è la moglie, ce l'avevano a morte con lui.
7: Tre. Dell'altro. È quello il singolo con. Comunque. Quella che mi piace di più, con cui puntare di più?
13: No.
7: Ah, mi ci hai fatto ascoltare
13: storia,
7: oggi?
13: C'è storia.
7: Dove ti ho fatto ascoltare oggi?
13: Mio tardi.
7: Me ne vado, Ivan?
10: Io pure me ne vado, va.
13: Tu non hai domande anche?
10: No, ora no, alle 9.
13: E dove dai? Dove stai?
10: A casa di mio fratello.
11: Gira il cosino lì, quando gira quello per scaricare.
10: Da un po' a destra si chiama.
11: Clicchi e scarichi. Fine.
7: Non so.
11: Mi beccano subito.
0: Accomodati. Il letto mi sta chiamando.
14: Devi lavorare un anno.
0: Purtroppo sì, alle 8 devo essere già in piedi.
14: Come alle 8 devi essere in piedi?
3: Pare domani è domenica, per se infortuna qualcuno non lo sai, consumare.
8: Ciao, buonasera. Buonasera,
0: grazie. Quella che fa con l'estero a me.
14: Quindi tu attraverso tu non sei imparato.
0: Tante anni. Si combatte.
9: Io grazie a mio nonno ho imparato a zappare.
14: Grande. È sempre utile.
9: A togliere l'erba.
14: A rollarla. Ah no.
9: Guarda, c'è una guida, si chiama la guida del canapaio.
0: Sì, la conosco, è una bibbia.
9: È fatta bene, no, non è
11: buona. Chiama il blog del nonno la contadino, la visto. Tipo la che coltiva l'erba buonissima.
9: Mm-hmm.
11: È il blog di un tizio polentone che si coltiva l'erba da tempo. Oh, l'anziano!
9: Oh, cercavo! Niente!
14: Io mica polentone
11: sono. Scusa,
9: non sei torinese?
14: Sì, ma che c'è?
11: Una lista meeting.
14: In realtà sono astigiano di madre, di padre non si.
11: Ho capito.
14: Il cognome fa delirio, quindi il cognome calabrese.
0: Delirio.
3: Delirio.
8: Alex Delirio.
3: Alex Delirio.
14: Per colonia.
3: Il culetto che lo infili.
9: Viva il
3: culo.
11: Contadino Mariolino, detto Gianpippo. Otto del vicino punto
14: WordPress.com.
9: Odio WordPress.
3: In canale, in canale.
11: Fai,
3: è
11: l'occhio del vicino,
3: si perde conto. Così poi me lo ricordo, capito? Perché ora tipo sto guardando. Però amica, e chi non ci canciate no, ma sto album, scorie, che cazzo di nome?
8: Sai perché? Che qualsiasi cosa facciamo noi ha un significato affettivo più che altro. Scorie sono è il nome delle prime prove di MP3 che Marco, il mio chitarrista, faceva nel garage suo e che mi mandavano per farlo sentire, e le chiamava scorie. Scorie 1 punto MP3, scorie 2 punto MP3, quindi scorie, capito? Questo tipo di significato.
0: Ma gli offre con me?
3: Però Frosciani, che cazzo ci siamo stati?
0: Vabbè, ma ci vediamo prima noi, no?
3: Che cazzo ci siamo stati tutte le magliette qua?
9: Il Regge, cioè, sì.
0: Appunto, sai, perché non stai la picchia da Catania.
9: Guarda, tra l'altro...
11: Perché non vieni venerdì?
0: Probabile.
9: Domani no, deve venire.
0: Probabile, io solo che sabato mattina alle 8 c'ho un appuntamento.
3: Dove?
0: A casa mia. Devo venirmi a montare quella cazzo di parabola. Porca troia.
11: Devo finire
0: un po' di
11: lasciagli
0: ciò,
9: sì, sì,
0: ma lo fai, allora?
9: Sì, sì,
0: no. E quindi noi ti dobbiamo fare questa cazzo di presentazione, io aspetto o no?
9: Sì, sì.
0: E io aspetto di... in coccia lo dobbiamo preparare, cioè.
9: Non lo so, me l'ha detto, mi ha detto, sono stai tranquillo, comunque non parlerò tanto,
0: piccolo. Ma pure, ma noi due secondi,
9: non posso fare le palle alle persone con bandwidth, rete, se io metto...
0: No, io noi parleremo sei minuti, okay. 2 minuti al primo, 2 minuti al primo,
9: va benissimo, bene. Per me anche 7, per me bastano 3 minuti.
0: Vabbè, tu 5 minuti, 10 minuti li hai, pare.
9: Bastano 3 minuti, non posso fare
0: un intervento di 3 minuti, 10 minuti deve durare, no? 4 ore. Tempo che fai. Passo 2 minuti, no?
9: No,
0: perché tu fai. Perché si fa durare quando uno parla? Salve a tutti, già 3 minuti, non lo so.
9: Gli parlo di entropia, di come l'ho messo su, dell'amore,
11: vedere
9: poi faccio le foto. come
15: un film. Hai capito che ragazzi questa sera vanno, ma soprattutto conosci il web 2, dai. C'è cose che io non conoscevo.
9: Ho deciso che non me lo faccio.
16: Spacchioso, ma...
3: Come?
13: Mi metto a fare un film che voglio fare.
16: È grandiosa, eh? Tu non immagino che si riesce qua.
9: Settore 7.8. Vedi che...
13: Perché noi a Perugia avevamo una cosa che si chiamava settore 7. Eravamo io e il fratello una cosa, stiamo facendo uno spettacolo di gara. E siccome questa nota è morta, la faccio rivivere e ci butto tutto il materiale che abbiamo avuto noi.
9: Non è peccato però.
13: Vabbè, se non è morta la possiamo pensare, io sono qui a Roma, lui è rimasto a Perugia, io non...
9: Però faccio il sito e tutto dentro tutti i materiali,
16: dove?
13: In Germania.
9: Lo zio a Torino, adesso è stata una di 4 mesi.
3: Hai pure lo zio finanziere.
16: Sta male, prendi un po' la prima. Zio Sbirro, portalo a vedere. Madonna mia.
3: È un infiltrato.
9: Il padre della mia ex ragazza era un capo ispettore. Mi sono messo con la mia ragazza, l'ho invitata a cena. È venuta pure la sorella e il suo ragazzo, che è ex ragazzo con cui si doveva sposare,
16: che bello, c'è lo stream!
3: Ah, beh, chi chiunque ascoltava! Chiunque ci ascoltava!
9: Purtroppo davvero il cervello si fa pure questo! Comunque è tutta roba che ha ascoltato Zelda!
16: E lui l'infiltrato!
3: Lui ha cominciato!
9: Lui è il fratello di prete!
3: Guarda!
9: Luca! Vai! Faccio vedere questa piantina!
16: È Zelda questo che parla!
9: L'ho tagliata così, pare, l'ho scioccato! No, la devi buttare! Ma gli dietro!
16: Cos'è Dan?
3: Andrea che c'ho io!
16: Cosa?
3: Quella foto di Andrea con la sciarpina che c'ho io! Che bellissimo!
15: No, perché non ce l'hai più!
9: Coltivazioni casereccia!
15: Vabbè,
3: Questo è un po'.

0: dicono lo userà più nessuno.
1: Invece
0: solo che sono riuscito con altro a farlo andare indietro nel mare. E poi si chiama via adesso.
2: Prima piscio, poi vado.
3: Regista.
2: Dopo piscio.
4: Morte a Ruba!
0: Però normalmente dovrebbe...
3: Perché non si trova? Quindi ho trovato la copertina del tuo anno.
2: Guarda,
3: questo. Così com'è? L'ho trovata cercando miocardio.
2: No.
0: Ma se fai invece sta
3: ed è punto.
2: Non posso vedere che è
0: una merda.
3: Il sito dove è? Cioè veramente scambiato.

Yeah.

0: perché non hai il ciocco sul capo, se non hai il nome dello, se almeno lo calotto,
1: il
0: come primo mi pare lo calotto, perché poi non è sentito, se no
2: io più di lui mi chiamo,
0: ci resta l'ordine deciso
3: come domani mattina?
2: Bocca a lui. Ci vediamo.
0: Non ricordo.
2: Ma tu dove sei a Catania, no?
4: C'è.
2: Sì,
0: del Catania. Però prima che sì, sì, prima lo conosco
2: dopo. Tu vuoi forse fare una festa?
4: Ci sto.
2: Quando?
3: Però devi portare almeno 4-5 esperti in chimica. Di quelle che sanno bene che.
4: Dai, fanno schifo a chimica, eh? Cazzo!
3: No, ma non ci credo che ci non ci
2: sia. Fisica,
4: ti giuro, male, ti giuro, fanno sei tanti.

0: fisica fisica non ne parliamo, ancora peggio.
1: Ciao a tutti, ciao, buonanotte, buonanotte, piacere.
2: Ciao picciotti, buonanotte.
1: Io
2: non lo so se lunedì ci sono.
1: Martedì sicuro, lunedì non sono più.
2: Ciao Maruzzo, buono. Bello padre.
1: Eravamo in aula a dibattimento.
2: Ciao, ciao,
1: ciao. Ci stavo giocando a un'aula di diretta, poi eravamo nella città di Sottato Matematica.
2: Ma sta piovendo.
3: Quante macchine abbiamo? Come nessuno? Vabbè, quella di scienziato per dire un'altra. Due nella macchina mia.
4: Ci
3: sono due sedite.
4: Ah, ma dove la so?
3: Una non sedite, una non altra sedile, no? E se due persone a macchina possono dormire?
4: Cioè, così scienziato lo svegli.
3: No, vabbè,
5: mi fai la macchina. Tu sei. Cioè, tu che non sono chi mi sei. Devo dormire la tua macchina.
4: Ma se ti dai la scorreggiare.
5: No?
4: Se ti dai la

Yeah.

0: sul digitale. Organizzazione. Oh.
1: Proprio per sto fatto, perché c'era un bolletto, vedeva anche, dico, per due mesi non ci siamo stati, e la bolletta era con gli altri mesi. Uguale, stesso prezzo che una cosa del primo, non è possibile così fare, non vado a poi a Catania mio padre mi ha detto, Telecom non me la metto, fortunatamente c'è un libero

ぐらいでしょ。

Quello devi blacklistare un modo.

It's expressed on the chart.

0: C'è un mouse poi che può aiutare a farmi impazzire.
1: Ho perdito anche perché no, solamente lo perché. Mi piace la pizza, provava a rompere la pizza. Perché provava a guardare fuori che stessa cosa di là. Quindi se la faccio, la faccio pizza, non la puoi fare. Però prima dobbiamo anche chiudere il DM con il PC.

Tak, dia bisa orang meninggal.

fa leggermente in più, nel frattempo vuoi vedere il più o no che fa, o leggermente però. Questa prova.

Listo, ganamos dos.

invece a me mi chiedo, ma le cucine, quindi ogni persona che mi capita tra le cucine, le Thank you.

Dice, te lo compri tu o

0: 一方面的不是我们去拉住ma non la parte affrontata di tutto, che c'è una stessa parte, no? C'è da armi a Maghedo, una armi a all'America, una armi a all'America, una armi a funzionava senza accelerazione, perché era troppo difficile, non va bene. Però non si sa mai meglio rifare.
1: Porca bottana. Ma non si può pausare, ragazzi, mi dite no, eh? Qua continuano a spremare cazzate. Madonna troia, vaffanculo lurida puttana. Controlla, eh? Io lo so.

Grazie.

0: I'm not going to be able to do that. Mamma, se io mi addormento lì dentro.
1: No, non vuoi dormire neanche la sua ora.
2: Io vorrei dormire in diretta.
3: Non se ne fai niente. Lo puoi lasciare
1: per non vuoi dormire. Io il fatto a te, non so dire, la so.
4: Thank you. Perché se è più a scuola, caccia, ha dato consenso a me.

0: Non mi potrai dire di no. Che ore sono? Le 4, 5 e mezzo.
1: Ma acqua semplice acqua ce n'è?
0: Non lo so.
1: Ma ce n'è acqua semplice acqua. Per la rubinetta si può bere.

sta cosa, io non ce la toccavo a cartino, sono diventato un guarda di pesca. Sì, ma il migliore andare a fare, comunque l'ultimo anno quello serio. Entro in una tenda, allora ovviamente là tipo la lucidità persa dopo 10 minuti che era là, ma proprio veramente, che poi il primo giorno ho fatto la minchiata e mi sono stato ubriacato, quindi fumato e ubriacato non capivo un cazzo, cioè stanco, dico una volta a dormire, mi infilo nella tenda, lo sai tipo che mi stiro, che è una carusa troppo buona che mi fa, scusa, io non mi incazzo perché qua siamo tutti qui. Ma questa non è la tua tenda, perché un cazzo, sono entrato in un'altra tenda completamente.

Ferrugia.

0: storica. Perché?
1: Ma non la conferma di cambio.
2: Io ho trovato pure il cuscino.

Grande. ¿Vamos?

0: sentire la femmina. Quindi quindi cosa sai che puoi fare? Se cerchi in giro, deve essere un'operazione. Puoi provare due cose, vedere nel bagno.
1: Se c'è
0: quello nel divano che c'era qua una volta.

0: l'album si chiama Scorie. Solo questa può essere la foto.
1: Sì, ma in bianco e nero.
0: Tranquillo, questa cosa la puoi fare in tutti i colori che vuoi. Questa cosa si può fare in tutti qualunque colore. Bianco e nero.
1: Non ce la fai la scritta, il logo e la scritta. Mi sai la domanda? Perché mi piace.

자, 그림 지금 펼쳐 있기 때문에.

ricordi, scarica di tanto.

Yeah.

Ora dovrebbe funzionare.

prima l'avevi

0: però si trova di sopra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Vana è piano,
2: però metti lo stesso logo di
1: Vodio 1.5.
2: Ah, dici direttamente il corso.

0: first thing, I was just going to involve.
1: Ancora io non l'avevo finito. Comunque non veniva, non so se lo faccio, non so se lo faccio, non so se lo faccio. Non so se
0: prova a fare, esci, prova a finire quattro, quattro, quindi 4.2 è anche del mezzo.

Fare host di un

provato a metterci a fare. Non lo so. Se lo raggiungo.

0: vabbè, la 80 è
1: perché ti c'è la forza. Thank you.

0: sempre con loro.
1: Perché da là da problemi, proviamo a resettarla.
2: No,
3: pinghi il
1: lo pinghi 192 centro.
3: Noi fa pingare una volta
1: sempre un colpo solo, perché gli risponde una volta soltanto e basta. Perché dite se
3: non è possibile, ma di sì,
1: no. Ok, allora sarà questo il film. Sì, il film.
2: È strano, stavolta.

0: pure
1: un po' come film di Firenze.
0: Un altro
1: vuol dire stop, non so. Ma poi non posso mettere.
2: Mary, se c'è il modulo. Se può emergere il modulo di DCM invece quello del kernel un altro, se c'è. Magari quello lo supporta il Matrix, perché è più nuovo.
0: Ora emergo.
2: Prova a vedere se c'è un pacchetto.
1: Ma gli altri non possono più scrivere. Qua.
0: Però non lo so.

Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non

0: No, no me mandaste un número de teléfono. Además, no me mandaste.
1: Sì,
0: Anzi, sai che fai? Perché su web? Così quando io mi pure a macchina di internet.

Hold on. Ah, ma vieni qua, lo scrivo. No, non mi ricordo come chiamano.

0: 理論。
1: Thank you.

0: Da dove è uscito di me il porco Dio? Da dove è...
1: Cioè, si è alzato, capito? Te l'ho mandato in quelli apposta per non farti alzare. Alla fine ti sei alzato.
2: Mo non puoi più vederlo perché lo puoi vedere solo dalla tua quella.
3: Storia. Bella.
0: Storia da 50.
3: Ma cos'è la nuova copertina dei CD di Tom? Figo. Bello così, la scritta così.
0: Non è degno della Vergine.
3: Non è degno della Vergine Maria.
2: Che ne dici?
3: Bello.
2: Mi chiede il drink da Sbest.
0: Ormai è mio, quando me ne andrò dirò: mi sono scordato il mio contatore Geiger al Poetry, fammelo riavere al più presto.
1: Ma gli hai finito poi?
0: No,
2: mi cattavo, ragazzi. Ma gliel'hai fatto vedere poi? Io non lo so, me le fai vedere prima che me ne vado? E poi me ne vado.

0: Ma...
1: queste affettatrici, due panini al prosciutto. Le pentole, queste cose qua, dove cazzo sono finite?
0: Non possiamo cucinare una pasta,
1: non c'è una pentola.
0: Dottore Gaglio. Dottore Gaglio.
2: Potresti provare a
1: oh, ragazzi, qua non è necessario veramente quella sfiga, perché poi la sbetta ci sgama con noi.
3: Adesso c'è lui ascolta
0: e ci guarda da voi.
1: Ah, è vero. E va bene, siamo rovinati. Io non fumo.
0: Se ne divertisce, no? Un viaggio solo.
1: Sì, però non possiamo fare neanche una pasta veramente, perché non c'è una pentola.
4: Era qua.
1: Ah, sì.
4: No, sono in bagno. Avrebbe essere qua.
1: Non c'è il freddo?
4: Sì, infatti un po' di fame.
1: Vero? Non c'è una cartella dove serve panini e salame?
2: Oppure vai da dove
3: c'è il freddo dove mette un po' di
1: pane. Che facciamo? Entra in panico,
0: se vai con il mio figlio, e ti del fondo, c'è il leggino che fa. Le cose sono su un teatro di controllo.
2: E poi non c'è il
3: fondo. Il degli altri. Da dove li selezioni?
0: Il senso della selezione.
3: No?
0: Il senso della selezione.
3: Queste sono le foto di un altro. Delle cose sono dei giocatori.
0: Solo devo stare sulla rapida, se scrivo sulla destra o la se vado a sinistra o indietro, se vado al centro mi rivolto al posto, quindi io sono molto fatto, una buona forma di sposta. Ora è il primo di freddo.
3: Ma da qua funzionava?
0: No, perché non è. Però se vai da... ora vi faccio vedere sul mio sito. Perché qua c'è solo questo.
3: Ah, c'è una cosa che c'è così, la voglio chiudere.
0: Sì.
3: Sì, perché no, domani caricherò questa cosa per dire.
0: Guarda, la
3: faccio
0: vedere un altro
3: progetto. Porca madonna, bottana.
1: Non possiamo neanche cucinare. Cioè, poi ti ha lasciato senza tutto?
0: Non devo essere con
2: forse
1: la ricerca di una
0: mamma. Cosa facciamo? Ah,
1: ci moriamo.
0: Ci passano le cose. Invece con quell'altro.
3: No, non ci sono queste patatine, vedi?
1: Ma è proprio pagando questo dove?
0: Io la prima che prendo, non c'è il soldo.
2: Non sono lo stato per parlare, si deve comunicare. Io non devo provare.
0: Questo è uno.
2: Ah, qua, non so.
0: Questo va a pensare.
2: Sì.
0: Non so quanto. Qua sicuramente ci mi ricorda che stavo dicendo, però tu gli vuoi mettere in mano. se lo qui prendo glielo, lo faccio ritornare qua, non ho messo ieri in
1: faccia. Siamo tutti.
4: Ma se prendiamo un case qualcosa a forre, lo facciamo a forma di pentole e cuciniamo.
1: Quelli sono fatte, magari. Ah, ma domani cos'è? Domenica, no? C'è solo corsino. Qua,
0: stanno sempre scinato
1: qua.
0: Non l'ho più, ormai sono bello
1: riandato,
0: non ci sono più. Facciamoci una gamba.
1: La birra no, io no.
0: Io sì.
1: Deve essere un tecno. Per collassare.
0: Mi sono fatto che mi ricordo le foto in un tre. Quindi dico, bravo, bravo, bravo.
1: Bravo, bravo.
0: Poi c'è questa cosa qui. Ma lì stiamo andando in giro con il sito,
1: guarda.
0: Non visto le foto?
1: Sì, sì. Ma sei 20, cioè, minchia, posso andare al prossimo. Ma che era per così, ma domenica?
3: Ma sei 20.
1: Dai.
0: Compagni in
3: cibo.
1: Andiamo a piedi anche, non è forse di
0: cambiare. Io non esco con questo freddo, neanche se viene la Madonna a sticarmi le minchia, e così avrei
1: no, no.
0: Tromba e tutta
3: la notte. Se viene la Madonna a sticarmi le minchia, non ci vai. Te lo dico io.
4: Perché Madonna?
3: Vedi chi è il capo del mio?
1: Ah sì?
3: Vedi tutti i torrando di sopra.
0: E questo invece è il sito che ho fatto per l'invadino stranissimo, che è stupidissimo, però mi piace.
3: I siti stupidi bisogna farli.
0: Sentiamo.
3: Il sito più stupido che abbia mai visto è quello di Acme. Sentiamo. È il migliore.
1: Grazie.
3: È vero.
1: Quale? Root Acme?
3: Sì.
1: Quello mio sito.
4: Cioè.
0: Ma sono stato bravo qua, potrebbe un attimo. Non ne sono uscito così.
3: Sei stato bravissimo.
0: Non ne sono uscito proprio così.
3: No, è bellino, sì.
1: Ah, ma i link di YouTube di Google Maps basta prendere il loro link, giusto? Dalla tua pagina personale, quella in baby. Ma invece no.
0: Niente, ringrazione in una fase molto verde.
3: Ma il problema è che non posso tutta questa cosa. E se metto sul web e le cerco, poi ne trovo tipo 5-6, no? E poi non so quale scegliere.
0: Sai che quando
3: allora non le cerco neanche.
0: Sai quando ho iniziato a fare il mio primo sito, ho preso il tuo sito.
3: Quale sito? Quale?
0: Quella RAM, quello.
3: Lo già adesso?
0: Sì. Quando ho iniziato e volevo capire HTML, ho preso
3: quando ho iniziato, questo tipo di non è che c'è da molto, forse quello vecchio.
0: No, no, questo qua che c'è, no, quello piano.
1: Questo qua che c'è? E che è questo?
0: Sì, perché mi faceva sballare quella volta che tu passavi il mouse
1: e mi sentavo le chiappe.
0: Ma io non lo conoscevo
3: il CSS. Con il CSS non te l'ho fatto
1: più. Minchia!
3: Leccato che è uscita quella cosa.
1: Tu minchia! Funziona! Va!
0: E la cosa bella, sai qual è? Se tu lo devi fare, metti il braccio, ti fai effetto di momento. Ed è stupido, però è bellissimo.
3: Quella cosa lì che è scritta per il titolo del cuore. Senti, quando c'è una cosa sul cuore che è bellissima.
1: Come famo?
3: Una volta io adesso ci sono incontrati per un giorno intero, aspetta, devo beccare. Non si può fare questo. Prima della risoluzione dello schermo.
0: Ma
3: se dipende dalla risoluzione dello schermo. Se tu becchi preciso a metà, come ci faccio?
0: Ed è troppo, io gli altri sono avanti così un pomeriggio a guardarlo. Per vedere se si fermava
3: per il mio fare. Porca puttana.
0: Ti stai vestendo per andare dove? Dove vai?
3: Andiamo, lo so. Anda pure.
0: Sai che faccio? Allora, prendo tutte le magliette, le diavo a terra e mi ricordo la storia. Sono 8 parti. Che bastardo. Invece ho visto che l'ho fatto per 30.
1: Io penso vorrei andare a mangiare.
3: Sei ricchissimo.
4: Fai una canna.
1: Dai,
4: minchia, ti do ordine, dico, fai una canna, non ti sto dicendo,
3: finito.
4: Lavami la minchia.
3: Guarda,
4: a proposito, scusa, ti ho

0: magari qualche disturbo.
1: Magari questo muro è di piombo. Non lo sappiamo.
2: Ma perché state ancora impregando un linguaggio?
0: Sì. Adesso c'è il 71%. Pinga qualcosa. Pinga il buco.
1: I ping si mandano ormai che mette il cocon.
3: Damma.
0: Questo
3: Bappa. A volte
0: funzionava.
3: Poi non domandi, fammi fai i comandi. Se questo è una macchina di fidare.
2: Ah, il
3: capello
2: è
0: che non funziona il coso, potrebbe essere il tuo DNS interno, se non risolve
3: No, vabbè, lo so anche per gli altri. Poi qua gli elenchi tutti quelli che hanno il bambino HTML sulla macchina.
2: È il sito di casa che fa un po' più senso. Che cos'hai questo qua?
3: Questo invece è il mio
0: La maschera 0000.
1: E questo perché è punto 0,
0: messo punto 1? No, punto 0, perché qui destra è punto 1, infatti cioè qui, nel ghetto è punto 1, qui è giusto. Qui ti dice la rete qual è. Lui fa il lembo, mi fa la lista, le due cose e poi.
1: Però.
3: Però sul sito di stato come foro, sulla cosa in faccia, la cosa in flash.
2: Qual è
3: quello?
0: Non risolve, sembra. Secondo me non risolve, ma
1: ha fatto un po' di...
0: Non ce l'hai, ce l'hai. Magari sei tu.
3: Questo è quello che sono sotto. Ha fatto il suo sito, ha fatto sapere questo portale immenso. Ma guarda che
2: si sente. No, no.
3: Vabbè, ancora vedi.
0: Non so se è un
2: problema. Io mi sono messo tutto quello che sta sulle
0: connesse.
2: Quindi a 2.4. Comunque diventerebbe uno dei miliardari del web.
0: Non è detto che ti devo rispondere,
1: se non un uomo ne risponde.
0: Che potresti essere tu.
3: Perché va bene così.
0: No, tu sei.
1: Io sono dicendo.
0: Ed è proprio quello che mi ha dato il tuo rispondo.
3: Cioè, ma è la cosa che mi ha dato il tuo rispondo.